Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Studio Più.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te live.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare,

0: Radio Studio P, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.
1: Studio P, Dance Station. This is Studio P. Sempre più
2: eccoci. Radio
0: Studio P. Un'altra ora.
2: A belli.
0: Energia ed il divertimento di Radio Studio P. Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.
2: Ci siamo, signori? Signorine?
3: Siamo qui. Su Radio Studio.
2: E si parte, signori. Buongiorno Italia, buongiorno tutti. Ugo Palmisano per voi. 5:45. Ci si sveglia? Diamo che ora facciamo l'appello. Baite è già pronto, Rita da Morciano, Fabio da Tribiano, Roby da Lugagnano, Loli da Edolo, Paolo da Isola, Giordano, Max di Nogara. Siete già operativi, bravi. Abbiamo anche Demis, Francesco, l'operatore ecologico da Milano, Paolo da Novi. Cibola.

Girls Who Arrives at Inner Space. Abbiamo Ara, buongiorno Ara. Renato da Folgheria, buongiorno.

0: martedì 6 ottobre 5.45, tutto live. Qui non si scherza mica, eh. Forza. Buongiorno Steffi. È arrivata la sveglia, eh. È arrivata la sveglia.
1: Infinity.

0: but Shaman are back to...
1: Gli è arrivato anche Stefano con il suo camion.
0: You are Destination Infinity.
2: Destination Infinity.
1: Cristian dalla Valsabbia, ben arrivato.

Piero di Pesaro, buongiorno Piero. Statura usura con Infinity ed eccoci qua. Buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi. Questa è Radio Studio Più in diretta dalla sede centrale con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show, l'ora che precede poi l'inizio della diretta con Andrea Catavolo. Dopo ci raggiunge anche Achille Ferrari fino alle ore 9. Allora ragazzi, ci siamo? Siamo pronti con la nostra mezz'oretta? Ce la prendiamo bene? Siete pronti per svegliarvi? Ragazzuoli? Allora apriamo anche la messaggeria 338 14 11 001. Partiamo ragazzi, andiamo. Si parte con Bumblebee, Coming Through the Light. Sul volume ragazzi e fatevi sotto. 338 14 11 001. È arrivato Carmelo da Vigevano. Andiamo.

Siamo Bruce, buongiorno Bruce. Fatevi sotto, pargoli. Mimmo Semeraro da Crispiano. Ciao Mimmo. Si umeghe, me l'ha scritto in milanese. Ciao Mimmo. Sono solo all'inizio, occhio.

dal 2000, esattamente 26 anni fa, Coming to the Light. Intanto è arrivato Spino da Verona, siamo solo all'inizio, occhio, oh mamma mia cosa arriva. Arriva una coppia, ve lo dico, prezioso Marvin. Questa è impossibile non cantarla, eh? Andiamo nel 1999, prezioso Marvin, questa è Tell Me Why. Fatevi sotto, 338 14 11 001. Ah beh.

Salutiamo prezioso Marvin. Sta per arrivare Carolina Marquez, ma ci tenevo a dire questo. Buongiorno Ugo, ieri non sono riuscito a sentire il mio messaggio, allora ci riprovo. Vi aspettiamo, questa è una roba importante. Tutti per la camminata di beneficenza il 31 ottobre a Padenghe. Il ricavato andrà agli ospedali civili di Brescia per la ricerca della leucemia. Ci sono tanti bambini ammalati, è importante. Ricordatevi, 31 ottobre, camminata di beneficenza a Padenghe. Ciao tesoro, grazie mille.

abbiamo Mirko, ci scrive dalle Marche. Ciao Mirko. Alberto da Casteldazzano, buongiorno.

0: dell'amore.
1: Dell'amore. Ci vuole ritmo per ballare, ritmo per amare.
0: Andiamo signori tutti in carrozza. Martedì 6 ottobre, sì sì, tutto live. Le 5:57 quasi.

Siamo per salutare Carolina Marquez. Eravamo nel 2001, adesso invece andiamo nel sommergibile dell'amore. Arrivano gli U96, occhio. Occhio. Andiamo qui indietro negli anni, eh. Qui siamo nel 1993. Il sommergibile dell'amore, guardate anche il video, signori, guardate il video. Questa è Love Sea No Color. Si vola più in alto. Anzi, qua si va in immersione. Alzate il periscopio.

viaggione, vero? Abbiamo Crisi Lodi Vecchio, il viaggio verso Desio. Ciao Chris, sul volume.

0: in a Color. Signori, non siamo neanche a metà, occhio. U96 1993, Loves in No Color, il viaggio continua. Pronti all'emersione? Scaricate le zavorre, si ritorna in superficie. Tirate giù il periscopio. Si torna in terraferma, intanto è arrivato Marco da Desenzano. Salutiamo gli U96 e arrivano in Mesh.
1: Music.
0: Oh mamma mia.
1: So loud. I breathe deep in my chest, feel my heart lighting.
0: Dove ci porti adesso?
1: The dark.
0: Dove ci porti? È arrivato Jerry da Treviso.

arriva la scudisciata. Ora! Luca da Trevenzuolo. Ben arrivato, Luca.

0: Sky. So loud. So loud. Mi piace il so loud. Music. Display. So loud.
1: Signore, è arrivato lo splendido da Bussolengo, eh? Finito il periodo dello sboccio, vero splendido? Music. Ti vedo, ti vedo, ti vedo splendido.

0: 338-14-11-001. Si vola.
1: Music is playing so loud.
0: Sono i Mesh dal 2001, signori, Music is Play So Loud. Tanto è arrivato Augusto da Pescara. Ciao Augusto. Gli è arrivata Mary dalla Bovisa. Ciao Mary. Biondi Mary. Salutiamo i Mesh e in arrivo ci sono loro, i Dattura. Andiamo con Will Be One. Esalos Ombre. È arrivato anche Andrea, buongiorno. Si vola, forza, sul volume.
2: Levántate.

Palme, se io ti vedo alle sagre, beh dai. Grande, splendido. Andiamo, andiamo.

0: non è ancora finita, signori, occhio. Gabriele
1: da Bull
0: da Piattelli. Abbiamo Paolino da Gemmano, ciao Paolino.

2002 con i Datura, Will Be One. E adesso entriamo tutti nella tempesta, entriamo, eh. Marcello, buongiorno. Salutiamo i Datura e andiamo in storm. Andiamo indietro qui, eh. Andiamo nel 1998. Si vola, ora si vola, sì, sì, sì, sì. Ah, beh. Signori, buon viaggio.

occhio alle sinapsi. Poi la Bovise è operativa stamattina, c'è anche Alessandro, ciao Ale.

battuto il dito, si è sentito? (Ride) 338 14 11 001, si vola nella tempesta.

occhio adesso, è un pillolino, un pillolino con Aladino, un pillolino con Aladino, un pillolino con Aladino. Abbiamo Cristiano da Ancona, un pillolino con Aladino. Poi andiamo a scoprire i vostri più torbidi segreti. 1993, Brothers in the Space, pillolino da un minuto. Walter da Bergamo, buongiorno, grazie Walter.

0: bocca, signori, ve l'avevo detto, un pillolino, andiamo. E adesso andiamo a scoprire i vostri segreti. Andiamo nel 1998. Sì, sì, l'anno è quello. Carlo Dalavis, buongiorno. Ah sì, si vola, si vola. Secret. Gioda su Zara.
1: Baby, I'm here for you. You can tell me all your secrets.
0: Si vola, signori, con gli Absalom.
1: Forever, ever.
0: Yamo. Yeah,

Jimmy da Mantova. Ciao Jimmy, ben arrivato. Signori, sono gli Absolom che stiamo per salutare. Arriva la ciliegina sulla torta con lo grande Marione più. Perché andiamo in Techno Harmony. Occhio, siete pronti ad andare in Techno Harmony? Siete pronti ad andare in Techno Harmony? Si vola in Techno Harmony. Vai Marione.

0: siete tutti ipnotizzati, vero? Sei bella. Signore, con Mario Più, Techno Harmony, chiudiamo la nostra mezz'oretta di stamattina che tornerà domani, eh? Ricordatevi, 5.44, 5.45, apriamo qui la Saracinesca, o la Claire, come volete, e si parte. Matteo dalla Val di dalla Val Camonica, vedi? Il casaro sta preparando, vedi? Anche nel caseificio studio più a cannone, bravo, bravo, bravo. E allora ragazzi, dobbiamo andare in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo con le sorprese che non sono ancora finite. State lì.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: Spot.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bra.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatronei, DJ Spine, Lost Control.
10: Yeah. Feel the floor.

0: Tina Turner con What Love Got To Do With It. Spero di averlo detto bene, ma anche voi prendetelo per buono. Va bene, ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, con l'anteprima aspettando l'Andrea Catavolo Show qui su Radio Studio Più. Sono nell'acquario, nello studio blu dall'altra parte del vetro, e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari. Siamo pronti col primo dei tre momenti che magari vi siete persi ieri. Occhio, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Allora, la canzone la tolgo semplicemente perché Achille sta fissando il video in maniera inconsueta, e quindi per evitare
3: sto guardando, perché comunque c'è questo ritmo qua che è un po' caraibico, capito? Caraibico, con questo latino.
2: Caraibico per uno che ha preso una mazzata in testa, cioè non che caraibico, cioè
3: no, non, caraibico, allora, cioè, non è quel,
2: aspetta,
3: caraibico classico,
2: dico così te li do e vai fuori dei maroni, dai, sentiamo. Non c'ho spicci, mannaggia, mi dispiace, non
3: no, sto parlando quel caraibico è classico, è tipo con il mandolino, quello è
2: questo è caraibico. Questo è caraibico.
3: Sto accordando il mandolino, scontrami. Accordando il mandolino.
2: Perché c'hanno il mandolino ai Caraibi?
3: Hanno il mandolin.
2: Andiamo avanti, ragazzi.
3: Beh, sì, hanno quella.
2: È un cretino, ragazzi, è un cretino.
3: Scusami, hanno quella.
2: Pota, andiamo avanti.
0: Non sapete nulla voi, sai qual è lo strumento?
4: Ma io non capisco veramente, ragazzi. Ma come si fa uno che continua a dire pota, che non l'ha mai vista, ragazzi?
3: No, allora.
4: È possibile.
3: No, padre, gli spiego. Perché a casa. Allora. Allora, però mi ascolti lei e mi dice sempre
4: Cioè, eia, ma che è nervoso?
3: No.
4: Eia! Sono Gavino, passare con vino,
0: Salve Gavino.
4: Voglio parlare con il dismesso.
0: Con il dismesso.
3: Gavino, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Arriva dal coso, arriva dalle magari era in giardino, lei stava sistemando aiuola.
4: Ma che i sardi sono sempre in giardino, no?
3: No,
4: non posso stare dentro a casa.
3: No, cioè, sì,
4: salvo adesso le immagini in giardino.
3: No,
4: che sono nano sono.
3: No, ci mancherebbe.
4: Allora.
3: No, lei può stare, ma ci mancherebbe.
0: Può stare.
3: Ma lei.
0: Scusate. Volevo.
4: Mi serve una mano.
3: Serve una mano?
4: Serve una mano.
3: Per fare che cosa?
4: Siccome devo tosare una pecora.
3: Allora, scusi, allora vedi che lei.
4: Lei c'ha la mano che insomma, si muove a velocità pazzesca. Sì. Io la tengo ferma. E lei, capito?
3: Ma effettivamente io ho la mano ferma.
4: Mi ha detto che è veloce.
3: Diciamo così che non ho l'esperienza di un parrucchiere, perché comunque le forbici come
4: è andato,
0: andato anche lui.
2: Achille, fai schifo, una scritto. No, perché così questa è cattiveria, ragazzi. Questa è cattiveria. Ragazzi, Catavolo, ma tutti che sono diventati papà, mamme, tutti come si dice?
0: Genitori.
2: È nato mio figlio, puoi fare gli auguri a mia moglie? No. Come la sento. Auguri Luisa, auguri Luisa. Luisa di solito non occhio, vabbè, comunque vabbè, non c'entra niente, il mio cervello malato. Va bene, vabbè, lui è commosso, posso capire anche io quando è nata mia figlia, insomma, tutti commossi. L'uomo si commuove, piange, insomma. Io mi ricordo 10 anni fa un mio amico è uscito fuori proprio piangendo, proprio urlando, è maschio, piangeva e correva, piangeva e correva, è maschio. Non siamo più tornati in Thailandia,
4: Andiamo avanti. Achille non arriva a 100, non arriva neanche a 80, che sono.
3: Comunque io mi ricordo una cosa simile nelle vie di Amsterdam.
4: Amsterdam. Anche tu sei uscito fuori urlando è donna, piangeva.
3: No,
4: Achille, stai zitto, che quando sei andato ad Amsterdam tu è l'unico caso, le vetrine erano chiuse.
2: Veramente, dopo che è andato lui hanno chiuso le vetrine.
3: Premessa che io ho visto Van Gogh,
4: è donna!
3: Visto.
4: And
3: No, io ho visitato il museo di Van Gogh.
4: Lascia stare Van Gogh, lascia stare, che non fa per te sta cosa.
3: Ho visto Van Gogh, il museo dell'Aninken, il
4: è una birra per ubriachi. Cioè, se sei ubriaco ti puoi bere quella birra che non è Heineken ma Hanningen. È una cinese. Quindi se sei ubriaco, puoi prendere l'Aninken. Io veramente volevo bere, non rompere il coglione.
3: E mi ricordo che nel passeggiare
4: ad Amsterdam ti sei imbattuto nella via delle vetrine.
3: A un certo punto c'è.
4: Ma con chi eri? Con tua madre?
3: No.
4: Non guardare che ti fanno male quelle cose. Che poi non spegni più la luce in cameretta. Dai.
3: No, eravamo io e miei amici, quindi la compagnia.
4: Sì.
3: E avevamo 21 anni, secondo me, ad Amsterdam. E niente, camminiamo. Dai, andiamo lì, andiamo nella via.
4: Allora, c'è la pubblicità, ce la racconti dopo. Va bene, ce la racconti dopo, perché la fine ti facciamo tardi e non. Comunque non hai speso niente, tu, no? Sicuramente non hai.
3: No, guardato.
4: Guardato! E ancora vive di quei ricordi.
5: Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Andrea Catavolo Show.

0: I Black Eyed Peas con Ozuna con Mamacita. Allora dobbiamo andare in pubblicità ricordandovi che ci sono proprio gli ultimissimi posti, si contano su una mano ragazzi, per Guidizzolo. Sto parlando del nostro spettacolo teatrale, il nostro tour teatrale, le tre date di ottobre. Ricordo che questo sabato saremo a Guidizzolo in provincia di Mantova, il 16 di ottobre saremo a Rovereto, anche qua pochi posti ancora a disposizione, quindi fatevi sotto amici sia di Guidizzolo che di Rovereto, e poi ancora un po' ce ne sono per Bellaria, che sarà il 24 di ottobre. Andate a vedere la locandina ragazzi, una nuova locandina postata sui nostri social, non vi spoilerò nulla, andatela a vedere, lì c'è il numero di telefono che poi è il mio. Mi raccomando, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, soprattutto amici di Guidizzolo, per questo sabato chiudiamo proprio la faccenda, su una mano si contano ragazzi, quindi chiamatemi adesso anche dopo la pubblicità, 389 83 34 825. Andiamo, fatevi sotto, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Usher insieme a Ludacris con Yeah, e siamo prontissimi con il secondo momento, non solo da ascoltare ma anche da rivedere. Occhio, prendete nota.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Dentro. Sei italiano?
0: Non credo.
4: Io mi sento internazionale.
2: Va a cagare.
4: Ragazzi di moda. Scusi,
5: no, possiamo andare avanti. Tanto voglio dire, quello che dici non serve a niente. Pronto!
6: Yeah. Andrea!
5: Buongiorno 5.5, dica!
2: Ma chi è?
6: Saluto il mio carissimo amico.
5: Chi è?
6: Altre Viareggio.
2: No, no, vabbè, ragazzi. No, siete veramente delle brutte persone. Andrea, chiedi. Andiamo avanti. No. Dai, è che. Ah, uno ha scritto. Ah, Sergio ha scritto. Ai cavalli quando zoppicano. Ah, perché tu zoppicavi?
0: Sì.
2: Quando zoppica un cavallo, va abbattuto.
0: Lo devi azzoppare. Sì, sì, sì.
2: Quindi, se mi vedi domani arrivare con una pistola e seguirti da dietro, insomma, non ti spaventare. È arrivato il tuo momento. Se vuoi, lo faccio io sabato sera. Sabato sera lo devi fare te, Sergio. Devi venire, Sergio.
4: L'attore.
5: E l'attore, e ne mancano altri tre.
2: Tre attori. Sì.
5: Tre attori.
2: Uomo e due donne.
5: Un uomo e due donne, quindi.
2: Ma anche un uomo e una donna, insomma, non. Basterebbero.
5: Un uomo e uno.
2: Sono arrivato uno. Qua si è arrivato uno. Ho vinto, primo, secondo, terzo posto.
5: Hai fatto velocità.
2: È andato. Pure lui.
5: No, appunto, quindi sabato sera, quindi solo manca qualche attore.
2: Sì,
5: okay.
2: Sì.
5: E quindi, poi
2: allora,
5: casting aperti.
2: Hai detto caspita?
5: No, casting aperti.
2: Ah, casting aperti. No, ho avuto. Quindi, se lo spettacolo non viene bene, ragazzi, perché mancano gli attori.
0: Certo,
2: non è colpa mia. Bella scusa. Vabbè, stavi dicendo.
5: Quindi, uomo o donna?
2: Concludi, Senegal. Dai.
5: Quindi, uomo e donna, tu che vuoi vivere, o hai già vissuto esperienze simili?
2: Sì.
5: Sei già del settore?
2: Sì.
5: Vuoi vivere altrimenti una nuova esperienza? Sì. Non è esperienza, sì. Non c'è problema. Il casting per l'Andrea Cattavolo Show.
2: Sta di fregatura sta cosa.
5: In su. È aperto.
2: Sì.
5: Aspettiamo le vostre candidature per questo sabato, teatro a Guidizzolo, spettacolo in teatro a Guidizzolo,
2: Mantova,
5: provincia di Mantova. Settimana prossima, sempre aperti i casting per il teatro, Andrea Cattavolo, per lo spettacolo.
2: Sì.
5: Andrea Cattavolo Show in tour. Teatro a
2: Rovereto,
5: provincia di
0: Verona.
5: Fermati perché non sapevo che era.
2: Stai facendo casino. Allora lo facciamo dire all'uomo con la dentiera, perché non è l'unico l'uomo con i denti dismessi. Vada.
0: Allora, questo sabato vi aspettiamo a Guidizzolo.
2: Tu sei piacevole come una supposta d'amianto, uguale.
5: Perché dura?
2: Andiamo avanti.
0: Ma perché non capisci? 10 ottobre.
2: Recita la parte, dai.
0: Recito.
2: Vabbè, allora, tu che sei un attore navigato.
0: La faccio con.
2: Lui ha fatto un sacco di recite, poi la sua carriera si è interrotta sul Titanic. Navigato. Vada.
0: Io ero l'iceberg.
2: Era l'iceberg. Si fa le battute.
0: D'altronde.
2: Un mojito! Esagerato! Madonna, quando chi ci hai visto? Dai, cretino.
0: Allora, sia per i casting, sia per dare gli ultimi posti a disposizione.
2: Gli ultimi posti?
0: Parlo di Guidizzolo, sono proprio gli ultimissimi posti a disposizione.
2: Sì.
0: Ok.
2: Troppe S però in questa frase. Cambia, sennò sì, no.
0: Va bene, chiamatemi, vi spiego tutto. Attori e chi vuole semplicemente.
2: Se volete venirci a vedere a teatro al 16, il 10 sabato, questo sabato siamo a Guidizzolo, il 16 siamo a Rovereto e il 24 siamo a
0: Bellaria Marina.
2: Chiudiamo la nostra rassegna teatrale con Bellaria. Oh. Poi chiudiamo, ci mettiamo un mattone a una pietra solo, perché no, io parto, me ne vado.
0: Sì.
2: E questi non sono in grado, e quindi non gli ultimi spettacoli, questi sono, ragazzi.
0: Questi sono,
2: accontentatevi. L'ha deciso lo Stato. Dica.
0: Allora, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 82 5.
2: Dico una cosa, quando io dico potrebbe essere l'ultimo spettacolo, in effetti per vari motivi, se uno dei tre muore,
0: certo.
2: Vabbè, se muore Achille lo facciamo lo stesso. No, se uno dei tre muore, può essere, no? Anche voi che mi date lo spettacolo, metti che uno di voi morite, cioè quelli che ascoltano la radio, uno, si può morire, no? Certo. Non potete più venire a vederci. Quindi potrebbe essere l'ultimo spettacolo anche per voi. Cioè, se ci sarete all'ultimo è perché siete vivi, capito? Ragionamento è logico. Quindi buttate la vita adesso che siete vivi, non quando siete morti. Quando siete morti,
0: come fanno?
2: Potete venire a vedere lo spettacolo di cadavere.
0: Ma non possono più dirlo.
2: L'anima non può entrare. L'anima non entra, non paga e non entra.
0: Cosa?
2: Capisci? Cosa? Hai capito il senso?
0: Si è perso.
5: Che l'anima praticamente è virtuale, è un po' come
2: cadavolo.
5: Un po' come
2: quando fai questa cosa
5: è venuto in me.
2: fa schifo
5: è venuto fuori dal
2: no, ma lascia stare, non lo fare più non sei in grado, lascia stare,
0: non sei in grado.
2: Achille fa il casting, sì, sul divano nero col Senegal. Andiamo avanti, basta
0: fake office,
2: Lago di Ledro, dica.
0: No, ho detto fake off, fake office è una categoria, quella del divano nero.
2: Andiamo avanti.
5: Quindi mi raccomando, allora
2: io volevo lanciare, l'ha voluto sottolineare la cosa.
0: Beh, divano nero.
2: Allora, il numero, dai il numero, l'hai già dato? Basta.
0: L'ho già dato il numero.
2: Entrate sulla pagina Instagram Andrea Cadavolo, Ugo Palmisano, Achille Ferrari, insomma, uno dei tre, e trovate la locandina con lui il telefono, vai!
3: Andrea Cadavolo Show su Studio Più.
1: Andrea Cadavolo Show.

0: Dua Lipa, Illusion. Fino alla fine, che bello ululato. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, con l'anteprima aspettando l'Andrea Cadavolo Show. Avete sentito allora del nostro tour teatrale, ragazzi? Mi raccomando, fatevi sotto, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp. Andate, se vi è sfuggito il numero, adesso ve lo ridò io. Comunque lo trovate postato sui nostri social. Andate a vedere, proprio questa mattina ho messo la locandina nuova, sia come storia che come post. Andate a vedere la pagina Andrea Cadavolo, quella mia, Ugo Palmisano Official, e poi la aggiungerà anche Achille. Quindi mi raccomando, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp. Ultimissimi posti per Guidizzolo questo sabato, ragazzi. Questo sabato saremo a Guidizzolo Mantova, il 16 di ottobre saremo a Rovereto Trento e il 24 di ottobre a Bellareggia Marina Rimini. Quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 825. Anche adesso andiamo.
1: Andrea Cadavolo Show su Studio Più.
2: Spot. Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Independence, Madonna con Danzetteria, e siamo prontissimi con l'ultimo momento che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere, e poi ci collegheremo, bussiamo, giriamo dall'altra parte del vetro con Andrea Cadavole e Achille Ferrari. Siamo prontissimi, voi mi raccomando scaricate l'app, tenetevi già pronti perché poi ci potete guardare anche fino alle ore 9. Andiamo!
1: Andrea
2: Cadavolo
1: Show su Studio Più.
3: C'è uno che mi ha mandato un ciuffo di mais, praticamente la pannocchia quando fa poi il ciuffo fa una sorta di... sembrano i capelli di Achille, sembrano i tuoi capelli, è un ciuffo di mais,
4: sì,
3: sei una pannocchia,
4: quello lì è quando cresce,
3: è
4: quando ancora acerba,
3: è acerba, sì.
4: Prima di far venire fuori il giallo, io di pannocchie ne ho
3: assaggiate,
4: mi ricordo,
3: ho avuto paura per un attimo,
4: mi faceva sgranare le pannocchie.
3: Non ho capito, scusa.
4: Mi ricordo il bellissimo gioco estivo.
3: Sì.
4: Nel mio vicolo alle elementari.
3: Ma chi ti faceva sgranocchiare le pannocchie?
4: Era Nini, la stessa signora che quando andava di là il pallone ce lo bucava. Lei ci bucava il pallone. Poi
3: ma con la pannocchia ve lo bucava?
4: No. Andava di là il pallone, quindi sì. Se eri fortunato, se lo vedeva una delle figlie, prendeva il pallone e te lo ridava. Se lo vedeva lei,
3: te lo bucava
4: proprio.
3: È un classico delle vicine di una volta, si poteva fare.
4: Però poi
3: adesso ti arrestano, ti mettono un pallone. Però una volta sentivi. C'è uno e quello più vicino al giardino l'ha bucato! Pure questo. Vabbè, comunque.
4: E dopo c'è la cosa bella, era per assurdo.
3: Ma che c'entra con le pannocchie? Ti facevano sgranare le pannocchie.
4: Perché lei era la stessa donna.
3: Sì.
4: Che poi, non so per quale motivo, d'estate, cioè comunque lei ci bucava i palloni. E poi c'era questo rituale.
3: Sì.
4: E lei praticamente aveva i conigli.
3: Sì.
4: Aveva tutti una serie di conigli.
3: Quanto dura il racconto?
0: Parla della pannocchia!
3: Infatti, ti faceva sgranare le pannocchie perché?
4: Ti spiego, perché c'avevi i conigli.
0: E okay? Che c'entrano i conigli?
4: Lei macinava le pannocchie, il mais. Per andare da mangiare i conigli.
3: Che gli dava? La polvere di mais?
4: No, il mais.
3: Che non c'erano i denti i conigli?
4: Ma sì, magari gli faceva
3: il latte al mais.
4: Ma non lo so, il
3: latte al mais.
4: Ma cosa vuoi dire? Io il mais in polvere sua fiera.
3: Comunque tu hai sgranato le pannocchie.
4: Tutti lì.
0: Senza mani però,
4: No, mi ricordo. Vesci che sul pollice.
3: Lascia stai belle vesciche sul pollice.
4: Fratello, allora partivo con il pollice.
3: Ma non le hai mai usate le mani, dai.

0: mi fa troppo ridere, però non so se facciamo in tempo. Parenti serpenti colpisce, leggo solo senza fare la battuta perché la battuta l'hanno già fatta loro, colpisce la zia con un piatto di porcellana che reagisce sferrandogli una coltellata al petto. Aspetta, interviene il nonno che cade, si frattura il femore. Mentre la nonna prende a bastonate il nipote, quello che aveva tirato il piatto. Questo praticamente si è distrutto una famiglia. Completamente. E il giorno dopo hanno mangiato un piatto di orecchiette perché non è della famiglia. Va bene, dai, è una roba incredibile. Mi fa ridere il fatto che questa picchia il nonno che arriva, si scivo, pam, frattura. La zia che prende abbastanza, quella ha lanciato il piano, fantastico. Io vorrei una famiglia così, ragazzi. Rissosa, mi sarebbe piaciuto.
1: Andrea Catavolo Show.

0: Saga Sunshine, Wookie. Allora siamo pronti, ragazzi, andiamo di meteo e poi si parte, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e gli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di martedì sistemi nuvolosi inizieranno ad interessare le regioni centrali e parte della Sardegna con dei fenomeni a carattere sparso. Sul resto del territorio inizialmente avremo alternanza tra sole e nuvole, qualche locale goccia di pioggia tra pomeriggio e sera isolatamente sui settori alpini. Il contesto climatico da nord a sud si manterrà piuttosto mite, con temperature massime che saranno ancora al di sopra della media del periodo, generalmente comprese fra i 22 e i 27 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: Allora, signori, lo potete vedere, ci sono delle vespe. Ci sono delle vespe in studio. Sta cercando di catturare le vespe. Guardatelo. Allora, guardate, vi descrivo la scena per chi non sta guardando la TV. È con dei fogli in mano che sta cercando di prendere delle vespe che sono entrate in studio, che sono attratte dalle luci. Ecco, sta vedendo per terra. Ecco, descriviamo la scena. Invece, vi prego, collegatevi, aprite l'app, collegatevi anche in televisione. Vi prego, guardate Andrea Catavolo che è a caccia di vespe nello studio. Guardate che meraviglia! Ne hai presa almeno una? Guarda, si guarda in giro, occhio. Attenzione, non so se ne ha presa una oppure no. Il vero Superman è lui. A che punto sei? A che punto sei di vespe, Andrea? Ma devi alzare il volume.
1: Ti avevo detto, non lasciare le finestre aperte con le luci accese, calde qua, che entrano le vespe. E sono andate le vespe. Adesso è brutto dirlo, ma due mi sembra di averle seccate. Però è brutto che gli animalisti poi si insorgono. Però voglio dire, cioè, questione di sopravvivenza, animalisti. La terza si è nascosta. Adesso ancora sei giri faccio qua. E poi durante la canzone faccio un po' di giri. Vediamo se salta fuori.
0: No, io non vedo volare nulla da qua.
1: Vabbè, due poverine.
0: Vabbè, le stordite. No, le stordite. Dai,
1: sì,
0: ora
1: no, le ho stordite, non le ho uccise.
0: No, adesso le buttiamo fuori, cioè
1: sì,
0: le possiamo volare.
1: Adesso facciamo i finti, dai, no, non le ho uccise.
0: Ancora si
1: ma
0: può.
1: Ma perché se io non sono come te, capito? Ancora cioè, non ce può. La faccio a dire cavolate. Cioè, non...
0: Ancora vibra.
1: No, vabbè, andiamo avanti. Va bene, buongiorno, bentrovati ragazzi. Occhio a lasciare le finestre aperte perché con questo frescolino le vespe cosa fanno? Vengono attirate dal caldo, più che dalla luce. Luce e caldo, la luce è calda quindi con sé. E poi vi riempite la casa di vespe, poi dopo non si devono uccidere, quindi non... Ma se le spremi esce il miele, cioè,
0: ma
1: non...
0: che spremi cosa? No, non è così.
1: Da bambino ero convinto che se le spremi, cioè le spremi e le strizzavi usciva il miele.
0: Ma
1: non usciva niente.
0: Cioè, ma va.
1: Scusa. L'ho anche assaggiato io.
0: Ma dai.
1: Vabbè,
0: dai.
1: Sono cose che si fa. Allora, chi è dall'altra parte del vetro, quello che ha lasciato le finestre spalancate?
0: No, io l'ho trovata aperta. L'unico sbaglio che ho fatto è di accendere le luci, Andrea.
1: Beh, voglio dire, se cioè, comunque c'è posto. Per far domanda,
0: ma dove?
1: Se vuoi,
0: dove?
1: Lo so, io non posso dirlo. Ma dove c'è tutti i geni come te, se non, cioè, io ci sono le luci. Vabbè,
0: ma vengo di mattina, non ho mai visto una vespa qua dentro. Io
1: ieri ti ho detto, guarda, che se lasci aperto le vespe entra perché qua sono attirate dal caldo. Ok, te l'ho detto ieri, non l'hai sentito. Oggi te lo dico un'altra volta. Non apri la finestra, se la devi aprire, devi spegnere le luci.
0: Ho capito, ora lo dico a Cremonini.
1: Vabbè, ma scemo proprio.
0: Vespa 50 sfiorando 90.
1: Mamma, che brutta persona. Va bene, allora canzone e qua siamo. Dai, poi arriva anche l'altro scemo, così siamo al completo.

0: non so se è una mossa per mandarmi via, però hanno rimpicciolito le scritte dei messaggi e quindi per farmi sentire anziano e vecchio e quindi farò più fatica.
1: No, allora Andrea, posso dire una cosa? Io sono arrivato e li ho trovati così.
0: È una mossa, è una mossa strategica.
1: No, ma tu devi vedere da quanto tempo sto chiamando Lorenzo.
0: Vabbè, ma tu non puoi, ma tu non puoi stressare la gente.
1: Ma è lui che si deve occupare.
0: Ma ho capito, ma io le leggo lo stesso, è una battuta, le leggo male, le dicevo male anche prima, basta, fatene una ragione. Non è che può andare tutto perfetto, cioè, mamma, e sei pesante però. Ogni due per te lo chiami sto ragazzo.
1: Ma non ti Giuseppe, pure io non ci vedo bene, Andrea.
0: Ma tanto tu non devi leggere, che devi leggere? Devi leggere tu?
1: No, ma quando faccio la mattina, io li leggo i messaggi.
0: Quando fai?
1: La mia mezz'oretta la mattina di risveglio pesante.
0: Ah.
1: Allora io li leggo e faccio
0: non
1: fatica.
0: Farlo, che così agevoliamo anche gli ascoltatori che devono sopportarti con le cannonate lì. Vabbè, andiamo avanti. Cadavo, le vespe non si ammassano, ecco, lo sapevo. Ti devi mettere sopra. Ti devi mettere sopra. Ma,
1: sopra cosa?
0: Vabbè, Andrea, dai, Andrea. Lascia stare. Calandonio. Calandonio. Calandonino, scusa.
1: Ma chi è?
0: Calandonio di Andrea. Si chiama Calandonino.
1: Ma non è che è Carlandonio, Andrea.
0: Ma quale Carlandonio, sì.
1: Infatti,
0: Carlandonio. Carlandonio di Andrea. Ah, di Andrea. È meglio Calantonino,
1: Ma chi è?
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Calantonino.
0: Andrea, schiaccia il CTRL e muovi la rotella del mouse verso il lato come se scrollassi su quella pagina web, dovrebbe zoomare. Ah, capito? Aspetta, schiaccia con la rotella. Ah, se fai così no, non è così, non è così. Vabbè, comunque non vi preoccupate, cioè, comunque grazie dell'impegno sociologico. Vabbè,
1: sociologico,
0: vabbè, andiamo avanti. Allora, c'è un nano che perché stai ridendo?
1: Lo sai che mi colpiscono i nani.
0: Ti colpiscono veramente?
1: Nel senso che mi fanno ridere.
0: Sì, perché tu sembri un po'.
1: Ma non sembro cosa. Sembri...
0: Ecco, la ricicciata la vespa, hai vista? L'hai vista?
1: Una sì, una.
0: Una è sopravvissuta.
1: Adesso la facciamo uscire.
0: No,
1: dai.
0: La facciamo uscire con.
1: È aperta la porta di là.
0: Sì, sì,
1: è aperta.
0: Allora piano piano esci. Puoi uscire per favore? Che mi fai paura. Ok. Si è nascosta di nuovo. Vabbè. Ma siete in vetrina? Ma in che senso in vetrina?
1: Cioè, in vetrina, nel senso io sono.
0: Eccola, sul mixer proprio. Vuoi mixare? Vuoi mixare?
1: Vuoi
0: bella.
1: Mixare.
0: Vabbè, niente. Allora, vabbè, se mi sentite urlare vuol dire che mi ha pizzicato.
1: C'è la pubblicità comunque, possiamo approfittarne ora, Andrea.
0: Va bene, allora pubblicità così apriamo le finestre. Ma perché? Ma allora guarda che sei veramente una brutta
2: Andrea.
0: Persona.
2: Tavolo show su Studio Più.
3: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Perché di solito quando arriva Achille apre la finestra.
1: Ma non gliela faccio aprire.
0: Immagini, stanno tutte dietro.
1: Comunque è pieno, cretino.
0: Eh beh, sarà pieno fuori.
1: Ma è certo, fuori sono le vespe.
0: Ma ci avranno un nicho, non è che stanno tutti dietro la finestra tua.
1: Ah, ma lascia stare. Ma è impossibile, ragazzi.
0: Ci sarà un nicho.
1: Fai domanda che c'è posto.
0: Ma quale domanda?
1: Fai domanda, dammi lezza.
0: Dove stanno c'è le posto. Vespe? Secondo te dove stanno?
1: Dove stanno? Nel parcheggio. Mamma mia, ragazzi, Ugo Billo, Billo, Billo!
0: Aziz, ciao!
1: Meno male che tu sei Billo!
0: Grazie!
1: Perché se dovevi vivere solo grazie al tuo cervello, mamma, la bellezza ti ha salvato!
0: Oh, certo!
1: Mamma, quanto sei Billo! Billo, Billo, Billo! Come culo di camello! Mamma, tutto scendo così, Billo, Billo, Billo, come culo di camello! Allora, c'è un nano, a parte gli scherzi, c'è un nano con una dentiera in mano, a rivoltella, che sta urlando: Ugo, è tua! Ugo, è tua! Vabbè, anzi, sta urlando:
0: Ugo, aspetta! È tua!
1: Andiamo avanti. Allora, non arriva al microfono, signora, dai. Adesso dobbiamo spiegare le cose. Allora, basta mandarmi queste notizie, ragazzi, perché io, il fraintendimento fa parte della vita. Cioè, nel senso che tu puoi essere scambiato per esempio per uno che non sei.
0: Beh, giusto.
1: Giusto, no?
0: È vero, è vero.
1: Allora, come si chiama? Fraintendimento.
0: Sì.
1: Sì, giusto.
0: Fraintendere.
1: Fraintendere, scambio, uno scambio di vabbè, insomma, avete capito.
0: Di cosa?
1: Come è successo? Ti ricordi quel pulmino? Dove che si è capottato quel pulmino con i bambini? Che poi non si sono fatti niente, però insomma, a Marciania.
0: Ma dov'è?
1: Vabbè, a Marcaria, cadavolo, Marcaria.
0: Marcaria.
1: Dov'è Marcaria?
0: A Mantova.
1: A Mantova.
0: Marcaria, Mantova.
1: Vabbè, non so come.
0: E Mantova, c'ho due di amici a Marcaria, Andrea. Marcaria,
1: lascia
0: Mantova.
1: Sta, Marcaria in Sicilia, dai.
0: Ma che tua sorella
1: Marcaria,
0: in Sicilia.
1: Marcaria, senti, te come sono andato bene. Vabbè, comunque, si era cappottato lo scuolabus e c'era. Avevano scritto, che vedete, c'era la foto sul giornale e tanta gente aveva scritto, no? Sul giornale, quelli. Come si chiamano? Quelli.
0: I giornali, Andrea.
1: Non i giornali, quelli telematici, quelli.
0: Ah, i giornali online.
1: La gente sotto si era scattata. Catenata, no? Si vede che ha la faccia d'alcolizzato, l'autista, ce l'avevano con l'autista che aveva il tasso alcolico più alto, no? Allora avevano cominciato a insultarlo, si vede proprio dalla faccia, toglietegli la patente. E tra i vari commenti c'era il commento del sindaco anche, no? Che il sindaco ha scritto: comunque in foto sono io, non è l'autista dell'autobus. Ecco. Quindi non bisogna subito dare dei. No, è vero, c'è la foto del sindaco e l'autobus scappottato. La gente ha fatto uno più uno e dice: ah, è quello l'autista col tasso alcolico esagerato. E l'avevano infamato di parole, alcolizzato. A un certo punto il sindaco, stanco di questi insulti, dice: guardate che non è l'autista, ma sono io, sono il sindaco. Tra l'altro mi sono fatto appena adesso un cicchetto, non.
0: Ma chi?
1: No, scherzo. Vabbè, comunque questo è il fraintendimento. Questo è il fraintendimento degli infraintendimenti. Ma andiamo avanti, ragazzi. Andrea, prova ancora. Ah, Ugo, bello come culo. Andiamo avanti. Dai, ragazzi, poverino. Non l'ho associato a tutti i culi, però. Sennò non. Culo di cammello, sì, ma altri culi no. Dai, per favore, dai, ragazzi. Allora, mi continuate a mandare questa immagine che diciamo è rappresentativa dell'uguaglianza tra uomo e donna. Cioè ci siamo noi donne, ci siamo battute.
0: Come noi donne?
1: Mi metto nelle quando si vince io metto la parte di chi vince. Quindi noi donne abbiamo combattuto per anni e anni e anni per avere la parità dei diritti e dei doveri e anche a livello sessuale nei confronti della razza canina.
0: Ma che razza
1: maschile
0: canina?
1: Razza canina maschile. E finalmente siamo arrivati, diciamo, a un buon punto, no? Cioè, non siamo ancora, c'è cioè, ancora gente umanoide, però voglio dire, e adesso perché dobbiamo ancora leggere queste cose? Che la gente si stupisce di queste cose. Una donna di 64 anni è andata in Senegal e si è sposato con un ragazzo giovane, ma avrà 22-23 anni. Vabbè, perché no? Perché un uomo lo può fare e una donna no? Cioè, spiegami questa cosa.
0: Infatti.
1: Cioè, spiegamela.
0: No, se c'è amore va bene qualsiasi cosa, che sia maschio o donna, è uguale per tutti. Se un uomo si innamora di una donna grande e una donna grande si innamora di un uomo piccolo, che problema c'è? Non esiste nessun problema. Quando c'è l'amore c'è tutto.
1: Ragazzi, io non ho capito niente. Però non...
0: Aspetta, spiega.
1: Ah, l'hai spiegato. Scusa. L'hai spiegata male però.
0: Non ci deve essere. Cioè, se lo fa un uomo, perché non può farlo la donna?
1: Briatore, per esempio, no? Che adesso, con chi sta? Con una dell'asilo? Del...
0: No, 35 anni
1: 35
0: c'è lei.
1: Lei, lui quanti ne ha? 70?
0: Uno quasi 80.
1: Esagerato.
0: 70, più di 70 sicuro.
1: Vabbè, quindi, se lo può fare lui, perché non lo può fare una donna? Fatemi capire. Cioè, questa cosa... Subito non vai capire i commenti sotto, cioè non, perché lei 64, lui ne ha 22-23, però è senegalese, non so contano i numeri come i nostri. non credo, no? Cioè, per loro 25 sono 25, per noi 12 sono 24 e 16 sono 27, cioè non, quindi sono la conta è diversa.
2: Tavolo show
3: su Studio Più.
1: Let's go baby. Mamma mia, non sono 23 gli anni, scusa, non avevo letto male. Ho letto male. 32, ce n'ha 32. 32 anni o
0: dai.

0: non so se anche voi quando, cioè, avete un animale tipo la vespa, quelle cose che pungono così, le zanzare così, e magari vi punge una zanzara, cominciate a grattarvi dappertutto, no? È una questione psicologica, dicono, no? Può essere, sì, sicuramente, perché io come adesso c'è la vespa, mi continuo a grattare dappertutto, no?
1: Vabbè, meglio che ti gratti con la vespa, con la zanzara ti gratti, Andrea.
0: Sì, beh, uguale, la sensazione è che uno ti pizzica, no? Uno che... Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, non capisce, non...
1: Solo tu stesso, poverino, cioè... La vespa quando ti punge e no, ti brucia.
0: Non è a 100-100, non...
1: C'è a 100-100.
0: Poi è italiano, quindi...
1: C'è.
0: Andiamo avanti. Vabbè, comunque, la sensazione è quella, se ci sono le zanzare o le vespe o un animale che ti può pungere, adesso non me ne vengono altri, il porco spino.
1: Il ragno.
0: Il ragno, bravo. Cioè,
1: il ragno.
0: Ti viene da grattare, capito?
1: Il prurito.
0: Psicologico. Per esempio, io una volta sono andato in un lap dance, lo posso dire?
1: Ormai.
0: E niente... Ma quell'odore che ti rimane nel naso.
1: Eccolo.
0: Ma quell'odore, ragazzi, che ti rimane nel naso, una roba, ragazzi. No, però è vero che poi per giorni e giorni tu c'hai quell'odore nel naso.
1: Eccolo.
0: Andiamo avanti. Allora, dobbiamo ripopolare il pianeta di verde, perché lo stiamo togliendo da tutti i posti. Come si dice?
1: Stiamo cementificando.
0: Cementificando, vabbè, ragazzi, non è accento.
1: Ma scusami, stiamo togliendo il verde al posto del verde, c'è cemento.
0: Ma a volte niente.
1: Come, cioè, niente? Secondo te non mettono niente. Dove possono speculare, fa?
0: Ci ha diventato forte. È sì forte, voglio. Senti, Fandozzi, allora ascolta. Tu parla solo se te lo do io l'ordine, ok? Se no, sì, no, dici cavolate. Io lo faccio partire, la gente poi dopo dice: no, ma quelli scemo proprio. Allora, più che Fandozzi, lui è Filini proprio, lui è uguale a Filini. Cioè, sei uguale a Filini.
1: Beh, certo.
0: Un po' più grosso, ma uguale. Un incrocio tra Bombolo e Filini, sei.
1: Bombolo e Filini.
0: Mamma, ragazzi. Vabbè, comunque, dobbiamo ripopolare il pianeta di piante, perché in effetti, parliamoci chiaramente, chi ha 40, 50, 60 anni si ricorda, diciamo, le loro città, se le ricorda. Più verdi, più green, come si dice adesso, no? Adesso invece di green non c'è niente. Noi facciamo queste cose incredibili, geniali, siamo dei geni, geni dell'incompiuto, nel senso che facciamo i palazzi con gli alberi che spuntano dai balconi, no? Il palazzo verticale, il bosco verticale, sì, il boschetto, sì. Chi non c'ha soldi fa il boschetto,
1: certo.
0: Chi fa il pratello,
1: fratello
0: verticale,
1: ma che fratello?
0: Con l'erba sintetica, certo. Ma via, dice. Vabbè, comunque, dobbiamo ripopolare il pianeta di alberi, di verde, di green e di cose quelle là. Vabbè, non dico una cosa polemica che mi è successa a me, però non... vabbè.
1: Lo vuoi dire?
0: No, nel senso...
1: Non ce l'hai lì, eh?
0: Ce l'ho là, la vorrei dire, perché non è... Cioè, l'Italia è un paese strano, cioè gestito da gente strana, non c'è niente da fare, ma più diciamo ragioni, e più ti rendi conto che l'hai messi tu lì, cioè i tuoi nonni li hanno piazzati loro là. Adesso noi stiamo pagando le conseguenze dei disastri dei nostri nonni, che hanno deciso di fare questa mucchiata di gente inutile che sta là a non fare una mazza, cioè fa esattamente il contrario della logica. Allora, purtroppo è così, e il paese nostro va un po' così a ramengo. Perché viene gestito da gente inutile.
1: Dai,
0: che, vabbè, la verità, io lo dico senza problemi, cioè non mi interessa, mi taglieranno, mi tireranno via qualche cosa, però di mio non c'è niente, no?
1: Certo.
0: Quindi se uno si è sposato almeno una volta, anche separato, e ha fatto mutuo, di tuo non c'è niente. L'altro giorno un mio amico mi disse: ah, non so se fallire o fare rateizzare le rate. Gli faccio: che cosa c'hai intestato? Ma mezza casa. L'altra metà di chi è? È della mia compagna, mia moglie. Non c'hai niente allora.
2: Scusa, cos'è che hai? Niente, cioè, metà casa addirittura
1: metà.
2: È intestata a tua moglie. Tu ne hai metà, cioè, secondo te. Ma secondo te c'hai 3-4 figli, te la lasciano,
1: sì,
2: quella casa là. Ma chi te la lascia? Impossibile, l'hai già persa. Allora, uno quando va al casino e perde la 100 euro si deve girare e andare via,
1: esatto.
2: Perché tanto qua, anzi quando entra già sai che quelle 100 euro non sono più sue.
1: Ecco,
2: la stessa cosa. Quindi gli ho detto fallisci tanto uguale. Questo è un paese dei falliti, non ci si deve fare. Più fallisci ti ripresenti con un altro nome.
1: Esatto.
2: Ti presenti con un altro nome, cognome.
1: Certo.
2: Puoi cambiare identità, puoi fai un'altra società, la intesti a una testa di legno.
1: Certo.
2: E vanno avanti così, vanno avanti così. E andiamo avanti così. E che dovevo fare, ragazzi? Comunque ero partito dal verde, dal green,
1: sì,
2: certo. Dal green. L'uomo, vabbè, ve la dico dopo perché dobbiamo andare in pubblicità. Però dopo ve la dico, dai, perché è interessante sta cosa.
1: Okay.
2: C'è uno che ha investito 200 milioni di euro per ripopolare il giardino, solo il giardino di
1: 200
2: casa.
1: 200 milioni?
2: Diciamo di dollari.
1: Cioè.
2: Ha acquistato 50.000 acri di 50.000 acri, non so quant'è un acro.
1: Non lo so.
2: Ma sarà un più di un ettaro però. Dopo andiamo a vedere. Di aree selvagge e ci ha fatto una casa, un bagno più che una casa.
1: Un
2: arriva lì con l'elicottero, fa la pipì e se ne va.
1: Ma cosa?
2: Gli piace. Se non vede il verde non è come un cane, c'ha la sensibilità di un cane.
3: Andrea
4: da tavolo
3: show
4: su Studio Più.
5: Spot.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: David Guetta and Hypaton. You and I, me and you.

0: apri, adesso c'è la luce, puoi aprire la finestra.
1: Scapito. A mio discapito.
0: A tuo discapito, sì. Come sì. Si dice? A tuo. Ma c'è ancora il giubbotto di Fonzi?
2: Allora.
0: Cioè, ascolta. Di Fonzi, di Ricky Cunningham più che di Fonzi.
2: Allora, la sarta.
0: Io sono Fonzi, lui è Ricky Cunningham.
3: È vero, vero.
0: Dimmi, la sarta ancora.
2: La sarta. Vi stai sistemando delle camicie?
0: Ancora. Lui non butta via niente, ragazzi. Certo. Tutto ciò che si buca si rovina, poi c'è la sarta che sistema, capito?
2: No,
0: bravo,
2: certo.
0: Bravo, bravo, bravo.
3: No, scusate, una domanda, ma i capelli li hai schiacciati nella portiera?
2: No, ascoltami, in che
0: allora,
2: senso?
0: Tu di capelli non puoi parlare.
3: Ma
0: però.
3: Io ma posso cioè, permettermi, perché io non li ho. Però per dire, sono proprio, c'è un cerro enorme in alto.
0: Un cerro?
3: Cioè, come si chiamano? I cirri?
0: I cirri?
3: I cirri dei capelli.
0: I circuiti. C'è una, un mulino, mulinello. C'è un mulinello.
2: Stanno... No,
3: ma ragazzi, devo... ragazzi, scusa, scusate un attimo, ma Andrea, ma a Benevento, secondo te, gli abitanti di Benevento vanno tutti in surf? Benevento, fuori.
0: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, tanto non...
3: Erano meglio le vespe.
0: Non usciamo da questo... Pronto!
4: Buongiorno, buongiorno, mi chiamo Gigi. E anche stamattina ho fatto la cacca presto.
0: No, no, ragazzi,
3: ma che gente c'è?
0: Io dico sempre che questo è un programma diseducativo. Io ve lo dico, anche se cerchiamo di non dire parolacce, ma è diseducativo lo stesso per le vostre capacità intellettive. Insomma, è un danno forte. Nel senso che Achille, vabbè, si sa, insomma, non è... poverino, si arrampica, si impegna come il gatto Silvestro quando si arrampicava sugli specchi, no? Poi dopo scivola giù. Cioè non è... L'altro non arriva a 100 neanche lui. È chiaro che io sono ormai vecchio, rimbambito. È un programma che non serve a niente. Dimmi, disadattato. Dimmi.
2: Ieri sera mia mamma.
0: Sì, sì. Comunque puoi fare domanda anche tu, eh?
2: Dov'è?
0: Non ti preoccupare, non c'è posto.
2: Si posso fare domanda?
0: Sì, sì, fai domanda.
2: È come il casting che ho fatto a Montichiari. Quello là,
0: hai fatto un casting a Montichiari?
2: Sì, che diceva bravo, fai la passerella, girati.
0: In che senso?
3: E girati, era... è pericoloso.
2: No!
0: Ti ho detto di girarti e tu ti sei girato?
2: No, nel senso
0: ti
2: che
0: ti sei
2: era...
0: girato sì o no?
2: Eh?
0: Ti sei girato? Si è girato.
3: No. Sai dove l'ha fatto il casting dell'ufficio col divano nero?
0: Ma voglio. No, era... non è nero, non è nero.
3: Non è nero?
0: No, ah sì, forse sì.
3: È marrone e nero.
0: L'ho già visto. L'ho visto proprio da vicino.
2: No, ieri sera mia mamma.
0: Tua mamma, sì.
2: Mia mamma. Mi dice, ma sai che...
0: Ma ti parla ancora tua madre, veramente?
2: Sì,
0: è incredibile,
2: sì.
0: Cioè, 42 anni ancora a casa a rompere i maroni, ancora ti parla, cioè, pensa.
2: Allora, non mi conosci ieri
0: che
2: sera?
0: Che pazienza che hai, bella.
2: Sì, sì, no, ieri, se... oh, ieri sera o ieri a pranzo.
0: Aspetta,
2: no,
0: un attimo, c'è un tuo sera. Fan, c'è un tuo fan. Pronto! Questa non l'ho capito. È la Vespa. No, è per lui che parlava. Ah,
2: io.
0: Sei tu.
2: No, mi fa mia mamma. Ma sai che mi dice, mi ha detto una mia amica, boh, non lo so, Caterina. Non mi ricordo.
0: Sì.
2: E mi fa. Perché si stava parlando della schiena, no? Della postura.
0: Allora, siccome non ho dormito stanotte, no? E mi sto addormentando adesso mentre parli.
2: Insomma,
0: stasera puoi venire a casa mia. Mi fai addormentare e te ne vai.
2: No,
0: che veramente quattro parole sue sono meglio di un sonnifero. Cioè.
2: No, fa allora. Mi fa sta. Insomma, dice.
3: Cosa?
0: Mamma, cioè.
2: Sta tipa qui. Mi fa mia mamma. Sai che lei è.
0: Aspetta un attimo,
2: qua.
0: C'è un altro fan. Pronto?
5: A tavolo.
0: Che è successo?
5: La salute è buona, ma se il culo tuona.
0: Ma che c'entra? Che c'entra? Andiamo avanti.
2: Comunque mi fa, è andata da quello che cura la postura.
0: Chi?
2: Mia
0: la
2: mamma.
0: Signora? Cioè, tua mamma o l'amica è andata?
2: L'amica di mia mamma.
0: È andata da quello che cura la postura. Sì.
2: E mi fa, ma se ricordi...
0: Quindi l'osteopata.
2: In teoria sì.
0: In teoria sì.
2: Ha un nome strano, un... E ora la guardi e faccio.
0: Non ho capito.
2: Lei mi guarda.
0: Ma io non lo capisco veramente.
2: Mia mamma mi
0: ma
2: guarda.
0: Tua mamma parla come te.
2: Aspetta. Cioè, aspetta.
0: È un dono di famiglia allora. Aspetta un attimo, c'è un fan. Pronto.
6: Catavolo, sono fulminato, Catavolo.
0: Lo so che sei fulminato, si sente.
3: Ma scusate.
0: Ma lo so, tutti a noi. Siamo pieni di programmi intelligenti, scusate. Rovinate anche gli altri.
2: Mi guarda e mi dice... Sì, sì. Ha un nome un po' strano, sto tipo qua che cura la postura. Gli faccio... gli dico, mamma, l'osteopata? No, no, nome diverso. Come si chiama? Sai come l'ha chiamato? Gnomopodista.
3: Chi? Lo gnomopodista.
2: Io faccio
0: tra l'altro è arrivato primo a un sacco di gare, cioè non... Lo gnomopodista.
2: E gli faccio, mamma, lo gnomopodista.
0: Ma così... lui fuori dalla casa lì, dall'edificio, c'ha scritto gnomopodista.
2: E gli faccio, ma no, mamma, guarda che
0: è l'osteopata.
2: No, ma sa rigore che ha detto un lognio. Mi ricordo, sì. Me l'ha detto in dialetto, mi ricorda che ha dentro un ognè.
0: Ma un ognè? Perché non si ricordava la cosa, il nome.
2: Il termine tecnico, la parola tecnica, e questa parola ha dentro l'ognè. Ma ascoltami, allora, il podista è quello che cammina.
0: Ma quando fate queste discussioni tra te e tua madre, ma non mi puoi chiamare, anche in viva voce, non è che... E io assisto e basta, cioè non è che...
2: È che stavo guardando anche c'era Texas Ranger.
0: È Walker Texas. Quando è ubriaco è Walker.
2: Niente, quindi sì. Alla fine, allora, in teoria io ho detto per me l'osteopata. E quindi adesso bisogna capire
0: se è lo gnomopodista o l'osteopata. O un osteopata gnomo può essere che era basso, quindi per gli amici gnomo, quindi non è. Vabbè, possiamo andare avanti adesso?
2: Beh sì, dopo aver raccontato questa avventura, a parte che è bello, sai che, cioè, sto vedendo delle bellissime albe, quindi dico che per chi potesse... Cogliete il momento dell'alba, sto vedendo delle bellissime albe.
0: Per chi potesse?
2: Per chi avesse la possibilità o il desiderio, la voglia.
0: Aspetta, un altro fan, è pronto? Momento fan.
7: Andrea!
0: Sì!
7: È seduto a destra o a sinistra il fenomeno?
0: A destra!
7: Alza la mano destra.
0: Sì!
7: E falla cadere forte su di lui.
0: Aspetta! Ecco, fatto!
7: È andato a posto?
0: A posto!
7: Ottimo, ciao!
0: Ciao, bello! Niente, fa il meccanico.
2: Ok.
0: Prova a parlare adesso.
2: Ma allora adesso mi...
0: Funziona, vedi che funziona. Allora, l'uomo che ha creato Fortnite.
3: Chi?
0: Fortnite.
3: Che cos'è?
0: Team Sweeney.
3: Non capisco.
0: Vabbè. Non capisco. L'uomo che ha creato Fortnite. Leggi tu.
3: Non è che Fortnox?
2: Allora, no. È una zona. L'uomo che ha creato Fortnite, giusto, corretto?
0: Quindi, Team Sweeney. Si chiama Team Sweeney. È bianco come uno straccio, veramente non...
3: Certo.
0: Ha acquistato in silenzio foreste negli Stati Uniti per salvarle. Ha speso oltre 200 milioni di dollari per acquistare più di 50.000 acri di aree selvagge. Quant'è un acro? Un acro.
3: Metri quadri, Achille. Vai.
0: Metri quadri, 4.000, dai, lo so io, 4.000. Siamo 6 anni qua.
2: Vabbè, non conosco i termini in inglese.
0: Quindi 4.000 per 50.000 fa...
3: Entra neanche nella calcolatrice.
2: 50.000, 50 milioni, 20 milioni.
0: 50.000 per 4.000
2: fa 20 milioni. 20 milioni
0: di
2: metri quadri.
0: Metri quadrati di foresta.
2: Di aree.
0: Di
2: area.
0: Area verde. Area verde. Aree selvagge nella Carolina del Nord, utilizzando protezioni legali permanenti per impedire qualsiasi futura deforestazione e edificazione. Gli piace il verde a questo, ecco perché è bianco. È bianco perché non prende mai il sole. E lì in mezzo agli alberi c'è solo... c'ha la faccia muschiata. Si vede? Comunque, ha fatto bene, c'è un gesto... Ce ne fossero di gente, capite? Ce ne fosse di gente così, perché non mi capisci quando parlo?
2: Certo, perché la persona che pensa al futuro, ma anche delle
0: dell'umanità, perché ha salvato 20 milioni di metri quadrati di foreste, voglio dire, cioè si sta impegnando perché la foresta non tiri le sequoia, no?
3: Ma ti prego.
0: Sì, perché Allora, la battuta è di Lorenzo Benway.
3: Chi è?
0: Lo salutiamo. Ed è stato geniale. Affinché la foresta non tiri le sequoie. C'è una ragazza invece che ha scritto Maria Isabella Safarak o Safarik. Ha scritto: io sto facendo sopravvivere una piantina di basilico, ma resto umile. Ma il basilico muore d'inverno o sopravvive? Tu che sei, c'hai il pollice, c'hai un pollice.
3: C'è il pollice opponibile.
2: No, io ogni tanto, quando mi capita che mia mamma mi chiede di andare giù a prendere delle foglie di basilico, che a volte sbaglio, prendo quella di menta o di rosmarino, però...
0: Allora, con la menta uno si può confondere, ma con il rosmarino come fai? Cioè, fammi capire. Cioè,
2: magari invade il territorio.
0: Guarda, guarda che c'è una vespa che ti cerca, guarda, dove, guarda, dove? Dietro, dietro, la vedi.
2: Dov'è che...
0: Ehi, eccola, la vedi, eccola.
2: Dov'è?
0: Ma si sciamo veramente. Cioè...
2: Ma quella lì è una vera vespa o una finta vespa? Perché non l'ho mica visto.
0: Metti la mano, vediamo.
2: No, non ho mica visto il pungiglione. Io ho guardato la zona posteriore prima.
3: Certo, no, certo.
0: Tu ti sei avvicinato a tal punto da vedere se c'ha il pungiglione o no. Ma perché è retrattile il pungiglione, mica è così, va in giro così.
2: È
0: un po' come il tuo. Cioè, non credo che tu sia dotato di cosa così poca roba, insomma, no? Ma è retrattile.
2: Ma no,
0: è un pulsante da qualche parte.
8: Stare, su Studio Più.
0: Comunque sono 200 milioni di metri quadrati, non sono 20 milioni.
3: Mi sembrava strano.
0: Sì, ha sbagliato.
2: Tu mi hai detto 50.000
0: per 4.000.
2: Per 4.000?
0: Quanto fa?
2: Ah, già, è vero, sì, è vero.
0: Fa 200 milioni di metri quadrati, una roba esagerata. Pieno di verde. Bravo. Quindi se non sai dove portare il cane a fare la bibita, insomma, c'è una... Ma un cane si eccita nel vedere tutti i boschi, le cose? Sì, secondo me sì.
3: Sì, no, infatti semino
0: il cane ovunque. Il cane quando vede tutti i boschi, alberi così, si eccita, gli piace.
2: Ci si eccita, ma
0: o
2: io...
0: è come noi quando vediamo i cessi, cioè non no, lo so, non tu ti ecciti quando vedi un butter.
2: No, cioè no. Magari ci sono alcuni.
0: Però se ti scappa la pipì, come lo vedi? Ah, che bello, capito?
2: Sì, però devi essere confortevole, ovviamente.
0: Ma andiamo avanti, ragazzi. Attenzione, Cambogia ha alzato la mano.
3: Allora, devi partire tu. Tu ti ecciti quando vedi un water, dimmelo. Vai.
0: Vabbè, l'ho già capita.
3: No, no? Fammela fare. Vabbè, tu non... sei tu.
0: E tu sei tu.
3: Vai, vai.
0: Tu ti ecciti nel vedere un water?
3: Sì, ogni mattina quando mi specchio.
0: Bello.
3: Vabbè, però
0: funzionava più con cesso.
3: Ah, cioè, vabbè.

0: Scusate ragazzi, scusate, mi hanno scritto gli amici di Valle Foglia, ha detto che loro
1: non diviene.
0: No, no, ce l'ho, ma sono partito male.
1: Rialzo la musica.
0: Vai. Scusate, ma gli amici di Valle Foglia si chiamano Soffioni?
1: No, ma questa è bruttissima, ragazzi. Sì, ha fatto pure il rumore. Metti qualcuno non l'abbia capita. Mamma mia, vergognati.
0: Scusate.
1: Ancora, e basta però.
0: Scusate gli abitanti di Camerino. Scusa, mi porti la 52?
1: Camerino
0: è vicino Perugia.
1: Camerino. Camerino. 52.
2: La 52 è
1: la taglia. Si sta misurando i vestiti nel Camerino.
2: Io sapevo che esistesse Camerino.
1: Camerino, la città di Camerino.
0: È famosa per l'università, tanto.
2: Ah, sì.
1: Ah, pensavo per i negozi.
0: Ma quali negozi?
1: Finisce così.
0: Eh no, scusate, ho sbagliato io perché ero rimasto chiuso.
1: Oh, vabbè, andiamo. Potete rimettere la possibilità di scaricare i podcast? È possibile questa cosa? Non lo so.
0: Scaricarli, puoi ascoltare.
1: Lui vuole scaricare.
0: Non lo so, bisogna chiedere ai piani alti. Per ora chiedere, è così.
1: Allora, ci fai l'ultima battuta? Ti suggerisco Monopoli, così dopo la finiamo con le città, per favore.
0: Monopoli? No, non mi viene niente.
1: Ma facile, Monopoli, dai.
0: Ma non, l'avevo già fatta. L'avevo già fatta.
2: Però scusami, questo qua.
0: Aspetta!
2: Ne avevo in mente una.
0: Vai, perché... dillo tu.
2: No, perché lui era in difficoltà, che non ce l'aveva. Questo qua è veramente un imprevisto.
0: Monopoli imprevisto?
1: Non ho capito, scusa.
0: Che tristezza.
1: Uno ha scritto Achille e Ugo, sparatevi. No, ma poveracci, sono bravi, dai, servono a qualcosa.
0: No, ricordiamo che lo spettacolo sarà così, sabato siamo io, Achille e Andrea ci guarda.
2: Anche se dopo siamo in cerca anche di attrici, bisogna ricordare che siamo in cerca.
1: Le abbiamo trovati quasi tutti, ne mancano due, no? Mancano due attrici. Due attrici.
2: Due.
1: Se le troviamo bene, altrimenti cambiamo commedia.
0: Certo,
1: non c'è problema. Certo. Lo spettacolo si fa lo stesso, sì. Certo, ragazzi. Certo. Noi improvvisiamo tutto. Quindi.
0: Ciao, sono Andrea Catavolo. Stasera farò Jesus Christ Superstar. Farò la parte di Giuda, farò parte di tutti.
1: Allora, che è un film dove
0: meraviglioso.
1: Dove c'è questo attore bravissimo. Nice Flights.
0: Chi è?
1: Tanto non, il film si chiama
0: Alla fine arriva Polly.
1: Alla
0: fine arriva Polly.
1: Alla senza lei, è vero, non si mette lei. Alla fine arriva Polly, bellissimo film dove c'è quest'attore che praticamente a un certo punto interpreta tutti i personaggi. Come litiga con tutti nei camerini, vanno via tutti. A un certo punto lui dice fuori onda alla gente che è seduta in sala col microfono e fa: allora oggi in via eccezionale. Per dire, no, Andrea Catavolo farà Renato, Jacob, Ugo Palmisano, Achille Ferrari e Franco Nero. Poi esce lui e fa tutti i personaggi.
0: Esatto, meraviglioso.
1: Vabbè, andiamo avanti.
2: E quindi questo, cioè, che cosa accadrà?
1: Non ho capito. Sono rimasti 10 posti, ragazzi. Tra l'altro, per agevolare chi magari non ha fatto in tempo a prenotare, sono rimasti 10 posti, li mettiamo al doppio. Ok,
0: al doppio
1: cioè, mi sembra giusto. Cioè, e che facciamo qua?
0: Certo.
2: Okay. Allora, 10 posti per questo sabato per Guidizzolo, giusto?
1: Sì,
2: per Mantova.
1: Sì.
2: E poi invece
1: 15 posti per Rovereto.
2: Per Rovereto, venerdì prossimo.
1: Ha detto il ciccione.
2: E poi invece
0: ce ne sono un po' per Bellaria.
2: Diversi per
1: Bellaria. Per Bellaria, sì, 80, sì. 80, un po' più là, il 24. Perché questa cosa dei numeri? Vuoi giocarli?
0: Vuoi giocarli cosa?
2: Mia mamma.
0: Ma hai visto Andrea?
2: Magari mia mamma giocherà all'otto, non lo so. Io non sono un giocatore del lotto, a parte quando ero in Kenya che giocavo.
1: Aspetta, quello è un altro gioco. Non scendiamo nei particolari.
2: Comunque sia, per gli ultimi posti, sì. È cosa buona e giusta è chiamare Ugo.
1: Sì.
2: Anche perché poi se arrivate lì e magari e non avete il biglietto,
1: non si può entrare.
2: Proprio per agevolare il flusso, per essere più comodo.
1: Vabbè, lascia stare.
2: Basta.
1: Ricordiamo le date e basta.
0: Allora, posso dirlo io, perché poi c'è una chiusa bellissima, Andrea.
1: Certo,
0: allora,
1: vai.
0: Ricordiamo allora questo sabato.
1: Allora, la gente che viene a teatro è gente che ci vuole bene, è gente che vuole aiutarmi, diciamo, a finire la casa che sto costruendo a Malaga. Quindi, allora, se volete, mi volete bene. Se invece non mi volete bene, allora non venite, allora siete infami proprio. Non servite a niente. Io sfruttano me, ridono col mio programma a gratis, me. Però dopo non mi danno niente in cambio. Allora non va bene così. È un dare avere nella vita, dare avere.
0: Sì, è giusto.
1: Vabbè,
0: giusto.
1: Lasciamo stare. Non usciamo nelle particolari, però insomma, so chi siete.
0: Allora, questo sabato, sì, ultimissimi posti per Guidizzolo Mantova, altrettanti per venerdì 16 ottobre a Rovereto Trento e poi il 24 di ottobre Bellari Giammarina Rimini.
1: Non si è capito niente.
0: Come non si è capito niente?
1: No, per fare questa cosa da jingle.
0: No, devi essere
1: altrettanti.
0: Io parlo con e altri a Bellari.
1: Questo sabato siamo a Guidizzolo Mantova. Venerdì prossimo, venerdì 16, siamo a Rovereto. E sabato 24 ottobre siamo a Bellaria. Era più facile.
0: Era facile. Quindi cosa devi fare? Chiama quei bravi ragazzi.
1: Chi?
0: Che siamo noi. Hai visto la locandina di oggi?
1: Ah, non l'ho vista. Non
0: è quella del film Quei bravi ragazzi di Goodfellas.
1: Chi?
0: Goodfellas in inglese.
1: Goodfellas.
0: Con Frank
1: quello che c'è sulla schiena, no?
0: Con la canzone.
1: C'è un Goodfellas. Dai, andiamo avanti.
0: C'è anche la canzone. That's life. Fighissima, Valla a vedere.
1: Andiamo avanti.
0: Andate a vedere la locandina, lì c'è il numero.
1: Sì.
0: Chiamatemi 389 83 34 825.
1: Hai notato che quando dai i numeri il labbro superiore si solleva e ogni tanto si accartoccia sopra?
0: Ma non c'è accartoccia, ma non è vero.
1: E rimane in vista, diciamo, la staccionata la bianca. Guarda,
2: sì, sembra Klopp.
1: l'allenatore della Germania, Klopp.
3: Tavolo show su Studio Più.
4: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee.
1: Uno ha scritto costo del biglietto. Ma allora veramente, ma ti stai perdendo per un costo del biglietto? Dai, ma noi facciamo un costo popolare, dai.
4: Esempio dei marinai.
1: Mamma ragazzi, chiama, vergogna.

0: c'è la pubblicità e io devo rispondere agli ascoltatori che mi stanno chiamando.
1: Ok, va bene, va bene. Allora, io volevo ricordare anche un'altra frase mitica del film Alla fine arriva Polly. Ho scacareggiato, che è diciamo che è, diciamo, è una frase che è rimasta impressa soprattutto nel sesso maschile, scacareggiare, cioè quando

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la crisi politica in Spagna che si avvia a elezioni anticipate. Ieri l'annuncio del premier Sanchez dopo la sconfitta subita in Parlamento sui decreti volti a contenere l'emergenza abitativa. Il servizio è di Laura Supino.
2: Un passo indietro che sa di rilancio, quello di Pedro Sanchez è tra i pochi premier progressisti rimasti in Europa che ieri ha rotto gli indugi annunciando le proprie dimissioni e il voto anticipato. La Spagna tornerà alle urne il prossimo 29 novembre. La decisione è arrivata dopo la sconfitta parlamentare della scorsa settimana, quando il governo è stato battuto sui decreti legge destinati a far fronte alla crisi abitativa che investe la Spagna. A spingere l'esecutivo a varare i decreti sull'emergenza casa erano state le oceaniche proteste esplose per il clamoroso sfratto della 87enne Mari Carmen, portata via in barella, il movimento degli acampados che da giorni occupa con le tende strade e piazze delle città spagnole, chiama ora alla lotta anche i sindacati invocando lo sciopero generale, una rabbia sociale che Sanchez, finora in svantaggio nei sondaggi, punta a capitalizzare.
1: Il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire, quanto ha rivelato durante l'interrogatorio negli Emirati Arabi il copilota omanita che ha aggredito il comandante indiano con l'ascia d'emergenza durante il volo diretto a Tel Aviv. Secondo Channel 12, il 29enne, ora in stato di arresto, si era fatto assumere dalla compagnia emiratina proprio perché volava su Tel Aviv e da mesi avrebbe pianificato il piano con l'obiettivo di far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion. Torniamo in Italia alle battute finali, il percorso della legge elettorale giunta in terza lettura alla Camera. Il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Sul piede di guerra le opposizioni, scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, attacca il PD. Il via libera definitivo al testo è atteso per giovedì 8 ottobre. Siamo al calcio, l'Italia continua a convincere e a vincere a Bologna. Ieri sera gli azzurri nel quarto incontro di Nations League hanno battuto la Turchia per 3-1. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
3: Erano passati solo 10 giorni dal brutto KO interno con il Belgio che prefigurava foschi scenari. Invece l'Italia, riveduta e corretta da Roberto Mancini, dopo aver pareggiato in Francia tra gli applausi, batte ancora una volta la Turchia di Vincenzo Montella, questa volta a Bologna, città cara al CT. Un 3-1 a favore che proietta addirittura gli azzurri al secondo.

0: secondo posto nel girone di Nations League, visto il KO del Belgio in casa dei francesi. Al Dallara, rete di Scamacca nel primo tempo, nella ripresa il pari turco e poi pratica chiusa con gli acuti dell'ex Bologna Calafiori e del subentrato Pio Esposito. Non nasconde la soddisfazione Roberto Mancini. Poi alla domanda su cosa gli sia piaciuto di più e su cosa gli sia mancato durante l'inizio di questa seconda esperienza in azzurro, Mancini si commuove.
1: La cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che, al di là dei risultati, i ragazzi stanno creando un bel gruppo e mi è mancato Vialli, Luca Vialli.
0: Da Bologna, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: Giampirlo, come stai?
1: Chi è?
0: Yeah. Giampirlo. Allora, abbiamo parlato prima dell'uomo di foresta, quello che ha comprato la foresta Fortnite. Com'è?
2: Fortnite.
3: Fortnite, cioè Fortnite la foresta che lui ha creato.
0: Sì, Fortnite. Ci hanno fatto anche un gioco, perché molti scrivono, c'è gente che ormai vive solamente con le console e i giochi, come si chiamano, i giochi quelli...
2: Sì, la PlayStation.
0: La PlayStation, quella roba là, no? Vive in un mondo parallelo. Quindi uno mi ha insultato anche in 3-4, guarda che è un gioco, cretino, guarda che è un gioco. Allora, cretino sei tu, cioè, esiste nella realtà. Poi ci hanno fatto un gioco che è diverso, due cose diverse, non, certo. Né che il Gran Premio l'hanno creato solo la PlayStation. C'è il Gran Premio, poi l'hanno fatto anche la PlayStation. Mamma, ragazzi, andiamo avanti. Va bene. Se nasci con questa, nasci in una, come si dice, in, in cantina, nasci in cantina, nasci in, in una stanza e non esci più dalla stanza. Per te quello è il mondo, quello è virtuale, è vero, il mondo è virtuale. Come per lui, no? Il mondo è virtuale. Sì, ma sì, ci sono le donne fuori, eh?
3: No, no, guarda che lo so, ma attenzione,
0: no, vive in un mondo virtuale. Ma tu le saluti, cioè,
2: le saluti
0: la sera, le saluti, cioè, ti riconoscono.
3: Ma io vedo le scene, quelle, cioè, quelle tipo che andiamo si avanti, passa avanti, lo sguardo che dice
0: cadavolo, quando un uomo lascia la sua donna inizia ad aggiungere 20 tipe sui social e guardarne il più possibile. Una donna ne sblocca uno solo. Beh, è vero. Cioè, una alla volta, nel senso che vede se può funzionare. Se non funziona, lo butta e ne sblocca un altro.
2: Esatto,
0: cioè,
2: esatto.
0: Allora è meglio noi che ne sblocchiamo 20, no? Cioè, scusate, non è... ci sono due modi diversi di pescare. Cioè, il pescatore, quello da scoglio, con una canna che pesca un pesce alla volta. C'è il pescatore da rete, che invece butta la rete e tira su il più possibile, no?
2: Esatto.
0: Poi non è detto che sia meglio uno o meglio l'altro, come tecnica, però
3: l'emozione è diversa.
0: L'emozione è diversa, però la donna, il pescatore in questo caso, da scoglio, se il primo pesce che prende non gli piace, lo ributta nel mare e ne pesca un altro,
2: esatto,
0: capito? Mentre il pescatore da rete tira su tutto, poi, se non mangia lui, fa mangiare agli amici.
3: Però c'è l'emozione,
0: l'emozione, non hai ancora,
2: guarda,
0: capito.
3: Poi non c'è lì la canna, che
0: sì,
3: senti il galleggiante che scende,
2: certo.
3: C'è quella vibrazione,
0: è un cretino, ragazzi.
3: E poi tiri su il pesce, lì.
0: Ah, basta.
3: Ma io te lo dico perché comunque io mi ricordo,
0: uno ha scritto che a tavolo, a proposito di boschi, noi abbiamo a Cervia un sindaco che si chiama Boschetti. Quindi più verde per tutti, più boschetti,
2: più boschetti per tutti.
0: Cadavolo, hai ragione. Andiamo, ragazzi, non mi date ragione perché poi sembro intelligente. Io non sono intelligente. Non mi guardare così. Perché mi guardi?
3: Perché stamattina io ho dato anche delle indicazioni anche agli automobilisti.
0: In che senso?
3: Perché
2: no,
3: praticamente...
2: Scusate, prima degli automobilisti, scusate, siamo a Riccione. Gli abitanti di Riccione. Oh, ma io li volevo lisci.
0: Andiamo avanti, dai. I capelli.
3: Sì, ho capito, Riccione.
0: Dai. Mamma,
3: sì, però poi è Ricciolone, vabbè, però
0: sì, okay. Vabbè,
2: la battuta è su Riccione.
3: Sì, lo so.
0: Ma io vorrei fare anch'io una battuta sulla temperatura, ma non sono in grado. Andiamo avanti, così buttiamo il programma a terra, dai. Dimmi, che stavi dicendo?
3: No, ti stavo dicendo che stamattina ho dato un'indicazione a un automobilista, tra l'altro anche in maniera bella, cioè perfetta, bella fluida, perché c'era un ingorgo.
0: Sì.
3: C'era un ingorgo lì a Leno e quindi non si capiva se era causato perché c'è un ponte che stanno sistemando, se era il semaforo. Poi ho visto macchine che giravano, ho detto probabilmente si vede che c'è stato un piccolo disguido tecnico automobilistico. Allora torno indietro, seguo il movimento, no? La gente che mi indica, guarda che forse è meglio girarsi, e vado a girarmi.
0: Andrea, c'è il blocco corto.
3: Ho guardato uno e gli ho detto, guarda che mi sa che... C'è un inghippo automobilistico. Ah, mi fa
2: storia.
3: Meglio girarti.
0: Storia. Voglio girarti.
3: No, io ho detto.
2: Ma sempre finir lì.
3: L'ho detto.
0: Ma perché non ti fai una bella maglietta, un giubbotto, una scritta? Una scritta magari che la puoi attaccare con lo strap su tutti i giubbotti, tutte le magliette. Girami, cioè, non...
3: No, gli ho detto è meglio girarti.
0: Sì.
3: Infatti lui
0: è meglio girarti.
3: Sì, girarti.
0: È meglio se ti giri. È meglio girarti.
3: Noi diciamo anche meglio girarti.
0: Ma dove? Nell'istituto lo dici?
3: Nell'istituto. Ma no, si dice dai, meglio girarti.
0: Allora, andiamo avanti, dai, dai.
3: E nello slang
0: al corso, al corso. Lo dicono al corso,
1: Andrea.
4: Cataldo.
1: Show. Su Studio Più. La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Studio Più Wants You. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu. Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano.
7: Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax.
6: Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: cosa fa?
1: Ha ammazzato due vespe.
0: Achille, sei cattivo.
1: Sei veramente una brutta persona. Ho detto, lasciare lì, non danno fastidio.
0: Noi li abbiamo fatti uscire stamattina.
1: Infatti, le ha seccate col giornale, col foglio. Sei
2: cattivo. No, allora, praticamente.
0: Allora, noi li abbiamo fatti accomodare.
1: Adesso faccio la foto, sono attaccata al vetro.
2: Allora, ascoltami. Volevano.
1: Sono i Rolling Stones.
2: Hai presente quegli omini che tu lanciavi sul vetro?
1: E si appiccicavano.
2: Praticamente...
1: Sono due parenti.
2: Ah, non me lo ricordo. Non sono i miei parenti. C'era la
1: uno
2: mano.
1: Ha scritto: Achille, sei un coglionaccio.
0: Un
1: coglionaccio si può dire, non è una parolaccia. Dai, non è una parolaccia. Andiamo avanti. Allora, c'è una notizia che veramente mi ha accappottato. Gli arriva una multa da 170 euro. Vede la foto e non ci crede. L'auto era sul carattrezzi.
0: Ma come? Praticamente
1: il carattrezzi andava talmente veloce che gli hanno fatto la multa a lui, ma essendoci una macchina sopra il carattrezzi, hanno preso anche la targa della macchina, hanno fatto la multa anche a quello alla macchina, capito? Che era bloccata. Ma mi capisci la domanda?
2: Adesso l'ho capita. Io dicevo, ma scusami, ha fatto la multa. E pensavo, gli hanno fatto la multa, lui non ci ha creduto. E per questo poi l'hanno punito.
0: Ma perché aveva la macchina sul carattrezzi?
2: Ecco, sì. E invece adesso ho capito che la macchina era sul carattrezzi.
1: Sì.
2: E la multa è stata causata dal carattrezzi che era in alta velocità.
1: Ma va! Ma secondo te, ma sei quasi un genio, eh! Puoi scriverlo e mandarlo all'università della Bocconi, magari come tesi la usano, eh! Cioè.
2: No. Allora, perché anche dicevo inizialmente, si vede che non si è accorto.
1: Che cosa?
2: Non si era accorto che aveva.
1: Ma lui non era sulla macchina, cretino!
2: Adesso l'ho capito!
1: Il carattrezzi gli ha portato via la macchina. Perché era in doppia fila, terza fila, quarta fila, non lo so, dipende dalla città. Napoli, sesta fila. Hanno portato via la macchina col carro attrezzi, la macchina sul carro attrezzi.
2: E sul capitale.
1: Ok, bloccata. Lui non era dentro. Ok, allora, gli è arrivata la multa a casa di 170 euro per eccesso di velocità. Lui ha chiesto il motivo di questa cosa e gli è arrivata la foto, vedi la foto? La e foto certo. Della sua macchina sul carro attrezzi. Gli ha detto scusate, ma è sul carattrezzi, cioè non e dice vabbè, ma la macchina ha superato il limite e quindi la multa viene perché c'è il computer ormai, no? Non sono più gli umanoidi, i pensanti. Il computer ti fa la multa, devi pagare, cioè non è che lui ha cercato di giustificarsi, cioè Marescià, mi sono fatto trasportare, cioè
0: mamma mia.
1: Ho superato il limite perché mi sono fatto trasportare, capito? La battuta di Palmieri Alberto.
0: Ma chi è?
1: Che salutiamo.
0: Chi è?
1: Ma la più bella è Tiziano Schiavino. Il carro attrezzi.
0: Caro attrezzi.
1: Ha pagato e poi andiamo. Vabbè, Tiziano era meglio l'altro. Andiamo avanti. Allora, Achille, vai a raccogliere i ricci di mare. Andiamo avanti.
2: Guarda che io attenzione io li raccoglio, cioè,
1: non con le mani ha scritto,
0: andiamo avanti. Tipico di Bari,
2: non andavo a deputare, attenzione, cioè nel senso.
0: No, scusa Achille, un attimino, hai parlato della Bocconi prima?
1: Sì.
0: Parlo della Bocconi, uno studente della Bocconi. Vuoi, posso avere un altro? Sempre più brutte.
1: Sempre peggio. Io capisco l'amore materno, ma la mamma di Achille soffocarlo nel sonno con un cuscino, no? Un piccolo gesto di una donna è un grande gesto per l'umanità.
2: Ricordo che io ho combattuto contro le leggi della fisica,
1: Sì, perché lui ha avuto le convulsioni da bambino, si è salvato, grazie. Vabbè, andiamo avanti, è la solita storia.
2: Sono finito anche sotto il letto castello nella zona dei Panarotti, attenzione.
1: Zona dei Pannolini?
2: I panarotti.
1: Aspetta un attimo, c'è un fan. Pronto, fan?
3: Achille.
2: Sì, buongiorno.
3: Va a cagare in sortighe.
0: Questa l'ho capita pure io.
1: Ah, l'hai capita? È incredibile.
0: Beh, sulle ortiche.
1: Beh, vai a cagare sulle ortiche, insomma, la traduciamo per gli inglesi, ecco.
2: Per gli inglesi. Tra l'altro, questa cosa qua delle ortiche mi ricorda anche la
0: nebbia. Finisci la colla di prima!
2: Cos'è che stavo dicendo?
0: Cosa sono i panoroni? Sì.
2: No, sono i panaroni.
0: Cosa sono?
2: No, allora, i panarotti.
1: Aspetta che sarebbe... tua madre. Sì.
2: Il panarotto.
1: Sì, cioè, sì.
2: È che secondo me...
1: Mi ha detto di farti smettere di parlare.
2: È una parola dialettale, presumo, e va a indicare lo scarafaggio. Lo scarafaggio. E si chiamano.
1: Che cosa?
2: Lo scarafaggio.
1: Sì.
2: La blatta.
1: Sì.
2: Ok. Da noi lo si chiama panarotto.
1: Ah, il panarotto.
0: No, scusate, è vero. Voi lo sapete che hanno suonato anche con Pavarotti? I Panarotti e Friends. I Beatles e Friends. Oggi sono potente.
1: Oggi è una potenza anche lì. Dai, vomito, dimmi.
2: E mi ricordo che c'era anche un mio. Vabbè, io sono frivolo, ma d'auto.
1: C'era il vomitino, no? C'era il personaggio vomitino.
0: Vomitino, sì.
1: Era un bambolotto, no? Tu sei vomitino, sei.
0: Vomitino.
1: Lui non parla, vomita. Vomita parole.
2: Guarda che quando andavamo in giro in macchina.
0: Finisci il tuo castello!
2: No, ma portava sempre in giro il secchio.
1: Una scritta Achille, sei peggio di un vecchio con la Panda a metano. Che va a 30 all'ora. Ha ragione. Quindi stiamo parlando di Rino Bolloni. Ciao Rino, ciao. Andiamo avanti.
2: No, e quindi tu hai detto, ti ho nominato i panarotti.
1: Sì.
2: E quindi mi ricordo di quella volta là che sono. Nel dormire, sì. Praticamente io mi muovevo, no?
1: Sì. Ti muovevi?
2: Mi muovo, no? E
1: okay.
2: Io attaccavo e io ero nel letto cassetto e io mettevo.
0: A cassetto? Che letto è?
2: Letto cassetto, certo.
0: A castello?
2: No.
1: Allora c'è uno che mi ha mandato la foto, tanto quello che dici non è interessante. C'è scritto coda in uscita a Viale Certosa. Perché ci ha mandato? Dovete andare a Milano per caso?
0: No, per avvisare tutti, Andrea.
1: Coda in uscita a Viale Certosa. C'è coda in uscita. Quindi se andate, non prendete Viale Certosa, prendete Viale Galbani. Diamo avanti. L'ho fatta per lui.
2: Tra l'altro, forse.
1: Perché Galbani.
0: Vuol dire?
1: Fiducia, no? Fidato. Andiamo avanti.
0: Non sta capendo niente.
1: Dai,
0: guarda,
1: escremento secco, dimmi.
2: Alto le mani.
0: Alto le mani.
2: Sulle mani. Gela mani. Alto le mani.
0: Quello era alto là. Per morire. No.
2: Tra l'altro forse dovrò andare a Milano. Forse, cioè.
0: Sai
2: non far sapere.
0: Questi 4 minuti sono incomprensibili.
2: Gli ultimi 4
0: minuti
2: non oggi. Prossimamente mi devono dare la conferma.
1: Ma per cosa?
2: Perché mi hanno chiesto se
1: l'hanno riaperta.
2: Che cosa?
1: La clinica.
2: No, dovrei andare a Milano o Milano Varese, cioè
1: no, divani forse.
0: Ma io non sto capendo
2: no
0: niente.
2: Verso Milano perché
1: sei in Gallia.
2: No, praticamente
1: l'hanno licenziato comunque l'operaio.
0: Aiuto.
2: No, per questa è
1: sei presente gli anziani quando si siedono tutti e tre sulla stessa panchina nello stesso parco per giorni aiuto. Fino a quando uno dei tre non muore. Ma gli altri due se ne accorgono dopo un anno. E tutti e tre parlano di cose diverse, tanto non si ascoltano, non sentono bene, quindi non si ascoltano. Uno dice una cosa, uno dice un'altra, questo è quello che stiamo facendo noi. Noi da anni però lo facciamo.
2: Stavo dicendo che probabilmente mi hanno ingaggiato, mi devono dare la conferma.
1: Ma la domanda
2: a fine mese.
1: Volevo fare a tua mamma, la faccio a te.
2: Ma
1: l'ostetrica t'ha venduto?
2: quella che controlla l'uscita.
1: Andiamo avanti.
2: No, praticamente devono organizzare i genitori di questa squadra di rugby. Devono organizzare una riunione, quindi probabilmente dovrò andare là per intrattenere i bambini.
1: Però mi sembrava. Tu intrattieni i bambini?
2: Questi bambini qua sì, è la squadra di questa squadra di rugby.
0: Di rugby. Picchieranno!
1: Ma i bambini lo picchiano.
2: Zona lì vicino all'innato.
1: Achille, mi sta venendo l'orticaria. Stamattina Achille mi ha dato indicazioni stradali a Leno. Eccolo qua, è quello a cui hai dato indicazioni. Dovevo andare a Piacenza, ora sono a Sondrio. L'hai mandato a Sondrio, l'hai mandato.
2: Vabbè,
1: dai, fai un giro in montagna, bevi uno shalhouse, torni. Come si chiama la grolla dell'amicizia lì?
0: La grolla dell'amicizia.
1: La grolla.
2: Mica la grappa dell'amicizia.
0: Ma guarda, la grolla.
1: La grolla nella ciotola di legno dove tutti sputano.
0: Non è di legno. Vabbè, dai. È di Creta, sì. Con gli 8 buchi, sì.
1: In Grecia siamo tornati.
2: È la coppa
1: sì,
2: dell'amicizia.
1: La Champions League, dai.
2: Scusami.
1: Comunque l'Italia ieri ha vinto, volevo dire. 3-1 contro la Turchia.
0: La Turchia?
1: Vabbè, è forte la Turchia, O 4-1. Ma no, ha vinto. Attenzione.
0: Ti ho detto che sto potente. Sai perché hanno perso quelli della Turchia?
1: Perché?
0: Perché avevano i capelli davanti agli occhi.
1: Questa è bella, eh. Ah, la sapevi tu?
0: No,
1: lo immaginai. Pronto?
3: Buongiorno Andrea, carissimo.
1: Come stai?
3: Osvaldo, bene.
1: Osvaldo, dimmi tutto.
3: No, ci ho pensato un pochettino, ma ho capito perché Achille è così.
1: Perché?
3: Perché domani l'ostetrica stava davanti col guantone da baseball. E quando gli ha detto la mamma spingi, questa si è girata un attimo e non l'ha preso il volo.
1: O l'ha preso con la mazza, forse. È per quello che lui è affezionato. Grazie Osvaldo. Grazie.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Ma Osvaldo, sempre il personaggio che fai, quello di Bergamo, sei Mucedo.
1: No, l'odore di Modò.
0: È lui.
1: Ma un'altra roba, quello.
0: È lui.
1: Ma dai, quell'odore che ti rimane nel naso. Pensi che mi è rimasto nell'abitacolo della macchina per 2 anni e mezzo. Tutti gli amici che entravano dentro. Ma senti che odore. Ma qui dobbiamo farla dire nobilato.
2: Ma si potrebbe entrare.
1: È andato via. Allora, ragazzi,
0: padre.
1: Ma siete dei mona veramente.
0: Padre,
2: buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, è da un po' che non la sento,
1: eh.
2: Lo dicevo, è da un po' che non la sentivo, padre.
1: È un po' che non la vedo in chiesa, signor Ferrari.
2: Ma è effettivamente ragione. L'ultima volta.
1: Hai tante cose da confessare. Sempre la stessa, ma ripetuta però.
2: Vabbè, padre, ha ragione. Ma lei come fa a saperlo? È un segreto. Scusi, In che senso è?
1: È che abito di fronte a casa tua.
2: Abito di fronte a casa mia.
1: Dalla cappella io vedo. Vedo il bagnetto di casa tua.
2: Ma per caso è quella mansarda?
1: Vedo un'altra, andiamo avanti, dai. Ragazzi, come la vedi, finiamo male. Mamma mia, ragazzi, ma a chi le Ferrari bello?
0: Assisse.
1: Ah, io ma ho visto Achille Ferrari comprarsi la sua moto preferita.
0: Sì.
1: Moto Sega. Mamma. Aiuto!
4: Su Studio Più.
1: Ma quell'odore, ragazzi.
0: È lui.

ha scritto: ma ieri ha giocato Italia-Polonia. Magari Italia-Polonia, l'Under 21. No, la Turchia. Quella grande, l'Italia quella grande. Comunque gioca meglio l'Under 21, ragazzi. Hanno fatto 6 gol, 7 gol. C'era una roba alla Polonia. Le abbiamo presi a pallate proprio. Uno ha fatto un gol a 60 metri. Ma perché non giocano in nazionale maggiore?

0: Andrea?
1: Andrea? L'abbiamo commentata, Nicola! Aspetta, che aspetta, Nicola, abbiamo già commentato!
0: Ma chi è?
1: Amico, Nicola! La vostra follia la mattina è un tocca sana, Antonelli, Antonella, Antonella.
2: Antonelli.
1: Baci, baci fess, baci fess, baci ai fessi.
0: No,
1: baci
0: ba, tanti baci.
1: Ah, tanti baci, tanti baci.
3: Perché di Brescia, sì.
1: Scusate,
0: ti faccio riprendere fiato.
1: Scusate. Sarà la tua maglietta, non so, non.
2: Ma scusami, no, so qua,
1: guarda a che una maglietta le mie ovaie sono scese al posto delle ginocchia. Vabbè, ma andiamo. Sai che tante donne ci ascoltano, a differenza de... siamo differenziati, che nel senso che la donna ama il nostro programma, sai perché?
0: Perché?
1: Perché noi pensiamo 7 4 partiamo da un argomento all'altro, sì, un po' come le donne, no? Siamo, siamo donne anche noi. Sai, certo, che la donna, quando tu litighi una donna, non sai mai dove va a finire. Cioè, nelle... si litiga per una cosa successa adesso, ma lei tira fuori dal cilindro cose successe 20 anni fa. Magari non con te, con un altro.
0: Esatto.
1: Ma ero io. Siccome tu non le vuoi, non la vuoi contraddire, io. Dopo un po' cominci a dire sì, in effetti è vero, hai ragione. Ma tu non c'eri, non eri tu, era un altro. Però non la puoi contraddire. Allora continui a dire sì, hai ragione. Ho fatto, sì, poi con la macchina è vero, sì. Ti ricordi, cretino. Sì, sì, no, in effetti hai ragione. Non mai contraddire una donna. Cioè, certo, non si contraddice. Allora, tre cose non si fanno nella vita. Allora, la prima, mai contraddire una donna, mai dire a una donna non è vero, oppure non hai ragione, è una roba, ciao, che non è. Mai dire alla nonna non ho fame, cioè proprio non, non, si può, non si può dire. La terza non me la ricordo, adesso non, non dimmi.
0: No, c'ho io una roba, scusate.
1: Ah, scusa, avevo visto.
0: No, scusate, è una convention di dentisti, no, Andrea? Nella convention di dentisti, sai qual è il piatto forte alla convention di dentisti? Il dentice. Il ma dentice. Mi vengono tutte così stamattina.
1: Sei geniale.
0: Non so perché.
1: Perché stai per morire. Quando uno muore, tira fuori le ultime cose che c'ha dentro.
0: Le ultime cose.
3: È lo spasmo. Perché si dice che magari
1: hai
3: è...
1: lo spasmo, hai lo spasmo. Spasmo.
0: Si chiama,
1: ah, aspetta, che non ho finito di. Allora, sto mandando un messaggio a Nicola.
0: Ah, è ancora lì.
1: È ancora lì. Che ci... aspetta, che c'è un fans. C'è un fans. C'è un fans. Pronto?
4: Achille.
3: Sì, buongiorno.
4: Spero ti venga il raffreddore col cagotto.
1: No, no,
0: che brutta,
1: no,
0: no, cosa.
1: Questa è brutta.
0: Questa è brutta. Questa è brutta.
1: Raffreddore col cagotto è bruttissimo. Non rischia careggi sicuramente. Allora, andiamo avanti. Raffreddore col mal di pancia, basta quello. Catavolo, il ciccione è in forma oggi. Sì, oggi. Oggi pesa un po' di più. Oggi pesa un po' di più. Attenzione, una donna partorisce un bambino nero e dà la colpa al marito per aver bevuto troppo caffè. Beh, allora, queste donne vanno premiate. Altro che il premio Nobel a Zizisco, a
0: Frasi. Chi sono?
1: Questa va premiata. Sei un genio. Sei un genio. Hai bevuto troppo caffè. Capito?
0: Certo.
1: L'amante si chiama Furia. Andiamo avanti. Il cavallo dell'Oeste, no? Il famoso cavallo dell'Oeste.
0: Certo.
1: Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, è una bella scusa, non è... Se ti nasce giallo il bambino, puoi sempre dire che lui ha mangiato troppa curcuma.
0: Certo.
1: E se... andiamo avanti. Mi è venuta un'altra battuta, ma non la posso fare.
0: No,
1: andiamo avanti.
0: No.
1: Andiamo avanti.
3: Scusami, cioè,
1: sì, non pensare ai colori.
0: Ci dovevi arrivare subito.
1: Sì, non ci sei arrivato. Non fare. Andiamo avanti.
3: Intendi pelle rossa?
1: Pelle rossa.
0: Quale pelle rossa?
3: Gli indiani in America, cioè, nel senso.
1: Sì, se esce verde invece.
3: È l'incredibile Hulk. È l'incredibile Hulk.
1: Quindi lui ha mangiato l'incredibile Hulk. Non hai capito cosa ha detto lei?
0: Non hai capito.
1: Siccome il bambino
0: cibo
1: è nato nero,
3: sì.
1: Lei ha detto al marito: hai bevuto troppo caffè. Hai capito?
0: È
3: certo.
1: E lui, per non contraddirla, hai ragione.
3: E quindi si sospetta che, sì, probabilmente ci sia stato invece un inserimento.
1: Ma si sospetta?
0: Ma si sospetta solo, dici.
1: Ma in che senso?
0: Scusa, ma è chiaro.
1: Ma stanno ancora ridendo lì in ospedale. La notizia ha fatto il giro dell'ospedale.
3: No,
1: anche gli anziani. Anche quelli che stanno sono morti già.
0: Sono
1: ridono.
0: Morti.
1: La camera oscura. Lì,
0: che camera oscura?
1: Nel frigo.
0: La camera oscura.
1: Ridono anche lì dentro. E si sceva veramente allora.
3: Ma no, però,
1: se nasce giallo, lei gli può dire: hai mangiato troppa curcuma, capito? Gioca un po' sui colori, dai che ci arrivi. Dai.
0: Se nasce già, bravo. bravo, sì, se
1: giallo,
0: giallo.
1: Vabbè, la curcuma non è gialla.
0: Sì, però lui ha detto zafferano, ci sta anche zafferano,
1: vai. Se nasce verde, dai ce la fai.
3: Si vede.
1: Aspetta che faccio la foto alla notizia perché mi piace troppo.
0: Io ce l'ho, però non so se magari ti è venuta anche a te già, se era quella, Andrea. Se nasce verde.
3: Sì, verde.
0: Se nasce verde, perché mangia di piselli. Scusate,
3: no, io pensavo i spinaci, quindi aveva avuto un flirt con braccio di ferro.
1: Fare le battute, vedi che lui è stato dietro. Perché nasce verde, hai preso troppi piselli. Mangiato troppi piselli. E lui, per non contraddirla, hai ragione, amore. Se non, basta battute, perché veramente se nasce nano, dai ragazzi. Se nasce nano, andiamo avanti. No? Quella che mi è venuta non la posso fare.
3: È stata con lo gnomo podista. È stata con lo gnomo podista.
1: Che poi esiste la gnapologo. Il gnapologo esiste.
3: Il gnapologo.
1: Sì.
0: Che fa?
1: Vediamo,
3: allora, mia mamma aveva ragione, perché c'è un
1: gnapologo. Vediamo se esiste, magari non esiste una cavolata, però forse sì. Google si è rifiutato, no, si è girato lo schermo.
0: No, lo chiedo io qua, Andrea, magari
1: gnapologo, chiedo anch'io.
0: Che mestiere è lo gnapologo?
1: Gnapologo. Vediamo se esce fuori. Eccolo qua, esiste, vedi? Gnatologia, vedi?
0: Sì, però non è gnano, è gnatologo.
1: Gnatologo.
0: E odontoiatra.
1: E
0: i denti, i denti.
3: I denti, lo gnatologo.
1: No, non solo i denti, tutta mascella, cose.
0: Sì, odontoiatria.
1: Mandibole, insomma.
3: Ecco perché, allora si diceva a senso, perché gli ha detto, metta... Gli fa lo gnatologo alla tipa, metta sto coso qua in bocca. No!
1: Possiamo andare avanti.
0: Ti prego.
3: No! Aspetta!
1: È così che sei nato tu.
3: Ma no! Doveva testare l'equilibrio della tipa.
0: L'equilibrio.
1: L'equilibrio.
3: Sì.
0: Tieniti forte.
1: No. E poi l'ha fatta girare sulla stanza.
3: Perché infatti pendeva da una parte.
0: Aiuto.
3: Perché c'era la pendenza, perché sai che se metti una cosa in bocca, no, è vero,
1: se metti una cosa in bocca finiamo male oggi, lo so già.
3: Ma no, è un qualcosa che stringi tra i denti,
1: stringi,
3: no?
1: Fra i denti, sì,
3: tu lo metti in bocca, sì. lo stringi i denti,
1: sì, tipo quello per fare la forma dei denti, come la come si chiama, la formina lì,
0: la formina,
1: metto il DAS,
0: che DAS,
1: il MASH,
0: ma quale MASH,
1: il GELS.
3: il GELS.
1: Andiamo avanti.
0: Siamo sprasciando.
3: Sì, no, lo metti in bocca.
1: L'ignoranza è proprio...
0: Aiuto.
3: E lo gnatologo gli fa stringa.
1: Gnato.
3: E lei ha stretto. Ne stringere.
1: Aiuto.
3: Detto,
1: accusata.
3: Gli fa.
0: Sto per avere un infarto.
3: Ecco, vede. Si presume.
1: A scaccareggiare. La roba brutta, signora. Signora, un po' troppo stretto.
3: Si presume che sia un po' di...
0: Aiuto!
1: Aiutatemi! Pronto! Pronto!
4: Achille, ma perché non vai a fare il manichino nel crash test?
3: Sì, vero.
1: Minchia, veramente.
0: Certo.
1: Okay, c'è un ognatologo che ci ha scritto. esiste, cretini. Certo. Lo so.
0: Lo stava spiegando benissimo, Achille.
1: Lo stava spiegando bene, Achille.
3: Sì,
1: quasi quasi lo chiamo, ci facciamo spiegare da lui cosa devi mandare.
0: Chiamiamolo.
1: Cosa
0: dai.
1: Da mangiare in bocca. Sì. Vabbè, andiamo avanti.
3: No, non si mangia e si mette in bocca, attenzione, si stringe.
0: Scusate. No, allora
1: aspetta un attimo, ma la donna, la tua amica, l'amica di tua mamma, ha messo questa. Gli ha detto, mangi. Stringa.
3: Non mangiare, attenzione, gli hai detto metti in bocca e stringa.
1: Ma
3: okay.
1: Se legate i capelli prima.
3: No. E gli fa, infatti.
1: Possiamo andare avanti.
3: Si capiva che dalla mandibola faceva pressione su un piede. No, è vero.
0: Comunque no, a chi
3: è detto la postura.
1: Ma ha ragione, ora stiamo scherzando, ma esiste proprio come mestiere.
0: No, l'ognatologo esiste, poi sì. C'è quello a cui non frega niente che è l'ognorologo. Oggi sto a cannone stamattina.
1: L'ognorologo.
0: Che fa l'ognorri.
1: Capito? Sì. L'ognorri, non sa, capito? No,
3: pensavo all'ognorro, però.
0: Ma che cos'è?
1: L'ognorro.
0: Che cos'è?
1: L'ognorro. È il fratello di Zorro, è uscito male. Com'è?
3: Gnorro.
1: Mamma. Sì, perché c'è Zorro che è il figlio nato bene, no? Poi c'è Gnorro, quello che non ne infilzava una. Non ci vedeva bene. Ha ammazzato tre cavalli, pensa, suoi.

0: Andrea, chiedo scusa, mi ha scritto un altro, anzi mi ha scritto la mamma di uno studente della Bocconi che va malissimo perché non riesce a parlare bene e fa tutto a spizzichi e bocconi.
1: Mamma ragazzi,
2: oggi è infestato. Cadavano le donne e le granate non sono in fondo così diverse. In che senso? Le donne e le granate, che sono le granate?
0: Le granate, perché forse esplodono, Andrea.
2: La granata, la bomba.
0: Sì.
2: La granata. Beh, sì, in effetti sì, le donne e le granate sono molto simili, no? Perché in tutti e due i casi, se togli l'anello, rimani senza casa. Vabbè, può essere un ragionamento del genere, no?
0: È giusto.
2: L'anello esplode la casa. Certo. L'anello della granata, togli l'anello del matrimonio, esplode la casa. Certo. Che la casa non c'è più. Certo. In due casi la casa non ce l'hai più. Certo. Sparisce. Dimmi.
3: No, io pensavo
2: scastrato,
3: che magari...
2: L'hanno scastrato, E lui è nato tra due lamiere. Ecco perché c'ha la testa piccola.
0: Aspetta.
2: Tra due lamiere è nato così, insieme ai Calabrossi lì, come
0: chi
3: i Calabrossi.
2: Quindi è nato poi così, poi l'hanno scastrato. Però la testa ormai quella non è che si è allargata, non è... Dopo una certa età la cassa cranica.
0: Che cassa cranica? Calotta.
2: La calotta cranica non cresce più, non...
0: Certo.
3: Vabbè, ma certo, la
2: non
3: calotta
2: è che
3: come...
2: No, un pugno in testa si allarga.
3: Vabbè, ma la calotta come anche altri... Altri componenti del corpo, cioè nel senso, raggiunta la maturazione, sei maturo e non vai oltre. A parte un po' la barba, dopo c'è.
2: Allora, c'è gente che da Trapani ci ascolta. Io quando sono arrivato qua in questa radio, era una radio piccolina, poi è cresciuta, è diventata una radio importante, no? Bravo Tozzo, devo essere sincero che si è impegnato. Io no, ma lui si è impegnato. bravo, a Trapani, chi se la sarebbe mai immaginato? Che tu Achille, con la tua ignoranza, la tua incapacità, la tua balbuzia, vieni ascoltato da gente di Trapani, te rendi conto? Cioè fino a... capito?
3: Vedi,
2: in Sicilia, siamo in Sicilia.
3: Sicilia,
2: non capisce, non...
3: Terra natia di tante le cornie, insomma.
2: Le cornie,
3: cioè piatti degustosi che chissà, magari...
2: Piatti degustosi?
3: Gustosi. Che volevo dire? Per degustare, insomma.
2: Tipo,
3: ma io se lo so per fama, la cassata siciliana, ma...
2: Per fama, in che senso?
0: Sei generico.
2: Sei fame?
3: Che ho sentito. Ho sentito parlare, ma per mia ignoranza, mi scuso con i siciliani, non so di cosa si tratti.
2: La cassata siciliana.
0: È un dolce modissimo.
3: Ma è un dolce.
2: È un dolce.
0: Ma come, hai girato nei villaggi?
2: Ma non sei mai andato in Sicilia?
3: Io so il cannolo siciliano.
2: Non sei mai andato in Sicilia tu, mai?
3: No, non sono andato in Sicilia.
2: Ah, vedi, lui sa del cannolo, visto come...
3: No, cannolo. Ma allora, ma perché ce l'hanno portato anche in studio?
2: Anche in Senegal, no? Ci sono ne hai mangiati di cannoli siciliani?
3: No, là c'è il gelato, c'è la gelata.
2: C'è gelato. Quante palle? Due. Dai, sedere senza buco, dai.
3: No, io so.
0: Comunque, io vorrei ringraziare anch'io gli amici di Trapani, perché grazie a loro, vedi, siamo andati oltre, siamo arrivati fino a Trapani. Abbiamo praticamente bucato lo schermo.
2: Trapani,
0: bucato
2: lo schermo. Lo schermo, poi che c'entra lo schermo?
0: Ci guardano lì.
2: Ah, perché ci guardano?
0: Certo.
2: Ah, ok. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, notizia triste questa, la devo dare perché io, essendo giornalista, anche devo dare delle notizie. Operaio licenziato per assenze ingiustificate. Lui si difende, ero in carcere. Cioè, voglio dire, mi sembra anche una giustificazione palese, no? Cioè, come si dice?
0: Giusta,
2: che ciccia, no? Come si dice? Cacchia, come si dice?
0: Cacchia cosa?
2: Adesso vado su Amazon, cerco il vocabolario.
0: Ma perché Amazon?
2: Amazon, compri tutto su Amazon. Compro il vocabolario, cerco la parola. Operaio licenziato per assenze ingiustificate. Lui si difende, ero in carcere. Attenzione, la replica della ditta dove lavorava, doveva avvisare l'azienda. Allora, scusate un attimo, no? Però io ci tengo a dire che questo io lo conosco, questo carcerato lo conosco.
0: Certo.
2: E lui ha chiamato l'azienda tantissime volte, continuava lui lavorava per la Findus e ha continuato a chiamare l'azienda dicendo sono in cella, cella, sono in cella. Però non l'hanno considerato, non, e quindi voglio dire, cioè, più, lo, il suo sforzo, il suo dovere l'ha fatto, voglio dire, no? Vabbè, la battuta è bellissima di Andrea Nucci, lo sappiamo.
0: Chi è?
2: Andrea Nucci è un battutista francese.
0: Ma che francese?
2: Andrea Nucci. Nucci. Sono in cella.
3: E certo, perché dove ci tengono?
0: La cella frigo.
3: Sì, ho capito, Dai. Anche io l'ho frequentato.
2: Vai in Francia, vai in Francia.
0: In Francia.
2: Ecco va il pane.
0: Scusate ragazzi,
2: ma un francese senza braccia, no? Come fa a comprare il pane?
0: È vero.
2: Vabbè,
0: meravigliosa.
2: Ma ci stai pensando?
0: Per la bacchetta, la mette sotto il braccio.
3: Ah no, io pensavo che fosse un problema internazionale.
2: Amore, hai preso il pane? Sì, amore, sì. Sì, lo so, no. L'ho preso. Bella. Ai ai ai ragazzi, non venite a vederci a teatro perché può succedere di tutto, ragazzi. Io ve lo dico, cioè, non pensate di andare a vedere un monologhista che fa lì le battute. Infatti, quello. No, no. C'è qualcosa di indescrivibile che può succedere a teatro. Non venite, non venite, non venite. Anche perché sono rimasti 10 posti, non è che.
0: Con queste splendide note vi dico, caro Andrea,
2: sì?
0: Se puoi abbassare un attimo, sì, che anch'io ho comprato il vocabolario da Amazon, Andrea,
2: sì,
0: è tutto, è normale, è un vocabolario come tutti, c'ha tutto, c'ha dalla A all'Amazon, alla Z, no, vabbè, no, sono caduto sul più bello.
2: No, vabbè, non era, cioè, ci devi lavorare un po', però.
0: No, dalla A alla Z, dalla A all'Amazon, alla Zon, vabbè, quella è...
2: Da zone. Andiamo avanti. Poveraccio, insomma, non si impegna, poi non è che non si impegna. Se non si impegnasse, si impegna. E dimmi, gatto Silvestro, dimmi.
0: Gatto Silvestro.
2: No, mi guardi come se fossi un topo. Cioè, non,
0: no.
2: Che fai? Ti lecchi i baffi?
3: No. Ho avuto esperienze con i topi.
2: Anche.
3: A quando abitavo prima nelle. Prima di fare.
2: Scarafaggi, topi, dove abitavi? In discarica. Non...
3: Oh! È che dove abitavo io prima, ero in questo piccolo condominio,
2: sì,
3: e c'era il ripostiglio giù da, nell'ingresso di questo piccolo condominio.
2: Dura molto il racconto perché ho cose da fare.
3: Oh, dove c'era il contatore. E lì si vede che avevano scavato, capito? Un po' come gli scavatori, no?
2: Gli scavatori.
3: Gli scavatori avevano
2: scavano, sì.
3: Avevano scavato.
2: Ma dove? Nel condominio. Hanno scavato.
3: Ed erano no, le
2: esci da questo corpo. Esci da questo corpo.
3: Squid.
2: L'è posseduto da una pantegana.
3: Squid, padre, squid.
2: Ma questo odore, ragazzi,
0: è lui,
2: che io sento, ma ancora nel naso. Ma viva Bergamo, ragazzi. Ma dov'è? Ma Bergamo, ma capitale d'Italia, ragazzi. Non c'ha questo odore, tutta la città gli rimane per 7-8 mesi.
0: Ma cosa?
2: Mamma, che ti pervai?
3: Ma così, ma c'ha, ha per caso dei gadget?
2: È andato.
0: Va sempre via.
3: Allora, e lui aveva dei gadget.
2: Willy Smith, allora. Smith. Vabbè, lui ha le orecchie come Willy Smith, ragazzi. Allora, Willy Smith, stavi dicendo, scusa che ti ho interrotto. Hanno scavato.
0: Stava facendo il topo, squeeze.
3: Hanno scavato.
2: Sì.
3: E mi ricordo che io li guardavo da lontano.
2: I topi.
3: Un giorno sì, sono venuti su come i lemori.
2: I lemori.
3: Come i lemori.
2: Sì.
3: No?
2: Sì.
3: Sono sbucati.
2: Sì.
3: È un po' come tipo caccia ottobre rosso, no?
2: Sì.
3: Sono venuti fuori.
2: Ti guardavano.
3: E mi ricordo quegli occhi rossi che mi guardavano. Sì. Erano diversi.
2: Quindi hai avuto esperienze con i topi. Ma mai con le tope, cioè, così mettiamo una pietra su questa cosa.
3: Dopo sono stati via perché c'è stato un forte sguardo e poi
2: l'hai fulminati, diciamo, certo, con lo sguardo. Siccome gli ha parlato, i topi sono in confusione. Andiamo via, questo ci infetta a tutti. Andiamo. Va bene, Catavolo. Ma si può venire a teatro a vedervi anche con mia suocera? Perché non è la suocera che c'ha problemi.
0: No, è una persona, può venire, certo.
2: È una persona, la suocera?
0: Cioè,
2: ma da quando?
0: Esiste.
2: Ma non è una figura. No, salutiamo tutte le suocere. Ma ci mancherebbe, le suocere possono venire, anche perché sono quelle che devono pagare. Quindi non sono quelle che pagano. Portane 7-8, non,
0: 7-8.
2: Anche se non sono tue, voglio dire. Cioè, non... Sentiamo, pronto?
4: Pronto, Andrea?
2: Chi è?
4: Sono io. Te lo sai dove si lava il tonno?
2: Il tonno, dimmelo,
4: dove si lava?
2: Dove si lava il tonno? Io lo so,
4: a Washington.
0: Ah, sì, sì. Ma l'hai detta tu prima, vabbè. Andrea,
2: ma
0: l'hai detta ieri tu.
2: Ma quell'odore, ragazzi,
0: no, lui, sempre lui.
2: Andiamo avanti, a Washington. L'avevo già detta, mi sembra, sta cazzata.
0: L'altro ieri,
2: sì. Che fa, le ripete? Non... vabbè, dimmi, Sebastian, dimmi.
3: Ma no, comunque,
2: chi è? Sebastian Bell.
0: Ma chi è?
2: Il cane, il bambino.
0: Ma era Bell e Sebastian.
2: Vabbè, Sebastian è Bell.
0: Sono
2: Bell, non era il cane. No, la,
0: Bell, cioè, Bell era il cane, Sebastian era il padroncino.
2: E allora Bell e Sebastian hanno sbagliato le cose, l'infrazione, però non è.
0: Infrazione.
2: Ma no, prima uno, prima l'altro.
3: È l'accento.
2: L'accento, Sebastian, l'accento, l'accento. E Bellen. Dai, l'accento.
3: No, dimmi. Quindi allora, se ci sono.
2: Dimmi, io sono a Suzzara. Dov'è che fate lo spettacolo? A Guinizzolo!
3: Suzzara, Suzzara è mica provincia di Cremona.
2: No, Mantova sempre.
3: Ah, è sempre Mantova.
2: Ah, Camerino, ci hanno insultato. Prima avevi detto una cosa, Camerino era
0: in provincia. No, è nelle Marche.
2: Perugia.
0: Io ho detto Perugia, ho sbagliato, è nelle Marche.
2: Nelle Marche.
0: No, ho sbagliato.
2: Cretino.
0: È vero.
2: Dai, di.
3: Allora, per quanto riguarda Guinizzolo, che praticamente siamo lì sabato.
2: Allora, ma per il 10 a Guinizzolo abbiamo ancora posti disponibili a teatro? Una decina. Però fatevi in fretta, fatevi sotto, perché altrimenti poi rimanete senza.
3: Perché praticamente si fa la prevendita. Onde evitare, se no la gente
2: prevendita. Ne mancano 10.
0: Ne mancano 10, ormai ci siamo veramente.
3: No, vieni che mica chiamata prevendita. Nel senso.
5: Ma io veramente non capisco come fa a parlare così questo ragazzo.
3: Ma tu
5: cos'è che ha ingoiato?
0: Non lo so.
5: Ha ingoiato una puntina di un gramofono.
3: No,
5: ma non si capisce una massa.
3: No, ho usato diverse volte.
2: Ma sarà l'odore, ragazzi.
0: Dimmi.
2: No,
0: comunque posso
2: il 10 siamo a Guinizzolo, ecco.
0: Allora, per gli amici di Suzzara,
2: ci sono anch'io,
0: Capino.
2: Sono Capino, passare col vino.
0: Grande Capino.
2: Porto anche Carrubo,
0: E Carrubo?
2: Il cane carabinieri.
0: Ah, il cane, serve.
2: Il cane che le pecore non le blocca, le arresta.
0: Ma come fa?
2: Eia, le ammanetta all'albero.
0: Ma non ha le mani.
2: Scusa. Lascia fare.
3: Ha fatto i corsi. Dico, il suo cane avrà fatto i corsi da destra. Quelli da.
2: Scusa, ma non parlo bulgaro.
3: No, scusi. Comunque, vabbè, si è detto la. No, dicevo, padre, la prevendita.
0: No, allora facciamo così.
3: La prevendita.
2: Camino, sono diventato padre.
0: Era Camino.
2: Padre Camino.
3: Non lo so, perché a questo punto ho sentito l'eco. Pensavo che ci fosse il padre da qualche parte. Scusi. È ancora qui.
2: È confuso. Ma da quando è nato?
0: Certo.
2: Allora, questo è il pistolino e questa è la patatina. Ok, certo. Due cose diverse. È confuso. Guarda, anche se le cambi, l'inverso.
0: Aspetta!
2: Di posizioni, questo rimane il pistolino e questa è la patatina.
3: Certo. Hanno due forme diverse. Perché sono. Si arriva
2: da tempo. È andato via.
0: Allora, ragazzi, ultimissimi posti per sabato.
2: Patatine e pistolini. Vi aspettiamo gli ultimi posti.
0: Volevo dire una roba per gli amici di Suzzara. Allora, amici di Suzzara, andate prima su a Zara, vi comprate la maglia e poi oggi chiudo il
2: Bellese. E poi venite a teatro.
0: Chiudo il Bellese.
2: Bellese, proprio. Mi viene da vomitare. Dai.
3: Quindi ultimi posti per Guinizzolo questo sabato,
2: sì,
3: in teatro, ricordando che il teatro inizieremo alle ore 21, però inizierete ad accedere dalle
2: 8 e mezza.
3: Dalle 20:30, sì. Mentre venerdì prossimo, quindi il venerdì 16, saremo a Rovereto, provincia di Trento, e poi torneremo a Bellaria.
2: Allora, molti dopo, durante l'anno, dicono: ma tornate a Rovereto.
0: No,
2: non è che torniamo a Rovereto un'altra volta. Che facciamo? Facciamo i ripetitori. No, non siamo così nazional popolari. Noi siamo delle fetecchie. Non è che. Cioè, una volta veniamo lì. Non è che. Non ci abbiamo la pubblicità nazionale, che delle televisioni, dei cartelloni, queste cose qua. Noi ci pubblicizziamo solo qua in radio. E basta, chi viene viene, chi non viene si attacca o Trump. Ci vede l'anno prossimo, forse, se non moriamo, perché io c'ho un dolore qua. Mamma mia, c'ho un fitte caufegate, non bevo. Dimmi, quindi.
3: E quindi,
2: quindi questo sabato Guinizzolo,
3: sì.
2: Venerdì prossimo, venerdì 16, Rovereto.
6: Trent. E poi il 24 di ottobre siamo a Bellaria, Previzza di Rimini. Chi non viene, viene espulso da casa.
0: Espulso da casa. Ma
3: benissimo. Beh,
6: 24 ottobre Bellaria. Per avere informazioni,
0: chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 825. Oh, andatevi a vedere le locandine, che ci metto sempre tanta grazia per farle. Andate a vedere, là c'è anche il numero di telefono.
6: Una ha scritto: ma c'è anche Elvira a teatro? Ma ragazzi, ma certo che c'è, ma ci sono tutti i personaggi, ci sono belli e brutti, insomma, vi aspettiamo.
0: Belli,
6: vi aspettiamo.
0: Brutti,
6: oh, chiudiamo col fans, dai, chiudiamo col fans. Pronto fans!
7: Stop party time!
6: Mamma ragazzi, e allora io direi stop. Stop all'Andrea Cadavolo Show. Ci sentiamo domani, guaglio!
0: Ciao!
6: Ciao, saluta,
3: Tabelli.
6: Saluta!
3: Tabelli, ci vediamo domani!
6: Animale!
8: Su Studio Più!
9: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100. Spot.
10: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli

0: Partner Oknoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Oknoplast. Le finestre di design.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al rush finale il percorso della legge elettorale alla Camera, il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Oggi al via le dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale non prima delle 14. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia. Se il governo dovesse andare sotto, Meloni dovrebbe salire immediatamente al colle. Non è una questione politica ma di rispetto istituzionale, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. All'attacco invece le opposizioni, scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, nota il PD. Così mettete in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle. Vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata nella notte da 650 droni, in gran parte intercettati, 150 quelli abbattuti. Sul fronte opposto un drone ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi che, citando il fallito attentato di Lipsia, accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. Allerta anche sul fianco est della NATO, l'Estonia sta spostando le truppe più vicine al confine con la Russia. Lo ha rivelato il Financial Times, che cita una fonte militare anonima. Lite familiare finita in tragedia ieri pomeriggio a Napoli, una ragazza di 15 anni ha colpito alla gola con un paio di forbici il fratello 21enne, ora ricoverato in gravissime condizioni. La violenta aggressione sarebbe scaturita dalle critiche rivolte dal giovane alla sorella, che le aveva rimproverato frequentazioni poco sicure. La ragazza condotta in questura è stata denunciata per lesioni gravissime. Calcio, un'Italia tutta rivista, batte di nuovo la Turchia 3-1 ieri sera a Bologna e si proietta al secondo posto del gruppo 1 di Nations League dietro la Francia e davanti al Belgio. A siglare la vittoria degli azzurri, sempre più convincenti, le reti di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Vola anche l'Under 21, gli azzurrini guidati da Baldini ieri a Pescara hanno battuto la Polonia con un nettissimo 6-2, staccando il pass per gli europei di categoria del prossimo anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire

0: Senti ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
1: Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommen, so hazy.

0: Buongiorno, Damiano da Carpegna.
1: Volevo sapere se era possibile mettere rap das armas di Cidigne e Doca. Una roba da paura.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.
0: Spot.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Ronnie Milani presenta
2: Club Connection.
4: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
2: Club Connection.
5: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
4: E il sabato dalle 16 alle 18.
2: Solo su Radio Studio Più.
6: Spot.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, considerato uno dei più gravi degli ultimi due anni, ha causato almeno due morti, nove feriti e danni a un importante centro petrolifero. Sul fronte opposto un drone russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhzhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi, che accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. L'intelligence sul punto cita l'esempio del fallito attentato di Lipsia. Intanto l'Estonia ammassa le sue truppe vicino al confine con la Russia, lo riporta il Financial Times citando una fonte militare, secondo cui l'esercito di Tallinn si starebbe dotando di armi in grado di colpire in profondità oltre confine in risposta a una potenziale aggressione di Mosca. La riforma della legge elettorale si appresta a tagliare il traguardo finale. Il via libera definitivo alla Camera è atteso per giovedì. Ieri il governo ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Oggi il via alle dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello.

0: causa una fuga di gas, una cinquantina le persone sfollate, l'edificio evacuato è stato dichiarato inagibile. La settimana dei premi Nobel continua, dopo quello assegnato ieri per la medicina, oggi tocca riconoscimento per la fisica e nella shortlist dei favoriti della vigilia brilla anche un italiano, Federico Capasso, romano di nascita, oggi ordinario di fisica applicata all'Università di Harvard. L'informazione torna più tardi.
1: Un'altra ora, con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

0: Station. This is Studio
1: Q. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatron e DJ Spine, Lost Control. Yeah.

Buongiorno a tutto il popolo del Morning Fever, sono Johnny da Vercelli, vorrei ascoltare Ossessione di Samurai J. Ciao e balliamo tutti!

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.
1: Spot. Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: and 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
3: On Studio Q.
2: Your dance station.
4: Studio Q wants you.
5: Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net.
3: Studio Più wants you.
5: La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
6: Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
2: Nella giornata di martedì aria più umida da ovest porterà maggior nuvolosità sull'Italia, specialmente sui settori occidentali, sulle aree tirreniche, dove avremo anche dei fenomeni, acquazzoni rovesci e dei temporali impegneranno soprattutto Sardegna, Bassa Toscana, Lazio, zone interne nel centro, entro fine giornata anche parte della Campania. Sarà invece più asciutto sul resto d'Italia, con schiarite più ampie sul versante adriatico. Temperature ancora piuttosto miti, soffriranno infatti i venti da sud, tenderanno a intensificare soprattutto intorno alla Sardegna sulle aree tirreniche. Dunque temperature massime ancora oltre i 23-24 gradi su gran parte d'Italia. Tuttavia mercoledì si avvicina una perturbazione più significativa

0: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Spot.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
0: Più la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

Buongiorno, sono Frecchi da Carugate. Se riesci, metti su una canzone del Nirvana, per favore. Grazie mille, buona giornata a tutti.

Ciao Radio Studio Più, sono Claudio dal Mugello. Volevo ascoltare, se possibile, Robert Miles con Fable. Ciao!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Martedì ci siamo, ciao a tutti, sono Alex Castellini, con me c'è Walter Massa, saremo insieme fino alle ore 12, poi il DTM 90 riparte anche la sera dalle 20 alle 22, due ore rigorosamente mixate con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000, e sono i migliori brani che suoniamo, solo quelli, non è che siamo fighi noi, è che siete voi che scegliete i brani che noi suoniamo, quindi siamo sicuri che vi piacciono, questa è un po' la figata, siamo un po' dei gigioni, si dice gigioni. Va bene, siamo pronti per partire, dei patacca, come diresti tu Walter, va bene. Pronti questa mattina con la playlist di Giorgia di Pescantina, DJ Panda, Drinking of Fantasy, AFS 65, 18 Stars, Kim Luca, So Lately Want. Ma partiamo subito con prezioso Bonjour, It's on the Floor, I Want Some More.

0: Grazie ad Alex Castellini che fino a questo momento vi ha tenuto compagnia con il mixato, l'avete visto in diretta. Sono Claudio Tosso e naturalmente in questa settimana nel quale Walter Massa è in ferie, io sono qui oggi. Intanto salutare chi ha partecipato a questo party time da Fano il Pagliarolo Pentito. C'è Claudio dalla provincia di Brescia che ci ha mandato tantissimi complimenti. C'è Moreno che ci ricorda che questa musica era quella che ascoltava all'ora di punta, che è un locale che sta in Trentino quando c'era Tano, e tanti altri come il Vigilante Matto, i Gommisti di Monte Urano, e Robertino da Pesaro, i fratelli Vagnini, Giuseppe di Casalbordino, Alessio da Cassano d'Adda e anche gli Svalvolati di Torino di Sangro. Beh, io vi auguro una buona giornata, vi sto per lasciare insieme a chi arriverà. Guarda che bello che è Walter lì stampato in televisione. Allora vi lascio con chi arriverà dopo di me, ovvero la Sil.ok, alla quale auguro una buona giornata, come del resto faccio anche con voi. E naturalmente domani nuovamente qui su Studio Più per il Morning.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
4: On Studio Più.
3: Your dance station.
5: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento, sugli 89.2 e 92.4.
6: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti. DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.K.

Iniziamo così, guest for lunch, ospite a pranzo. Oh! Buongiorno, benvenuti a tutti voi, io sono la Sil.k e questa è Guest for Lunch. Chissà come state oggi, se tutto va bene, se tutto va male, chissà come avete iniziato la giornata.

0: decidiamo un po' che cosa fare oggi. Io sono molto curiosa, mi piacerebbe sapere se è partita bene oggi la giornata. Diamo un voto alla giornata oggi. Dai, va bene, diamo un voto. La mia... non lo so, ci devo pensare. Però vi lascio tutto il tempo della pubblicità per pensare a di dare un voto alla vostra giornata. Da 1 a 10, dai, Poi se volete addirittura dare la lode, potete dare la lode. 338-141-1001. Tra poco diamo un voto alla nostra giornata di oggi.
1: Spot. Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone.

Ed eccoci qui, guest for lunch, ospiti a pranzo, 338-141-1001. Oggi date un voto alla vostra giornata. Magari è una giornata bellissima. Io direi che è iniziata un po' così, poi in mattinata. Io alla mia darei un bell'otto, un bell'otto. Beh, può sempre migliorare, però già direi che è buona. E voi? Vediamo un po'. Sil, oh, eccoci qua. Sil, ti dico solo che sono due giorni che lavoro con la cervicale e la sinusite che battono forte sempre, causano mal di testa, formato famiglia. Quindi voto meno 99.000. Vocal B, ecco appunto, eccoci qua. Quindi, mannaggia. Sì, insomma, però lo sai che esiste anche tipo quella delle pastiglie antidolorifiche che io con la cervicale prendo la pastiglia e passa. Sì, poi rimane un po' rimba, però. E voi 338-141-1001, che voto dareste alla vostra giornata? Ogni tanto vi chiedo che canzone è la colonna sonora della vostra giornata, della vostra mattinata. Oggi vi chiedo un bel voto. Sono viva, quindi 100, gli diamo 100, Katia dalla Val di Sole. Hai ragione anche tu. Shape of You, remix, Ciran.

3:38:41:1001. Che voto diamo alla giornata di oggi? Oh, la. Vediamo un po', qui sono arrivate due foto, ma non riesco a vederle. Paromix, riesce ad aprirmele? Che volevo vedere, probabilmente era il resoconto della giornata. Gianni da Villafranca mi dice che oggi è una giornata da 8 anche lui. Beh, dai, insomma, 8 è un buon voto. Mentre invece Veronica da Milano mi dice: oggi non sono stata tanto bene, altra che non sta bene. Ma cos'è oggi la giornata? Vabbè, ma no, certo, ovvio. Questo tempo che è un po' così, un po'. Non vogliamo lamentarci del tempo, perché d'estate fa caldo, d'inverno fa freddo, ci lamentiamo. No, non ci vogliamo lamentare, però effettivamente non sai proprio sempre come vestirti, quindi può essere anche che uno si prenda un'influenzina e quant'altro, come tanti bambini che sono già a casa con l'influenza. Quindi diamo un 6, dai, almeno c'è la sufficienza. Allora vediamo, saliamo un po' con i messaggi. Ha scritto anche Enrico da Pescara e la sua giornata è da 6. Beh, dai, insomma, sta andando bene, è una tendenza positiva questa. Allora, comunque Paromix non mi ha aperto le foto. Si fa aprire? Me ne dovete inviare una alla volta, perché altrimenti non riesco a aprirle. Guarda, due foto, dai, aprimele.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nella giornata di martedì aria più umida da ovest porterà maggiore nuvolosità sull'Italia, specialmente sui settori occidentali, sulle aree tirreniche, dove avremo anche dei fenomeni, acquazzoni rovesci e dei temporali impegneranno soprattutto Sardegna, Bassa Toscana, Lazio, zone interne nel centro, entro fine giornata anche parte della Campania. Sarà invece più asciutto sul resto d'Italia, con schiarite più ampie sul versante adriatico. Temperature ancora piuttosto miti, soffriranno infatti i venti da sud, tenderanno a intensificare soprattutto intorno alla Sardegna sulle aree tirreniche. Dunque temperature massime ancora oltre i 23-24 gradi su gran parte d'Italia. Tuttavia mercoledì si avvicina una perturbazione più significativa e avremo un peggioramento ulteriore al nord. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Diamo inizio a questa prima party time. 338-141-1001. I vostri messaggi vocali pure scritti. Guest for lunch, ospite a pranzo.

Mi chiedono se sto trasmettendo a Desenzano. No, dal mio studio privato sto trasmettendo. Everybody. No, ma questa donna è un portento. Cioè, questa. Non può uscire sempre con un brano che è un hit. Non può, questo è un portento.

dico da sottomarina, Simone. Per i nostri eventi bisogna scaricare l'app, guardare nella sezione eventi oppure il sito www.studiopiu.net. Consultate, gradite e veniteci a trovare.

facciamo degli auguri di buon compleanno? Sì, facciamo degli auguri di buon compleanno ad Andrea Vagnini. Happy birthday to you.

buongiorno al bananino di Villa Fastigi. Bananino o bagnino? Bananino proprio? Cioè, dovevo leggere bananino?

0: guai, guai, guai. Un grosso saluto abbraccioso alla gazzella dell'osteria del Pisello. Ecco, già questa dovevo leggerla perché mi piaceva troppo. Rimanete con me perché ho una notizia fotonica. Stop party time.
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station. Ronnie Milani presenta Club Connection.
4: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi che siete i veri protagonisti del programma dove tutto è possibile.
3: Club Connection.
5: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte
4: e il sabato dalle 16 alle 18.
3: Solo su Radio Studio Più.
6: Spot.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: David Guetta and Hyperton. You and I, me and you.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Studio Più News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Due mercantili sono stati colpiti da droni nel Mar Nero nella zona economica esclusiva della Bulgaria, lo riferisce il governo di Sofia riunito d'urgenza. Una delle due navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso, sull'altra è scoppiato un incendio, soccorsi i 18 marinai a bordo. Intanto si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina lanciata nella notte sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, il più grave degli ultimi due anni, ha causato almeno due morti, 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale russa. Sul fronte opposto colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, traffico bloccato. Complessivamente dall'inizio del conflitto in Iran i combustibili fossili importati sono costati all'Europa 100 miliardi di euro in più e la situazione per quanto riguarda i prezzi di energia e carburanti potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno, lo ha detto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen intervenendo a Strasburgo alla plenaria dell'Europarlamento. Dobbiamo agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno, ha rimarcato von der Leyen, che poi ha annunciato: lanceremo una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. In Francia oggi nuova giornata di mobilitazione generale proclamata dai sindacati studenteschi e dai collettivi delle scuole superiori per chiedere più risorse per l'istruzione, meno disuguaglianze e un futuro certo. Lezioni sospese in centinaia di istituti per motivi di sicurezza. Nelle scorse ore due gravi incidenti in due diverse manifestazioni. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano, un altro ha perso permanentemente l'uso dell'occhio destro. Svolta nelle indagini sulla morte di Mikel Roku, il 55enne albanese ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, entrambi italiani. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner, si ferma per curare i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da 3 mesi. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, annuncia sui suoi social il numero uno del mondo dando appuntamento al 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.

è un remix di Robin Schulz. Senti come lo dico bene, Schulz. Vabbè, niente, dai che iniziamo la seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Ma com'è che non siamo in ritardo? Cioè, siamo in perfetto orario, sono le 13.01. Ma è per quello che ieri ha piovuto, e probabilmente pioverà anche oggi che siamo. No, oggi fa troppo caldo, io ho caldo, raga, io ho caldissimo. Poi sono arrabbiata perché l'anno scorso ho comprato un giubbino costoso e quest'anno non riuscirò a metterlo perché ci starò

E allora io vi ho detto, rimanete con me perché ho trovato una notizia fotonica. Parliamo di palestre. Tanti di voi frequentano le palestre e quindi è una cosa, soprattutto agli uomini, che potrebbe interessare. E questa notizia è assurda, cioè una cosa che potrebbe, un incidente che potrebbe capitare. Quindi rimanete con me.

0: Radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
1: Spot. In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Tommen, so hazy.

Già. E allora siete rimasti con me per sentire questa notizia che è successa tra l'altro nel nostro Interland qui della Lombardia. Volete? Sì, io vi vedo che siete ancora tutti lì e non vi siete spostati da 5 minuti fa. Guest for lunch, ospiti a pranzo. Adesso vi leggo il titolo di una notizia che può interessare a voi che andate in palestra e magari fate anche sala pesi. Mi rivolgo più agli uomini che alle donne. Io non so se questa notizia l'avete già sentita, ma per chi non l'avesse ancora sentita, direi che è un buon consiglio. Vado. Si presenta in ospedale con il fratello, quello che non hanno le donne, ecco, quella cosa lì, no? Incastrato in un peso da bilanciere, salvato dai pompieri. Cioè, allora io penso che sia il peso quello con il buco? Non lo so. Io direi di andare a leggere la notizia tra pochissimo e capire come ha fatto a incastrare suo fratello nel peso di un bilanciere.

The Weeknd featuring Daft Punk e Phil Comin. Vado a leggervi la notizia. Qui mi dicono: beh, sì, sì, è proprio il buco del peso del bilanciere. Sì, proprio quello. Beh, sarà falsa. No, no, non è falsa. Anche perché aspetti che si rilassi questa parte del corpo maschile e poi riesci a toglierlo. No, non è vero. Potrebbe anche infiammarsi. Potrebbero succedere, magari, che ne sai, no? Possono succedere tante cose. Vascolarizzato, quindi magari stringeva troppo. Non lo so. L'uomo di 54 anni aveva provato a liberarsi da solo, ma senza successo. Si presenta in ospedale con il fratello incastrato in un peso da bilanciere ed è stato poi salvato. È successo nell'Interland milanese. Una scena veramente surreale, quella che si è presentata agli occhi dei medici e gli infermieri del pronto soccorso dell'ospedale di Legnano. Un uomo che si è presentato al triage, adesso io mi domando, entrare e tenere il peso in come ha fatto, non lo so. Comunque, con il fratello incastrato nel peso del bilanciere di circa 2 kg, ossia quei pesi che si utilizzano per fare sollevamento i pesi nelle palestre. Ecco, è un consiglio che vi sto dando, ma non fatelo perché poi potrebbe accadere questo. E quanto accaduto nelle scorse sere ha visto protagonista un uomo arrivato di corsa all'ospedale. Ma come è potuto arrivare di corsa con 2 kg attaccati? Prima di recarsi al pronto soccorso, il 54enne cercava di liberarsi. Vedi, quando vuoi fare le cose gratis, usi il peso da solo, ma non ci era riuscito. Allora non gli è restato altro che recarsi all'ospedale e chiedere aiuto, solo che la situazione era veramente delicatissima e i medici hanno dovuto chiedere addirittura l'intervento dei vigili del fuoco. Quindi quante persone c'erano in quella stanzetta? Questi, una volta arrivati sul posto, si sono messi subito al lavoro con un mini flessibile e una piccola cesoia. E dopo aver tagliato il disco in 4 parti, l'uomo è stato liberato. Quindi io non so se anche voi avete avuto questa sensazione di chiusura delle gambe. Perché questa sensazione di cesoie e mini flessibile.

0: Beh, direi che ci stava proprio questa canzone. E allora sentiamo i messaggi arrivati al 338-141-1001.
1: Sì, ma cos'era, una puntata di Dottor House o Pronto Soccorso Medical?
0: No, era una puntata da palestra, è un consiglio che, sapete, con tutti quelli che vanno in palestra ho voluto dare un consiglio di non utilizzare come gioco il peso del bilanciere, cioè utilizzarlo proprio solo per fare i pesi, ecco, pesistica, perché secondo me l'alternativa non era valida.
2: Io ho sempre pensato che è meglio la ginnastica da camera che la palestra, meno rischi e più goduria. Ciao.
0: Ma secondo me questo signore voleva fare ginnastica a casa, cioè palestra a casa. No, andate a farla nei luoghi adeguati, palestra, non a casa, che magari poi vi vengono delle idee strane. Ho schiacciato, non è andato, ecco.
1: Ciao Phil, mi viene da ridere, guarda. È proprio il caso di dire che per certi uomini un buco è un buco, eh? E va bene tutto.
0: È vero, è vero. Senza essere volgari,
3: dai, sì, ma se seria, debut, ma sai che ridere, sì, che facevano lì al pronto soccorso? No, dai, è roba
0: Anche
3: nice.
0: Secondo me. Sì, sì, sì. Buongiorno Silma, una domanda: è rimasto uomo dopo le cesoie e flessibile Teo da Castelnucchio? Ma pare di sì, è stato liberato. Pare proprio di sì che sia rimasto uomo. Però non lo so. Comunque vi consiglio la palestra, quella fatta in palestra, quella dove si paga l'abbonamento, il personal trainer. O la personal trainer, non lo so. Gelo che. È il peso del bilanciere. Gelo che.

0: di questa notizia dove lui è rimasto incastrato col fratello nel peso del bilanciere. Non è tanto che è andato al pronto soccorso per farsi aiutare e tutti probabilmente sono rimasti un po' allibiti. Secondo me la cosa assurda è che sia diventata anche una notizia, perché io l'ho davvero letta su un quotidiano settimanale di online, non l'ho trovata così tanto per, cioè l'ho proprio trovata su un quotidiano di fuori provincia, non milanese. E quindi è una notizia vera, ma come ha fatto ad arrivare alla stampa? Questo intendo io. Come ha fatto ad arrivare su internet questa cosa? Vuol dire che qualcuno ha detto qualcosa. E chi? Non voglio pensare l'ospedale, non voglio pensare i vigili. Probabilmente la moglie, probabilmente l'ex moglie, probabilmente i parenti, gli amici, perché lui l'avrà raccontato, avrà chiesto, magari ci sarà stato anche un post, insomma, vabbè, a volte quando si è un po' bisognosi, però allora... Ci sono i pulmini, quelli che anche lì... No. Non lo so, però ci sono anche quei pulmini lì, ci sono, non lo so, sfruttateli. Almeno non mi fate del male. Non so se è istigazione a delinquere, no? Forse è meglio, no, non sfruttateli, ma fatevi un'amica, una amica, ecco, amica, ecco, quello sì, va bene, fatevi quella che almeno e andate in palestra dove siete sicuri che vi possano trattare con i guanti e non con i pesi del bilanciere. Andiamo con il secondo party time. Studio più Dance Station.
1: Spot. Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Pier Giorgio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Pier Giorgio. E poi ancora Carlo Antonio, buongiorno. Ma il primo che ha scritto ancora prima di tutti gli altri è Gianluca da Teramo.

da Gabriele il montatore. Sì, ma di finestre a tetto. Ah, tedesche. Ah, di tedesche, un montatore di tedesche. Ah, bravo, bravo. Quando io ero più giovane e facevo la cantante, un po' più la cantante di adesso, allora quando conoscevo gli uomini e mi chiedevano che lavoro facessi, facevo un gioco. Da adesso mi riallaccio a Gabriele, il montatore di tedesche, e dicevo: dai, indovina tu che lavoro, giovane, un po' scema, dimmi tu che lavoro faccio. E io sto in piedi con in mano una cosa. Te per lavoro tengo in mano una cosa cilindrica e un po' lunga, cioè, più o meno.

Deep in Love, mi piace, mi piace. Ah, se la so lunga, sì. Poi ci ascoltiamo questo messaggio qua, è questo, va bene.

Ve la ricordate questa? Stava nel 2009, lei è Inna e il brano è Hot. Bellissimo, io ricordo che questa la cantavo.

Pennina, canta. Whatever romance. Canta, amore, canta. Sai come fa Lady Gaga? Oh la la. Whatever romance.

Pennucciola, allora adesso devi cantare. Cantiamo, Pennucciola. Su, dai, move, move. Devi cantare, move, di move, move. Non vuole cantare. Vabbè, facciamo cantare Camila Cabello.

0: L'ultima, l'ultima di questo Priseco
1: Party Time. Il secondo,
0: Naggio, mi sbaglio sempre.

0: At 30 minutes of every hour,
1: the party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Pew.
2: Your dance station.
3: Radio Studio Pew è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5.
4: Spot.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: come si appropriano del mio WhatsApp, che sono ancora le 13.55. Guarda, io non lo so, non lo so. Là in studio, chi è che si appropria del mio WhatsApp? Siamo arrivati alla fine anche oggi di Gas for Lunch, ospite pranzo, martedì 6 ottobre, ci ritorniamo domani, ci ritroviamo domani, stesso posto, stessa ora, stessa conduttrice, sì, ma vi lascio con Michi Garzilli, dai, I feel good, ciao, besito!
1: Questa è

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Centinaia di droni di Kiev nella notte hanno preso di mira la regione di Mosca. Due persone hanno perso la vita, mentre nella regione di Zaporizhia, controllata dai russi, è stato centrato un minibus. Si contano tre morti. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nell'area della regione ucraina di Zaporizhia sotto il controllo russo. Nella notte poi Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni entrati simultaneamente da diverse direzioni e in più ondate. Preso di mira anche un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk, vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato almeno due vittime, un 71enne e un 20enne, almeno 9 i feriti. La Russia afferma intanto di aver colpito durante la notte una nave da cargo e alcune infrastrutture nei porti ucraini sul Mar Nero. La Bulgaria comunica che due navi mercantili sono state colpite nella sua zona commerciale del Mar Nero. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza. Entrambi i cargo sono stati colpiti da droni. Uno è affondato ed è all'arme. Il suo equipaggio risulta disperso, secondo quanto riferiscono dal centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna.
1: I misteri dell'universo catturati attraverso le particelle. Questo è l'orientamento del premio Nobel per la fisica 2026 assegnato al ricercatore belga Francis Alsan per il ruolo chiave nell'osservatorio Ice Cube e la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo. Ad una svolta le indagini sulla morte di Mikel Rokul, 55enne albanese, ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno con cui da tempo intratteneva una relazione. Sono accusati di omicidio premeditato. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, dopo tre mesi di stop per i problemi al ginocchio, Jannik Sinner alza bandiera bianca e annuncia sui social: mi fermo per curarmi, la mia stagione è finita. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Gioco, set, match, il ginocchio mette KO almeno per il 2026, il numero uno del mondo. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, annuncia su Instagram. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò il massimo per tornare al 100%. Quella mentre bacia il trofeo di Wimbledon dopo la finale vinta lo scorso 12 luglio, resterà dunque l'ultima istantanea di Jannik Sinner in un 2026 dai due volti. Straordinario per più di sei mesi, con record dei 5 Masters 1000 vinti di fila, da incubo negli ultimi tre mesi, con i problemi al ginocchio che lo hanno portato a rinunciare strada facendo a tutti i tornei, con un continuo stop and go tra controlli medici, fisioterapie e ritorno in campo. Adesso si ferma appuntamento al 2027. Tornerà non più da numero uno del mondo. Zverev lo sorpasserà.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: Bravi così! Leggermente raffreddato oggi. Va bene, vedo situazioni strane, movimenti particolari anche nel privé. Che ci collegheremo poi anche con il nostro privé di iFigure. Figurati, ci mancherebbe altro. Va bene, 6 ottobre, carichi? Dai, su! Inizia il pomeriggio, ma di quello tosto sulla Dance Station d'Italia. Benvenuti, la squadra al completo, DJ Dami, Lorri del Voi, il segretariato, il laboratorio. Ci siamo tutti, è ora di iniziare.
5: I feel good.
4: Oh, ferma quelli che battono le mani, fermali.

0: quando rientri per il lavoro. Ma ci sta, bisogna stare attenti ai colpi d'aria, bisogna stare attenti. Va bene, allora, inizia i Feel Good, questo programma che fa bene alla salute. Io vedo infatti, come dico spesso e volentieri, dei miglioramenti in tutti quelli che ci ascoltano, voglio dire, perché mandano delle foto prima di ascoltare i Feel Good come stavano messi, e invece dopo a distanza di anni lo vedi, una terapia che funziona. Allora, Lorenz The Voice, io so che lì sei nel privé, possiamo contattarti, puoi intervenire tu, perché, eh sì, quando lì hai i piani alti, loro fanno sempre le feste, fanno gli aperitivi, capito? Ma bisogna avere un pass per entrare nel privé, neanche l'invito, un pass particolare con il ruolo che hai in questa azienda. Se non hai un ruolo particolare, non entri. Va bene. Oh, stavo pensando la cosa, ma perché le vasche non le hanno fatto, cioè sono tutte di 1,5 metri, le vasche da bagno, se ci dai caso, tutte 1,5 metri, ma perché è così piccolo? Cioè non potevano farle più lunghe, che quando uno fa il bagno si sdraia? No, devo andare a vedere sui vari motori di ricerca la motivazione. C'è stato un idraulico che mi ha detto che era per il consumo d'acqua, adesso io non so se questa, che te frega, voglio dire. Però, perché le vasche sono tutte 1,5 metri? Che caspita! Va bene, intanto noto tante fotografie che state mandando al 338-141-1001. Uella! Chi c'è qua?
1: Signore e signori, oddio, benvenuti su Radio Studio Più, bravo, la station d'Italia.
0: Bravo.
1: Sta andando in onda il programma I Feel Good, ecco, condotto dal mitico Mickey Gazzilli,
0: cioè, basta,
1: con l'aiuto di Lorenz The Voice Paramix. Seguirà Frankie Gada.
0: Sì.
1: Un grande saluto dal vostro Antonio di Parma, Antonio Nazionale.
0: Ciao Antonio, Antonio, bravo Antonio. Cos'è, ginecologo? Vedi, poi noi ai Feel Good non abbiamo gli ascoltatori, ma abbiamo dei collaboratori, perché già inizio programma vari ascoltatori ti mandano le notizie dal mondo, notizie strane, le notizie del mondo, quello che succede intorno a noi.

0: piace, mi piace.
1: Ciao amici,
0: ciao,
1: semplice le vasche da bagno.
0: Sì.
1: Perché se dovessero farle più lunghe,
0: sì,
1: uno si abbiocca, si addormenta, scende perché il corpo si rilassa e va sotto con la testa. Mentre invece se un metro e mezzo i piedi appoggiano in fondo, okay, e non rischia di andare sotto con la testa a negare.
0: Certo. Bravo, grazie.
1: Fabio da Varese,
0: grazie,
1: ciao!
0: Infatti stavo leggendo sui motori di ricerca, questa è una delle risposte. Però c'è anche il problema di una persona che magari è più bassa di 1,50. Ma vabbè, dai, però si pensa che questa sia la realtà, perché sono realizzate da 1,5 metri. Basta quanti messaggi. Oh ragazzi, ma siete acculturati! Porca miseria, se devo dire che dice la stessa cosa.
2: Garzo, buon pomeriggio. Sì. Io la vasca l'ho tolta perché mi dava solo fastidio.
0: Vabbè, ragazzi, cioè, ci sta, ormai quasi tutti fanno la doccia, anche se devo dire la verità. Poi ti abitui alla doccia, è figo, veloce, però la vasca, quando ti sdrai, guaglio, ma stai scherzando? Ti metti là, allunghi le gambe, ma chi ti, e poi la riempi fino all'orlo, capito? Manco fossi in una piscina privata, dai! E poi metti le occhette, le barchette di... Ecco che di là arriva dal primo il fischio. Va bene, grazie, comunque è vero, le vasche sono 1,50 per questo motivo. Grazie all'amico di Varese e grazie a tutti voi che mandate messaggi.
3: I feel good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix.

ritornello famoso da emozionante, suonato al Tomorrowland e poi al DJ set tenuto in quel dell'Ippodromo di Milano. Parliamo di David Guetta, lo so, può stare sulle balle questo, però ragazzi miei, tira fuori di quelle cose che durante un set, ho seguito bene il live, sui video naturalmente non ero presente al suo set a Milano, però ho visto veramente gente emozionarsi e riesce a fare una progressione, una salita e una discesa con delle tracce particolari, poi alla forza naturalmente avendo degli studi di produzione di alto livello a sua disposizione, di tirar fuori delle chicche andando a prendere un vecchio pezzo degli anni 80, rifatto cantare, capito, messo in una certa maniera, e questo è l'impatto. Diamo a Guetta ciò che di Guetta. Vabbè, detto questo, noi saremo strani, no? Aspetta un attimino perché mi è arrivata. No, dov'è? No, devo beccarla. Perché ho eccolo qua. Allora, 9 prodotti venduti all'estero con nomi imbarazzanti per noi italiani. No, ma in gelato sta roba, dico, vabbè, fammi andare a vedere come stiamo messi. Sapete che in Croazia c'è una bibita all'arancio che si chiama pipì. Sì, già scappa a me, soltanto per la pipì in Croazia. Poi, ah beh, in Portogallo non sapevo, ma c'è il babà del camelo. Dov'è il babà del camelo? Devi stare attento, ragazzi miei, perché è tanta roba. Poi negli Stati Uniti vendono uno yogurt che si chiama... No, dai, io devo chiamare Trump e dirle... Culina, sì. Un culo piccolo al femminile, culina. Vabbè, non andiamo poi in Belgio, che ci sono le patate pom staccato pin. È vero, è una qualità. Olio struccante, dov'è questo? In Giappone c'è un olio struccante. Vabbè, funk, strano. Poi c'è una tequila in Messico che si chiama tromba. Uela, hai visto? Ma la cosa che veramente mi ha colpito è che in Danimarca c'è una birra. C'è una birra che si chiama stronzo.

0: Madonna, ragazzi, che robe strane. Però è vero, all'estero ci sono dei prodotti alimentari e non solo, tanti prodotti che hanno dei nomi italiani molto strani. Vabbè, ma va avanti la trafila, perché vabbè, fin quando vai a bere la birra stronzo ha una, voglio dire, no, può anche avere un suo perché. Ma in Francia non lo sapevo che sta cosa qua, non l'ho beccata. C'è una limonata francese, quella prodotta poi a Parigi, perché è normale, un prodotto così, con questo nome, dove vuoi. Beh, la limonata si chiama Mona, cioè, capì, Mona, lì si vede che qualche veneto è passato di là. Poi ravioli, ci sono dei ravioli dove? Sempre in Francia, beh, loro sono strani, infatti, ho dei carissimi amici, però loro sono. In Francia c'è il. Si può dire? Merda de canne. Vabbè, ragazzi, non vuoi mangiare il merda de canne? È un famoso gnocco particolare dove nei ristoranti stellati vanno alla grande. Va bene, voglio dire, sono cose particolari. Io ho sempre detto che non è che siamo strani soltanto in Italia, ce n'è in giro di gente strana, voglio dire, ci sono nazioni dove vai là e dici la me, stiamo meglio a casa nostra, Va bene, devo rispondere a chi è Moreno da Verona che ci ha mandato una notizia. È una notizia che di tanti anni fa, quella cosa che uno si spacciava per ginecologo, non è attuale, ne avevamo già parlato tempo fa in I Feel Good. Allora, mancano 7 minuti al party time, ma prima il disco del passato.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: qua ci vogliono non solo le mani al cielo, però camicia fiori e pantaloni a campana, mamma mia. The Nerdman, fine anni 70 con Relight My Fire, che poi è divenuto anche un classico dei Flower Power o comunque delle feste nei locali club quando fanno le feste anni 70. Vabbè, chi c'è? C'è qualcuno? Sentiamo un po' di messaggi, dai, sentiamo un po' gli ascoltatori. Dai, chi è? Pronto?
1: In Sicilia c'è anche la birra suca.
0: No. Sì, sì.
1: Che la vendono anche qua, non in Sicilia. Non Marco da chi va?
0: Grazie Marco, lo so che in Sicilia c'è, è molto buona. L'ho bevuta, dai.
2: Ciao Gazzo, ma le vogliamo parlare, oltre ai tipi di bibite e bevande, i nomi dei locali che utilizzano all'estero,
0: certo,
2: con nomi italiani,
0: certo.
2: E quelli sono proprio da spaccare. Vai a vedere.
0: Lo so, li ho già guardati, poi ne parliamo anche di quello in altre puntate, perché quando apriamo la parentesi di situazioni strane andiamo a beccare anche quelli. Oh, ciao Garza, a proposito di nomi strani, in Brasile c'è un portafortuna che ha forma di un pugno chiuso di una mano e si chiama, vabbè, come la parte intima della donna, dai, ok. Riccardo a casa, grazie Ricky. Però devo dire la verità, siete informatissimi. Bene, mi fa piacere. Vedi che I Feel Good ha degli ascoltatori dai, diversi e superiori alla, dai, superiori agli altri, diciamo, superiori, punto e basta.

0: Radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
1: Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

ottobre, secondo giorno della settimana. Qua c'è una bella energia, ma nel privé c'è ancora più energia. Oh, non si è ancora collegato quello, eh? Vediamo dopo, voglio vedere quando scende come sta messo. Comunque è iniziato il Party Time, DJ Set Live da parte dei nostri, voglio dire.

0: ineguagliabile, l'insostituibile, vai, l'irraggiungibile, l'insecondabile, Michi
1: ammazza che estensione oggi.

Gente, grande, grande. Mazza, questo era un jingle anni 70. Power, power, son, power. Ricordi?

0: branca, manca l'acqua. Le mani al cielo, le mani al cielo.
1: E ormai stanno andando un po' tutti con le mani al cielo, eh. Ma manca l'acqua, diciamolo, che provincia di Verona, perché sennò...

Era il 747 questo. Party time. La leggerezza, capito? Il benessere. Il

Restiamo alla Malpensa oggi. Beh, però è bello l'effetto dell'aereo, no? Ti dà, è come se fossimo fuori, non so, di un aeroporto. Al JFK di JFK.

0: il fischio di prima è quando passa una ragazza fuori, è passata qualcuno, non ha visto. Sapevo io, ragazzi miei, chi c'è qua? Il club?
1: Un caro saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Studio Più e ai nostri clienti del Motel Resort Hotel Dumit Meet.
0: Bravo!
1: Promo per Halloween, i cavalieri pagano le dame gratuite.

0: dopo che vanno su questo disco ci si trasforma. Vedo tante persone che sono diventate da Marte. Grazie al Lab, grazie a tutti i ragazzi. Qua chiudiamo il party time, chiudiamo la festa.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton.
6: Questa sera a mezzanotte.
7: Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nella giornata di martedì aria più umida da ovest porterà maggiore nuvolosità sull'Italia, specialmente sui settori occidentali, sulle aree tirreniche, dove avremo anche dei fenomeni, acquazzoni rovesci e dei temporali impegneranno soprattutto Sardegna, Bassa Toscana, Lazio, zone interne nel centro, entro fine giornata anche parte della Campania. Sarà invece più asciutto sul resto d'Italia, con schiarite più ampie sul versante adriatico. Temperature ancora piuttosto miti, soffriranno infatti i venti da sud, tenderanno a intensificare soprattutto intorno alla Sardegna sulle aree tirreniche. Dunque temperature massime ancora oltre i 23-24 gradi su gran parte d'Italia. Tuttavia mercoledì si avvicina una perturbazione più significativa e avremo un peggioramento ulteriore al nord. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e

0: abbracciare, che ti fa abbracciare. Vieni qua che limoniamo, dai.
1: No, non posso arrivare qua e essere accolto in questa maniera. No, devi accogliermi con gli onori di quello che arriva dopo. Ho capito. Arrivi qua, vuoi limonare.
0: Oh, ragazzo, ma stai scherzando.
1: Capito. Ma
0: chi è che ti accoglie con una limonata? Nessuno.
1: No, Ilaria da Verona di solito i limoni li nomina sempre.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Lo sapevo.
1: Vabbè, perché tu salti. Tu salti il momento limone, vai sempre in altri, su altri lidi. Vabbè, comunque.
0: Caro Franky, buon pomeriggio.
2: Ciao,
0: ben arrivato.
2: Buon pomeriggio a tutti, ben arrivati su Studio Pilla Destination d'Italia. Signori, siamo qua per vendere, non per comprare.
0: Bravo!
2: Di conseguenza, ecco.
0: Che vendiamo oggi?
2: Oggi vendiamo.
0: Ma ti dai, fa la televendita, che bello!
2: Ma noi facciamo la radio vendita. Già i materassi, salutiamo Francesco Loi. Tutti amici. No, noi dobbiamo vendere prodotti diversi, alternativi.
0: È vero, cosa possiamo vendere?
2: Possiamo vendere un sacco di cose.
0: Esempio,
2: un sacco di juta. Pieno di cose.
0: Pieno di cose, senza dire.
2: No,
0: senza
2: niente.
0: Senza entrare nel dettaglio.
2: È un sacco di cose. Noi vendiamo un sacco di cose.
0: Acquistate un sacco di cose.
2: È un po'
0: cose.
2: Come quando fanno la cosa dei pacchi non ritirati nei grandi
0: non
2: magazzini.
0: Non sai cosa c'è dentro.
2: Non sai cosa c'è nel pacco, ma pagando una piccola somma per partecipare.
0: Bene.
2: È tipo una pesca di beneficenza.
0: Noi abbiamo qui un sacco di cose.
2: Noi abbiamo
0: molti
2: sacchi di cose. Abbiamo un sacco di cose da regalare.
0: Bene, vedi così mi piace. Quando si ha iniziativa.
2: E questa è l'iniziativa.
0: Dai, dai, signore e signori, il numero lo vedete sovraimpressione.
2: Sì.
0: Le televendite.
2: Non è una televendita, è una radiovendita.
0: No, voglio dire, facciamo la cena.
2: Vabbè, ho capito.
0: Alza.
2: Quelli che non hanno il radioschermo in questo momento cosa vedono? Niente, allora, quindi devi fare in un'altra maniera.
0: Potete chiamare allo 030 999 1000 rispondere
2: con Alessandra e soprattutto non mancate perché chi di voi chiamerà parteciperà all'evento Sciolgo la Treccia.
0: Uilla. E il cavallo arriva dopo.
2: Esatto, perché domani è il giorno in cui verrà sciolta la treccia. L'ha detto prima. Eravamo alla macchina del caffè. Come
0: dobbiamo
2: fai a
0: dobbiamo fare la pubblicità? Hai
2: già dimenticato di cosa abbiamo parlato con lei?
0: No, è che non sai, sciolgo la treccia, pensavo fosse qualcos'altro. Invece è proprio la treccia del

0: good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Ronnie Milani presenta
2: Club Connection.
3: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
2: Club Connection.
4: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
3: E il sabato dalle 16 alle 18.
2: Solo su Radio Studio Più.
4: Spot.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Sai che sta diventando una cantilena per far dormire i bambini?
1: Cosa? Guarda, l'hanno messa ieri sera anche a Bardolino questa canzone, ti giuro che non dormiva nessuno.
0: Invece sta diventando all'asilo.
1: Anzi, un'esplosione.
0: Certo, una delle più ballate, però anche all'asilo dei bambini. Una volta c'era Giro Giro Tondo, adesso
1: no. Giro Giro Tondo non era una canzone per dormire.
0: No, all'asilo dico, negli asili.
1: Ma era dormi,
0: quello era per
1: dormire.
0: Poi invece per fare gruppo,
1: per fare gruppo, certo, i balli di gruppo.
0: E adesso c'è
1: adesso ci sono solo i pezzi trap. Anche in asilo, pistole.
0: Ascolta, dobbiamo salutare il reparto smontaggio motori di Rimini, Mirko, Roberto e Michele.
1: Ok,
0: ascolta!
1: Questi stanno smontano i motori delle auto prese in prestito così. O smontano i motori delle auto?
0: Boh, io voglio sapere.
1: Come officina autorizzata?
0: Secondo me no, si fermano nelle strade, smontano, no, di sicuro.
1: Però sono quelli che vediamo nelle storie ogni tanto.
0: Però noi non facciamo pubblicità, non possiamo entrare.
1: Se avete un cambio per una Isuzu,
0: ecco. Ormai è andata via.
1: Per dire.
0: Allora, signori e signori, caro Franky, stamattina mi sono svegliato con un punto di domanda in gap. Ma chi ha inventato il nascondino? Il gioco del nascondino?
1: Ne ho parlato io. Tu sai che ogni giovedì tutta l'estate
0: ho parlato
1: di tutti i giochi che facevamo da quando eravamo bambini. Ok. E tu vuoi sapere le origini?
0: Proprio? No, le origini so che è francese, era un modo civettuolo. Sì, ho letto un po' su internet. Ma chi l'ha inventato? Cioè, che gli
1: chi
0: passava?
1: L'ha inventato, devi dirlo, chi, in francese.
0: Chi l'ha passato per la capa?
1: Beh, dai, è il gioco più antico del mondo.
0: Ma tu inventatelo.
1: Ma non è che devi inventare. Io mi nascondo, tu mi cerchi. Cioè, una roba di una facilità mostruosa.
0: Il primo
1: è stato l'uomo sapiens. Il primo è stato l'uomo sapiens.
0: L'uomo sapiens.
1: Sì, si nascondevano nelle caverne. Infatti era Tana libera tutti, perché era proprio la caverna, hai capito?
0: Pensa te,
1: e lì si la gente si nascondeva.
0: Che roba, ragazzi, capito? Ti rendi conto? Pensa il primo, che abbiamo una mazza da fare.
1: Tu immagina una famiglia che vive nel Pleistocene, nel preistorico, no? Quando non sei a caccia di dinosauri, qualcosa del tempo lo devi occupare. Non è che avevano Netflix e tutte quelle robe lì. Quindi di conseguenza, qua non c'era la caccia, i bambini che erano lì, perché poi considera che un bambino della preistoria era bambino tra il primo e il secondo anno di età, al terzo già andava a caccia, ok? Quindi, perché al quinto moriva, quindi in quel momento lì aveva un altro nome,
0: ovvero
1: Nascondinus.
0: Va bene, andiamo. Capito? Nascondinus.
1: Nascondinus.
0: Giochiamo.
1: Che era Nascondinosaurus. Hai capito? Quindi tu rubavi delle uova del dinosauro, le andavi a nascondere.
0: È da lì che nasce.
1: E il dinosauro, la mamma dinosaura, ti cercava.
0: Sì.
1: E non dovevi farti trovare.
0: Certo.
1: Perché avevi ciulato le uova. Hai capito? Quindi Nascondinosaurus. Da Nascondinosaurus poi c'è stata l'estinzione
0: ma hai fatto colazione normale?
1: No, stamattina mi sono alzato anch'io come te. Nel senso, tu fai delle domande, io ti do delle risposte. Ma cosa vuoi da me?
0: Mi piace,

0: good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Studio Pew. Dance Station. Spot.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a €56,99 fino all'11 ottobre, solo da un euro.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
5: Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: c'è ancora, Mykonos.
1: C'è ancora, ragazzi, confermi, Mykonos gli ha fatto una statua appena arrivi proprio al porto, all'aeroporto, c'è lui, c'è.
0: Bene,
1: c'è lui,
0: bene, è una vita che non vado dagli anni 80.
1: Vabbè. Festa!
0: Come stai? Party time!
1: Bravo, bravo.
0: Più che festa.
1: Beh.

0: proposito, è vero che non c'entra nulla perché siamo nel party time, però volevamo fare i complimenti a Mancini e alla nazionale italiana.
1: Non ho visto la partita ieri, però bene così.
0: Vabbè,
1: d'altronde la Turchia comunque cosa ha fatto in queste quattro partite?
0: Li hai visti in giro?
2: Hanno incassato un sacco, diciamo così.

0: benessere durante il party time.
1: Sì, sì. Dimmi che faccio il passaporto. Dov'è lo stato di benessere?
0: Fuori, dopo la Svizzera, ancora a nord,
1: sì,
0: c'è una piccola nazione, proprio piccolina,
1: dove c'è lo stato di interesse.
0: 800 sono il popolo che ci vive, sono 800 persone.
1: 800.
0: Piccolo. Stato di benessere.
1: Proprio. Ok, va bene.
0: Cazzo,
1: non lo so. Tu l'hai tirato fuori.
0: Lo stato

0: set realizzato al momento dal nostro laboratorio.
1: Il party time è quello.
0: Perché la gente poi chiede.
1: È quello, è la festa che poi può essere fatta in radio, ma può essere fatta anche in piazza. Quindi in qualche modo. Tutto qua. Quindi si presume solamente dischi belli.

0: Adesso i nostri ascoltatori, a differenza degli altri, sono solari.
1: Sì, sì.
0: Li riconosci, sono in auto, sorridono.
1: E il primo che manderà un messaggio al 338-141-1001 riceverà veramente tutta la nostra aurea.
0: Ah, la regali?
1: Sì.
0: Ah, ok, va bene.
1: Ragazzi, io ne ho.
0: Guarda che l'hai promesso.
1: Ne ho. Ancora un po' mi cresce l'aureola.
0: Al primo che manderà
1: il messaggio. Sì, i primi che arrivano mai. I primi tre. 338-141-1001.
0: Ok, va bene.
1: Va bene.

0: regala. Guarda, guarda che stanno arrivando. Dai, inizia a dargliela. Qua ha vinto il primo
1: Simone di Trento.
0: Vai, dagli la laurea.
1: Te la do, mazza, oh, stai tranquillo. Gliela do. Quanta ne vuoi? Duetti?
0: Guarda quanti ne arrivano.
1: Eh beh, certo.
0: Che cazzo. Dai, vai.
1: Ho vinto qualche cosa, eccolo, vedi, un altro. Ma se non mi apri messaggi, anche tu, però, come faccio a leggerle? Eccolo.
0: Ti ha scritto soltanto eccolo, vedi. Poi chi è questo qua? Questo è quello di Trento, ce n'è un altro qui veloce.
1: E l'altro l'hanno cancellato. Ce n'era ancora. Sì, ma devi salire, vedi. Buon pomeriggio a tutti, vediamo. Da parte di Andrei.
0: Questo lo vuole. Questo
1: Elena,
0: non vuole.
1: Dopo essere stata sospesa, ritorna a fare la maestra.
0: Quella.
1: Bene, mi fa piacere.
0: Qualcuno ne vuole ancora di Aurea, di Frankie?
1: Intanto arrivano le zanzare, invocate a Michi Garzilli.
0: Va bene, lo sai.
1: O vuoi lasciarle dentro?
0: Lascia aperto.
1: No, tu adesso te ne vai, io rimango altre tre ore.

0: Bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Che hai poi, vabbè, insomma, alla fine l'azza stare, dai.
0: Cos'è che hai detto?
1: L'azza stare, dai, non è un problema. Vabbè, vabbè. Se non ce la fai, l'azza stare.
0: Ne arriva un altro, ne arriva un altro.

0: ammazza, sei però sicuro? È vero, sono state le zanzare.
1: No, no, no, ma lascio pure aperto. Io te l'ho detto, tu adesso tra poco finisci e vai, e lasci a me con tutte queste zanzare.
0: Di quello che porta bene se ti pongono le zanzare.
1: No, no, no. No, no.

0: Diciamo che noi col party time mandiamo a stare bene, lo capisci anche da questi messaggi. Senti,
1: giornata di lavoro finita e ci sta proprio un bel party time.
2: Molto bene, molto bene.
0: Ricarico, molto positivo.
2: Molto carico, carico. Vuoi che mi faccia sentire quelli di ieri? No, dai.
0: Che lavoro fa
2: questo? È carico. Questo è carico. Rispetto a quelli di ieri, questo è carico.
0: Questo è carico. Vabbè, sì.

0: Le cose belle quando mandi i messaggi agli amici che ti rispondono dopo due ore.
1: Sì, vabbè, ti risponderanno. Vabbè,
0: bello questo. Se lo fai tu ti dico, ma non hai visto il messaggio? Cazzo,
1: io in questi casi preferisco sempre telefonare. Cioè, quando tu mandi un messaggio, ok, soprattutto su cose di che vuoi sapere anche velocemente, perché
0: certo.
1: È meglio sempre telefonare, perché altrimenti si è persa questa abitudine del chiamare.
0: È vero. Ma anche perché molte volte tu chiami e non rispondono.
1: Allora ti mando il messaggio. Non hai risposto, allora vede che sei impegnato, ti mando il messaggio.
0: Aspetta, ma
1: e dopo non devi avere aspettative.
0: Mi ha detto ok, ti rispondo fra una settimana.
1: No, c'è anche questa cosa qua delle aspettative. Vorrei raccontartela se c'è il tempo.
0: Vai tranquillo.
1: Ok, perché noi tendiamo sempre ad aspettarci le cose dalle persone. No?
0: Mai.
1: Perché questa cosa qua delle aspettative è pazzesca. Quindi quando tu conosci qualcuno, non devi mai aspettarti che questa persona si comporti esattamente come vorresti tu.
0: Certo.
1: Perché quello che vuoi tu è qualcosa di cui gli altri non devono assolutamente...
0: La tua testa è la ragione maniera, ma anche gli altri.
1: Esatto, però aspettarsi dei comportamenti dagli altri che per te dovrebbero essere come i tuoi, sarebbe come chiedere a una rosa, un fiore, di profumare di lavanda.
0: Ma questo è normale.
1: Quindi non è normale, perché molte persone rimangono deluse dalle persone che conoscono, perché non si aspettano delle cose che queste persone non fanno. Ma il fatto che una persona non faccia una cosa non vuol dire che la persona... è sbagliata, semplicemente non è come tu la vuoi vedere. Cioè,
0: tu fai un quadro, ma hai messo la cornice, ma manca la tela.
1: Non
0: Frankie.
1: È che non c'è la sostanza, fammi finire il discorso. La rosa, in quanto non profuma di lavanda, non vuol dire che non sappia comunque, non sia comunque un fiore apprezzabile. Rimane una rosa, quindi un bel fiore.
0: Certo.
1: Ok? Adesso vedi che ti stanno rispondendo. Vedi che le tue aspettative di delusione di poco fa adesso sono state sopperite.
0: Sì, perché le mando
1: per un attimo fa eri deluso dalla non risposta. Sì, perché hai detto, vedi. Adesso le persone rispondono e tu hai pensato male.
0: Guarda il messaggio, mi dice attenzione perché non ti posso rispondere, ti rispondo dopo.
1: Non è vero. Non è vero.
0: Però
1: guarda che veramente questa cosa delle aspettative, le persone stanno molto male.
0: Però ti posso dire una cosa, io non sono mai
1: tu non hai mai avuto un'aspettativa?
0: No.
1: Non so, su un posto di lavoro comunque così.
0: No.
1: Nel senso, ma vedrai, mi tratteranno in una certa maniera.
0: No, ti dico no.
1: Quindi tu vai alla giornata.
0: Ma vado alla giornata, vado con la mia
1: testa.
0: Non
1: lo so, ma la tua testa.
0: Mi faccio una mia logica, ma non mi aspetto niente dagli altri. Mai, perché anche, cioè, nel senso, è una logica anche giusta. Non è che sono obbligati a cambiare perché noi abbiamo una testa, un modo di pensare e loro vogliono entrare nella stessa frequenza.
1: Ma no, perché tutti noi vorremmo che gli altri siano nostri simili. E questo
0: è un
1: errore ingenuo che si fa, non è un errore brutto,
0: ingenuo,
1: è un errore ingenuo.
0: Però io personalmente non
1: poi
0: mai...
1: dopo rimani deluso perché tu ti aspetti, non so, che la tua fidanzata ti faccia gli auguri.
0: Sì, ma può anche essere
1: al
0: un
1: compleanno. Poi il
0: compleanno
1: non arriva.
0: Va bene, cioè, voglio
1: va
0: dire,
1: bene, ok.
0: Non è basta. Perché cioè, così sempre da ragazzini siamo così noi. Va bene, ti aspetti qualcosa dopo?
1: No, io non mi aspetto niente da nessuno.
0: Vedi che stai entrando nella nostra
1: io
0: logica.
1: Io non mi aspetto niente da nessuno.
0: Va bene, vi lascio con Frankie, a domani.
1: Ciao.
2: At 30 minutes of every hour.
3: The party is here.
2: Party time.
3: On Studio Q.
2: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us. I

Radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. Riprendono i tafferugli che si segnalano soprattutto a Strasburgo, a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti, e a Marsiglia, dove è partito un corteo selvaggio, cioè non autorizzato. Secondo una prima stima dell'associazione Région de France, si stimano danni per circa 20 milioni di euro dall'inizio di...

0: proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

Used to Know. Ripreso il disco di Gotye con Artbat e il buon David Guetta, comunque sia. Allora, attention, non pensavo che la cosa sulle aspettative creasse così tanto interesse da parte delle persone che mi hanno scritto sia in privato che sul social di Studio Più. E allora vi dico questa cosa qua, così almeno ne parliamo e poi la liberiamo, ok? Rispettando la musica, gli spazi e anche il parlato, eh. Allora, il motivo fondamentale per cui le persone credono e cadono nella trappola delle aspettative errate è perché tendono a proiettare sugli altri le proprie mappe mentali, quindi i propri valori, la propria logica, il proprio modo di sentire. Quando ti aspetti che qualcuno reagisca, parli, vorresti che lo facesse come vuoi tu, non come realmente l'altra persona. E questo è già un errore che facciamo. E quando questo non accade, facciamo un giudizio affrettato, ok? Che è sbagliato anche questo, perché è una scorciatoia del cervello per dare una spiegazione a qualcosa che in realtà rifiutiamo, ok? Qual è l'errore? L'errore è confondere quello che vorresti che l'altro facesse con quello che l'altro realmente può fare. Che cosa puoi imparare? A riconoscere che l'altro ha la sua storia, ha le sue ferite, ha i suoi limiti, ha le sue priorità, ok? Poi un altro errore che si fa è imparare la comunicazione esplicita. Pretendere che gli altri leggano nel pensiero, intuiscano i nostri bisogni, è sbagliatissimo. Cosa imparare? A esprimere chiaramente i bisogni e accordi attraverso la comunicazione, il parlarsi, cosa che non si fa. Accettare insomma altre cose, innamorarsi o legarsi a un'immagine potenziale di una persona anziché chi è oggi è sbagliato, quindi sarebbe meglio vedere gli altri con le loro contraddizioni, con le loro imperfezioni, senza tentare continuamente di aggiustarli, perché sono così, punto. Quindi riempire i vuoti di conoscenza con pregiudizi e interpretazioni personali è sbagliato. Che cosa fare? Osservare i fatti e i comportamenti concreti, senza affibbiare etichette morali o intenzioni nascoste prima di aver compreso il contesto e la persona che hai di fronte. Quindi ecco perché rimaniamo male quando ci aspettiamo delle cose dagli altri e non le fanno. Detto questo, musica.

0: Sono contento che Mauri da Carpineti dica che le aspettative, questa roba qua, sia una minchiata. E vabbè, vedi, questo è un giudizio affrettato.
1: I feel good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
0: Ormai c'è un portamento alla critica che è pazzesco. Tutti che criticano tutto. Io sono contento di essere come sono.

Hola, hola. Ciao Mauri, non ti preoccupare. Ha risposto un messaggio di mezz'ora fa. Un argomento di mezz'ora fa. È arrivato adesso. La tecnologia fa arrivare tardi le cose, pensi che sia riferito ad altro. Vabbè, comunque, parliamo di questo, che è un argomento più intelligente. Oggi si celebra, oggi 6 ottobre, ma di diversi anni fa, precisamente un tot di anni fa, nascevano le trasmissioni radiofoniche, ed è il motivo per cui siamo qui oggi, per cui esiste Radio Studio Pilla della Station Italia, perché il 6 ottobre del 1924 iniziavano in Italia le trasmissioni radio, le trasmissioni radiofoniche. Chissà com'erano quelle lì all'inizio. La voce era di una violinista che si chiama Ines Donarelli, che annunciava l'inizio delle trasmissioni radio, ed era in una radio della stazione San Filippo di Roma, attuale quartiere Parioli. Ok, comincia da qui la storia della radio in Italia, che all'inizio era riservata solamente a pochi abbonati, ok? Perché bisognava essere abbonati alla radio, e quindi gli apparecchi erano pochissimi. Dopodiché, fondamentale sarà stato l'ingresso della pubblicità nel 1926, che darà maggiori risorse poi alla costruzione della radio, fino ad arrivare via via agli anni nostri, ok? Con la nascita poi della TV e della televisione, della radio di Stato nel 44, e via via poi tutte le radio private. Per cui diciamo che oggi, 102 anni fa, nasceva la radio, e la radio è composta sì da musica, ma anche da persone che parlano. Ecco che la differenza tra la radio, il CD, la radio o che ne so, il portale che oggi tutti hanno collegati sul telefonino, è il fatto che comunque in radio ci sia anche il parlato, che serve a tenere compagnia alle persone. Poi ti può stare antipatico chi parla, ti può stare antipatico come ride, ti può stare antipatico cosa racconta, ma quello che conta è che ci deve essere una voce. Fondamentalmente questa è la radio, e questo è Feel Good.

0: 16:23, tra poco l'appuntamento è quello col party time. Il 6 ottobre comunque non c'è solo la radio che inizia la sua avventura, ma anche la Serie A. Infatti il 6 ottobre di diversi anni fa, ben precisamente 97, nel 1929, partiva la Serie A, il campionato di calcio divisione nazionale di Serie A, vinto poi dall'Ambrosiana di Giuseppe Meazza, nonché appunto la cosiddetta Inter, diciamo, con l'US milanese. Quindi, insomma, auguri.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

è iniziato il party time ed è nel party time che accettiamo i vostri saluti, i vostri messaggi al 338 141 1001, per salutare voi stessi, come spesso accade, oppure amici che avete all'ascolto, che è sempre una cosa molto piacevole da far sentire, come ha fatto Marco di Castelnuovo Bariano, che dice: ti prego, salutatemi Camilla la camionista. Uela, Camilla la camionista, la grande party time. 338 141 1001, manda il tuo messaggio, verrai nominato all'interno dello spazio.

Non mi ricordo quale ascoltatore odia questa canzone. Intanto fanno parte del club Ezio da Lanciano, gli amici di Modena. Un saluto alle mie due polpette, Esther ed Elisabeth.

0: al cielo, mani al cielo, mani al
1: non
0: cielo.
1: Non è l'originale, non è l'originale.
0: Mani al cielo.
1: Non è l'originale. È un'altra grinta, è un'altra grinta, dai. Comunque sia, grazie, eh. Noi dobbiamo sempre ringraziare. Un saluto anche a Liam da parte di Andrei.

0: da Mudurleni in Romania ci stanno seguendo e ascoltando. Poi c'è il DJ Furia, Furia DJ, cosa
1: dice? Spagna al cielo!
0: Esatto.

È arrivato Mr. Q, signori, è arrivato anche Roby, il camionaro presente da Mantova. Vengo a cena a Mantova stasera, tra le altre cose. Vengo proprio a cena a Mantova, siamo un gruppo di amici. Vediamo cosa mangeremo stasera in quel di Mantova. Eh beh, se mangia bene a Mantova, oh. Sono ancora in malattia, uffa. Meno male che c'è la musica, che la cura giusta. Oh, Thomas, tu sei malato sempre però, questo è il problema. Non è tanto la musica, tu sei malato sempre. E non dico di

0: No, no, no, no, Frankie, questo è quello giusto. Mani al cielo, mani al cielo, mani al cielo.
1: Dai, assomigli un po' a Fabio Di Gazzoldo, perché sono due le persone ufficiali di Mani al Cielo. Uno è Luca da Pescara, cioè questo.
2: Mani al cielo, mani al cielo, mani al cielo.
1: E l'altro live, lo fa solo live, quando siamo in serate, è Fabio, è Mister Fabio, che viene apposta, fa tutte le feste solo per alzare le mani al cielo.

Oh yeah, boy. Monica, buon pomeriggio, ben arrivata. Attenzione perché da domani, solo il mercoledì, c'è un cambiamento in I Feel Good. E sarà solo il mercoledì. Da domani. This is a worldwide

The Fireball. Bello, vola via liscio questo party time, eh? Oh yes! Oh yes! Altri saluti da aggiungere? Anche quelli che non li fanno mai, che non sentono mai i loro messaggi, perché alcune persone le nominiamo 300 volte al giorno, altri invece non li nominiamo mai. Allora, se nessuno, se qualcuno non è stato mai nominato, può scrivere adesso. Secondo me il primo che scrive è Andrea da Verona. Me lo sento proprio. Me lo sento proprio. Beh, vediamo, dai. Chi non è mai stato salutato di voi alla radio, scriva adesso.

Alessandro da Lograto, siete fantastici, mai sentito prima, quindi benvenuto nella family. Ciao Frankie, domani per caso ci sarà I Feel Good con qualcun altro? Sì, domani c'è I Feel Good con qualcun altro, ma non è Ugo, ragazzi. Ugo c'è già la mattina. C'è qualcun altro domani dalle 2 alle 4 in I Feel Good al mio posto. Io inizierò alle 4 del pomeriggio comunque, domani faccio le 2 ore dalle 4 alle 18.

Honest, qualcuno mi scrive non togliermi Dreamland, non togliermi. No, no, no, no, no, quello che riguarda me è invariato. Quello che riguarda me è invariato. Mirko da Reggio Emilia, ben arrivato. Senti la voce che se ne sta andando.

Love is gone. Un abbraccione, un bacione da Lori e Graziano. Neno da Potenza Piccina presente. La parrucchiera di Pegognaga presente. Poi ciao Franky, sono Marchetto, davvero una collega della Matta Ilaria, Limoni, ok? Ogni giorno faccio le consegne in zona di Mantova e vi ascolto ogni santo giorno. Grazie dei saluti, siete i migliori. Sweet Dreams chiude il party time.

0: E finisce così il party time. E finisce così. Torniamo tra poco, abbiamo un'altra ora insieme da affrontare anche per questo martedì, signori. Pronti a sbloccare i ricordi? Perché c'è Ti Sblocco un Ricordo.
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot. In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Bollettino digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: David Guetta and Hypaton. You and I, me and you.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nella giornata di martedì aria più umida da ovest porterà maggiore nuvolosità sull'Italia, specialmente sui settori occidentali, sulle aree tirreniche, dove avremo anche dei fenomeni, acquazzoni rovesci e dei temporali impegneranno soprattutto Sardegna, Bassa Toscana, Lazio, zone interne del centro, entro fine giornata anche parte della Campania. Sarà invece più asciutto sul resto d'Italia, con schiarite più ampie sul versante adriatico. Temperature ancora piuttosto miti, soffriranno infatti i venti da sud, tenderanno a intensificare soprattutto intorno alla Sardegna sulle aree tirreniche. Dunque temperature massime ancora oltre i 23-24 gradi su gran parte d'Italia. Tuttavia mercoledì si avvicina una perturbazione più significativa e avremo un peggioramento ulteriore al nord. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

programma che si chiama Ti Sblocco Ricordo. Come si fa a partecipare a Ti Sblocco Ricordo? È molto facile. Si manda un messaggio al 338 141 1001 cercando di sbloccare un ricordo di qualcosa a qualcuno, ok? Che può essere, non so, un giocattolo, una serie TV, un cartone animato, un qualcosa di delizioso, qualcosa che c'era in passato, no? Può essere anche un passato recente, eh? Non per forza dobbiamo andare sempre indietro di 30 anni, 40 anni, 50 anni, eh? Per sbloccare i ricordi si può anche andare nel recente. Però una domanda, visto che comunque sia può essere divertente, la faccio. Intanto fammi cancellare tutti i messaggi arrivati, perfetto. Ok, vi faccio questa domanda, così magari sbloccate dei ricordi voi stessi. Vi do 1000 lire, andate al bar e ci sono le merendine da comprare. Cosa comprate? Avete in mano 1000 lire, potete comprare le merendine dei vostri sogni. Quale merendina avreste comprato con questi soldi? 338 141 1001. Mentre la gente risponde a quale merendina con 1000 lire vorrebbe comprare, io vi parlo della Pemaia, perché qualcuno la settimana scorsa mi aveva detto: dai, parla anche della Pemaia, però non c'è stato tempo, lo facciamo adesso. L'ape Maya, cartone animato pazzesco, ok? L'ape curiosa, testarda, sempre pronta a combinare qualcosa, con un amico che si chiama Willy, ok? Il suo inseparabile amico, più goloso e molto più prudente. Poi c'erano altri personaggi in questo cartone animato, c'era Flip, la cavalletta, Tecla, che da bambino magari faceva un pochino paura, però era il ragno, giusto per dirlo. Il mondo di Maya era niente effetti speciali frenetici, niente personaggi che urlavano continuamente, niente montaggio velocissimo, c'era il vento, l'erba, i fiori, il sole, gli insetti camminavano, Maya volava e tu stavi lì dentro la televisione a guardare, capito? Magari eri ancora in pigiama quando guardavi la Pemaya, il prato era diventato il tuo mondo. La Pemaya non era soltanto un cartone, era un pezzo dell'infanzia italiana, per cui insomma c'è tanta storia. Adesso il profumo dell'ex estate, ma ancora quello dell'erba c'è, le margherite, le api che facevano un po' paura, che però quando poi diventavi, insomma, vedevi il cartone animato non ti facevano più così paura, avevi solamente l'odio verso le vespe, e le api diventano buone e le vespe invece diventano delle malefiche. Vabbè. Cosa compri con 1000 lire davanti al bancone del bar se torni indietro nei tuoi anni? Carlo Antonio scrive: io comprerei il tegolino. Poi qualcun altro scrive: il soldino, come brioche del mulino bianco, te lo ricordi, Angelo da Tortona? Certo, il soldino non c'è più, credo, il soldino non esiste più, poi mi informo. Io compro i 3 Kinder, i Kinder e cereali. E poi faccio anche 2 partite al videogame, vabbè, ma noi stiamo parlando di stavamo parlando di cose buone da mangiare.

0: leggera oppure la girella.
1: Eh beh, la girella e il bondi, cioè, ragazzi, bondi motta, bondi mio, mi ricordo ancora la canzone. Va bene, allora il soldino di cui abbiamo parlato non esiste più in produzione, è stato lanciato nel 1986, ok, è uscito produzione alla fine degli anni 90, nei primi anni 2000, quindi 26 anni fa. Prima di sparire definitivamente dagli scaffali, però, la ricetta originaria, quella dell'86, era già stata cambiata più volte, per cui il gusto vero di quella merendina lì era figo nell'86. Però c'è da dire una cosa: successivamente il soldino è ricomparso solamente in rare edizioni limitate, e qua ti sblocco una cosa che magari non sapevi, cioè sono uscite in edizioni speciali dal 2010 al 2021 delle confezioni di latta dove dentro c'era ancora il soldino. E tutto questo è stato creato appositamente dall'azienda produttrice per creare l'effetto nostalgia, cioè per andare a toccare nell'intimo, ok, nel cuoricino di quelle persone come il nostro ascoltatore che ha scritto appunto comprerei il soldino, ecco, basta, era solo per dire. E lo stesso vale per il tegolino. Allora, qualcuno mi scrive dei Barbapapà. I Barbapapà ne avevamo già parlato un paio di mesi fa, ma ne riparliamo senza problema. È un'immagine televisiva del pomeriggio italiano, i Barbapapà, cartone animato di questi pupazzi che arrivano dalla Francia, ok? C'era Barba Lalla, Barba Forte, Barba Barba, Barba Lib, Barba Bella, Barbottina e Barba Bebè, ok? Il papà era un bonaccione, allora Barba Mamma era di colore nero e il papà era di colore rosa, non si sa perché. Non chiedetemi perché, però era così. Il ricordo è proprio quello, legato a che bello sarebbe vivere lì. Questi Barbapapà avevano una particolarità, potevano cambiare forma, ok, e diventare qualsiasi cosa, ed era sicuramente una di quelle animazioni che da piccoli ci hanno colpito veramente tanto, per cui sicuramente abbiamo sbloccato un altro bel ricordo a qualcuno.

0: vabbè, arrivano anche messaggi che non c'entrano con quello che stiamo dicendo, che però fanno piacere e li nominiamo lo stesso, dai.
1: Allora, la cosa più buona da mangiare è le pallotte cacio-uve, che si mangia solo qui in Abruzzo.
0: Mai mangiate?
1: Il più buono che ci sta.
0: Ecco.
1: E arrosticini. Queste due cose più buone di tutto.
0: Ok,
1: secondo me
0: sono buonissimi gli arrosticini, cavoli. Ogni volta che vado in Puglia esco dall'autostrada apposta per mangiarli in Abruzzo. Noi stiamo dicendo, ti do 1000 lire, sei negli anni in cui eri bambino, che cosa ti compri al bar? Questa è la domanda che abbiamo fatto. Se poi sei nato negli anni dell'euro, quindi nel 2000, è normale che ti do 1 euro e vai al bar a comprarti una caramella o qualcosa. Che cosa ti compri di preciso? Allora, Moreno scrive, io prendevo il Lions. Il Lions è molto più antico di quello che potevo immaginare. Io pensavo fosse una cosa piuttosto recente, invece il Lions, ragazzi, andiamo nel 1976. Cioè nel 1976 un'azienda che si chiama Rowntree Macintosh, poi entrata a far parte della famiglia quella del Nestlé, ha lanciato sul mercato britannico nel 76 il Lion, che poi si è diffuso negli anni 80 in Europa. Poi, oltre a questo snack, ce n'era un altro che si chiama Rider. E il Rider forse l'ha mangiato in pochi, perché il Rider è uno snack che assomiglia al Lion per il contenuto, ma poi è uno snack che ha cambiato nome, ok? È lo snack che era rivale del Mars, cioè o compravi il Mars o compravi il Rider. Il Rider nel 1991 decise di unificare il marchio a livello globale e quindi il Rider cambiò nome e diventò il Twix. E qui abbiamo sbloccato un altro ricordo. Il Twix è ancora presente sul mercato, perché l'azienda che produce il Mars, logicamente, è quella che produce il Mars e quindi va bene così. Va bene, qualcun altro mi chiede, non più snack, qua parliamo di altro. Parliamo di Zio Tibia. Zio Tibia, porca miseria. Zio Tibia è un'altra cosa rispetto ai Barba Papà, rispetto alla Pemmaia, rispetto alle cose di cui abbiamo parlato. Per cui, insomma, era qualcosa che faceva paura, ma non abbastanza da non guardarlo, ok? Lo Zio Tibia era questo personaggio molto controverso, legato ai teschi, fantasmi, mostri, le bari, castelli, cimiteri, un po' come quelle cose legate a Dracula, no? Ma c'era la faccia dello Zio Tibia che faceva effetto. E tra l'altro lui, in prima serata o in seconda serata, credo su Italia 1, faceva anche le presentazioni dei film dell'orrore che poi andavano in onda, e quindi c'era lo Zio Tibia che era riconoscibile per la sua risata. Ok, tu facevi il coraggioso e dicevi io non ho paura dello Zio Tibia, io me lo guardo. Poi c'era la scena inquietante, andavi a letto e di notte te lo sognavi. E vabbè, questo faceva parte comunque di quella cosa, un po' paura, era un po' proibito, ma poi me lo guardavo lo stesso, degli anni 80.
2: I feel good.

io prendevo 10 con le Ador con 1000 lire, hai capito? Ci sta assolutamente anche questo. Altri messaggi arrivati al 338-141-1001. Vediamo che qualcuno parla anche. Eccolo qua, la girella, Riccardo da Casarile comprerebbe quella. La girella, ragazzi, è antica, la girella è antica. Volete che vi dica quando è nata? La girella Motta è stata lanciata sul mercato nel 1973, cioè erano gli anni 70, i primi anni 70, creata storicamente per conto del marchio, diventando famosa come la prima merendina a rotolo della storia, ricoperta di cacao sul fondo. Io mi ricordo che quando andavo alle elementari negli anni che vanno dal 76 al fine, insomma, degli anni 70, ero l'unico bambino di scuola a non avere mai avuto dai genitori la merendina del questa qua, la girella. Io avevo o i crackers o il panino fatto in casa. No, assolutamente miei genitori merendine non ce le hanno mai date, né a me né a mia sorella, e quindi vedevo gli altri bambini che mangiavano questa cosa qua che doveva essere squisita. E quando sono diventato, cioè quando sono diventato autosufficiente economicamente, sono entrato in un supermercato e mi sono mangiato in un solo giorno una confezione completa di girelle. Basta. E da lì in poi non ne ho più toccate. Allora, però mi ricordo di un'altra merendina di cui mi piaceva il profumo che sentivo quando si apriva la confezione. E c'era anche una pubblicità che diceva: non ci vedo più dalla fame, no? Era sul treno, no? O in ufficio. Non ci vedo più dalla fame. Qual era? La Fiesta Ferrero. È uscita ancora prima della girella, perché se parliamo della Fiesta Ferrero allora andiamo nel 1965. Nasce come pan di Spagna con liquore all'arancia, copertura al cacao. Oggi da dare a dei bambini liquore all'arancia sarebbe assolutamente pazzesco. Qualcun altro mi scrive: ti ricordi del Maxicolo? Io compravo quello con 1000 lire, costava 1000 lire e comunque sia era enorme. È arrivato sul mercato nel 1984, ok? Prodotto dalla Italgel insieme ad altri prodotti della linea. C'era il Maxi Cup, il Maxi Steco e anche il Maxi Cono. Era proprio un cono enorme, molto imponente del normale rispetto a quello dei bar. Era lungo 20-25 centimetri. Ragazzi, parliamo veramente di misure importanti. Il Maxi Cono e il Maxi Bon non sono la stessa cosa, sono due cose diverse. Il Maxi Bon arriverà assolutamente dopo. Il Maxi Cono è quello storico, quello vero, quello degli anni 80. E mentre pensiamo al Maxi Cono, sblocchiamo un altro ricordo, quello del cono Gran Rico al whisky. Era un cono alla crema gelata con uvetta e crema di gusto di liquore, uno dei prodotti che sono rimasti fortemente legati agli anni 70-80. Anno preciso in cui viene ritirato non riesco a dare un'idea. Potrebbe essere stato ritirato tra il 2000 e il 2005, perché il cono al whisky, insomma, dato ai bambini anche in questo caso. No, c'era la Coppa Marena, se proprio. C'era la Coppa Marena, se proprio. La Coppa del Nonno. La Coppa Rica. E la Bigusto.

0: site. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt.
1: Yo, ti do una dritta. Sono arrivati tantissimi messaggi, veramente tanti, tanti, tanti. Io so che il martedì funziona questa cosa che facciamo di ti sblocco un ricordo. Il Connell Whisky ha avuto un breve ritorno nel 2020, nel periodo del Covid. Hai capito? È tornato nel periodo del Covid, ma siccome tu non potevi uscire di casa, non lo potevi comprare. E allora ti bevevi il whisky in casa. Vabbè, dai. Prossima settimana, martedì prossimo, altri ricordi, altre cose. Grazie a tutti coloro che hanno scritto. Adesso disco del passato e poi signori, party time.
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: good. Get tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
9: Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Ben ben. Oh yeah. È iniziato il party time. Siete pronti per tanta gioia? Toda gioia, toda bellezza. Va bene, dai, azzeriamo ancora una volta i messaggi e permettiamo alle persone di entrare nel party e di fare sentire l'energia, mi raccomando, l'energia, assolutamente, eh. È il segnale quello lì. Scateniamo l'inferno. Cloppete, cloppete, cloppete.

presente avanti, avanti così assolutamente, avanti, avanti, avanti, avanti. Poi che abbiamo? Giacomo Autista da Cremona in fase di rientro da Arluno verso Cremona, buon rientro a te caro.

Over. Buonasera Ciro. Andiamo con il party time. Qui più che rientrare in casa si rientra al lavoro, si rientra in cava. Tra un po' fa buio, si lavora anche al buio in cava?

Oh signori, Djokovic ha vinto la finale a Pechino. 39 anni, ha vinto il suo 102esimo trofeo. Tanta roba, complimenti. Un salutone a Costantino. Avanti signori, c'è posto.

0: sul volante, Fabio, sul volante le mani. Io capisco che l'attimo sia quello lì, è l'istinto, è quello di alzare le mani al cielo, ma sul volante.
1: Mani al cielo, mani al cielo, mani al cielo.
0: Salutiamo tutta la family, la Fabio family, la famiglia Mani al cielo, ok? Tutta la famiglia Mani al cielo, come. Da questa mattina alle 8:30 che sto ascoltando Radio Studio Più e non mancare nemmeno nel rientro a casa, hai capito? Alessandro dalla zona di Forlì Cesena, anche lui ci segue, anche lui ci ascolta, anche lui è in viaggio. E quale canzone migliore di viaggio c'è? Questa, bellissima.

Sai, quando comunque colpisci nel cuoricino le persone, vedi, poi ti scrivono: questa canzone è stupenda. Lo so che è stupenda, tocca a me. Ha una bella storia, un giorno ve la racconto anche quella. Domani è mercoledì, domani c'è Dreamland, quindi racconteremo un po' la storia anche di quei dischi lì, sicuramente. Massimo Tavernelle presente. Mani al cielo anche per lui, buona serata a tutti.

alza le mani e battile anche tu con Radio Studio Più. Mino da Morciano presente, Paolo il vespista non manca mai, le mani al cielo. Assolutamente sì, signori, siamo quasi in fondo.

la musica che ci vuole per la palestra, vedi? Lusimar dall'Abruzzo è dalle 16 alle 18, due ore meravigliose. Mi fa molto piacere, mi fa molto molto piacere. Dai, Pagante, lascia spazio ai Medusa e andiamo. E andiamo, baby. È già arrivato l'orario di salutarci, questo è l'ultimo disco, dopodiché ci salutiamo.

0: Ciao Radio, sono tornato a Sirmione dopo essere stato in Sicilia. Bello deve essere stato in Sicilia. Va bene signori, noi abbiamo finito. Domani è una giornata diversa perché domani c'è un new entry all'interno dell'appuntamento con I Feel Good, per cui dalle 2 alle 4 c'è una situazione, dalle 4 alle 6 c'è un'altra situazione, per cui non vi dico nulla, domani a sorpresa, ve la godete con Garzilli, ok? Vi saluto, anche perché la voce non è proprio al top oggi. Vi lascio con Eleonora Salvi che sta per arrivare e si salvi chi può. Buona serata a tutti, ciao.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Q ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton.
6: Questa sera a mezzanotte.
7: Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatron e DJ Spine, Lost Control.
12: Yeah. Feel the flow.

0: Let's go.
1: The Dance Station. Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Stagione finita per Jannik Sinner, che si ferma per i problemi al ginocchio. L'annuncio arriva nel giorno in cui si sblocca il caso CONI Malagò. Partiamo da questo, con il consiglio del CONI che, su proposta della giunta, ha commissariato la Federcalcio, indicando per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Dopo un mese di forti tensioni e scontri politico-istituzionali, è il compromesso raggiunto sul caso del mancato tesseramento dello stesso Malagò prima dell'elezione a presidente federale lo scorso giugno. 31 gennaio 2027 il termine fissato per le nuove elezioni del presidente FIGC, 14 dicembre, la prima data utile. Ai giorni caldi del governo del calcio fanno da contraltare le vicende di campo, con le nazionali che regalano sorrisi. Col 3-1 di Bologna sulla Turchia l'Italia ha chiuso la prima fase di Nations League con due vittorie, un pareggio e una sconfitta, seconda alle spalle della Francia, il CT Roberto Mancini.
4: Siamo felici per come le cose sono andate, per come siamo migliorati come squadra, per quello che si è riusciti a fare al di là dei risultati. Poi i risultati sono positivi e ci danno la possibilità di giocarci una qualificazione che era abbastanza difficile quando abbiamo iniziato, quindi il fatto di potercela giocare credo che sia un bello obiettivo.
3: Prossimi appuntamenti il 12 e 15 novembre a San Siro con la Francia in casa del Belgio. Da invece appuntamento al 2027 l'Under 21, che col travolgente 6-2 di Pescara sulla Polonia ha centrato il pass diretto per gli europei in Albania e Serbia. Il CT Baldini auspica per i suoi ragazzi un passaggio nella nazionale maggiore prima di ritrovarsi per andare a caccia del titolo continentale.
5: Mi auguro che 5, 6, 7 ragazzi di questi facciano un attimino una convocazione, insomma, con la nazionale maggiore, perché hanno dimostrato di meritarsi. Poi a giugno, siccome loro sono stati un anno con me, mi conoscono, conoscono il modo di giocare, conoscono gli allenamenti, ricompattiamo tutto il blocco forte e ci andiamo a giocare l'Europeo, che come ho sempre detto sono convinto di vincere. Poi qualunque cosa succede io sarò sempre in debito con questi ragazzi.
3: Accennavamo a Sinner a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon il 12 luglio. Dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in beta ranking mondiale. E proprio oggi due finali regalano brividi a chi segue il tennis. Straordinario Novak Djokovic a Pechino vince il 102esimo titolo della sua infinita carriera. In finale, dopo aver vinto al tie-break il primo set, beneficia del ritiro di De Minaur all'inizio del secondo. E dopo 8 mesi di digiuno Carlos Alcaraz torna a sollevare un trofeo. Lo spagnolo batte 7-6-6-4 il ceco Lechka e vince il torneo di Tokyo. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

0: Ma grazie, grazie. Sì, sì, comunque. Ma basta, ho capito cosa sta zitto. Ma che è? Beh, ringraziamo di cuore la regia per queste voci molto. Ma che è, alleluia? Buonasera, sì, alleluia, alleluia, perché è iniziato il programma. Si salvi chi può. Sì, salve Salvino. Ma basta, hai rotto le scatole. Vabbè, comunque, avete capito un po' l'andazzo di questa sera. Siamo a martedì, tenetevi stretti, belli comodi, scomodi, voi, quello che volete. L'importante è che state con noi, perché come sempre non mancherà tanta, tanta, tanta buona musica.
1: Si salvi chi può.
2: Si salvi chi può.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

DNA, Gabri Ponte, Giovanotti, come iniziare al meglio questa sera? Beh, comunque avete notato una novità sul calendario di quest'anno? Ebbene sì, oggi siamo il 6 di ottobre, ma dovete sapere che due giorni fa, perciò parliamo del 4 di ottobre, è tornato in rosso, mi spiego meglio, è diventato nuovamente un giorno festivo in tutta Italia, è la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. La novità è entrata in vigore proprio dal 2026, dopo che questa festività era stata abolita nel 1977. Insomma, quest'anno il 4 di ottobre non è più soltanto una ricorrenza, è ufficialmente un giorno festivo nazionale. Dai, siamo contenti per questa bella cosa. Allora, ci presentiamo. Buonasera, mi presento per chi non mi conoscesse. Sono Eleonora Salvi, questo è il programma Si Salvi Chi Può, vista la fantasia del cognome. Aspetta, mi correggo. Comunque, ad ogni modo, staremo insieme fino alle ore 20. Ci saranno tanti argomenti e soprattutto tanta buona musica. Infatti, alle ore 18:30 il nostro DJ Sandy. Mi piaceva dirlo in questo modo. E direttamente da Pescara alle 19:30 concluderemo il programma con il DJ set del nostro Christian Boselli. Bello, mi piaceva. Sembrava una cosa un po' particolare, così, ci sentiamo belli carichi anche questa sera. Signori e signore, arriva Starlight The Theme, War Republic.

Happiness is a sad Swedish House Mafia qui su Radio Studio Pilla Dance Station d'Italia. Buonasera, ben ritrovati. Siete in compagnia con Eleonora Salvi e a brevissimo racconterò una storia che mi è successa in prima persona, no? Questa sera parliamo dei bimbi e dei genitori. Per quale motivo? Perché l'altro giorno ero in aereo, no? E che è successo? Ero in parte proprio a questa famiglia che aveva due gemelline dell'età di, secondo me, 3-4 anni. E per tutto il viaggio, insomma, queste bambine hanno iniziato, insomma, a fare le bambine, no? Cosa succede? Piangono, urlano e via dicendo, no? E ahimè, questi genitori poi sono stati un po' discriminati perché sappiamo già come va a finire, no? Senti i bambini, c'è chi si lamenta, chi invece dà ragione perché ragazzi miei sono bambini, quindi è normale che facciano questa cosa. Quindi io vorrei collegarmi a questo, insomma, a questo racconto, a questa domanda che secondo me farà discutere parecchio. Quando una famiglia va a mangiare fuori con dei bambini, fino a che punto deve essere responsabilità dei genitori farli stare tranquilli? Perché ovviamente c'è chi dice sono dei bambini, è normale che facciano rumore, corrono, si muovono e via dicendo. E dall'altra parte c'è chi risponde: io sono venuto al ristorante per cenare tranquillo, non per sentire dei bambini urlare per tutta la sera, no? E allora vi chiedo, se vostro figlio fa continuamente casino al ristorante, siete voi genitori a dover intervenire e magari, se necessario, uscire dal locale? Oppure secondo voi chi sceglie un ristorante deve semplicemente mettere in conto che potrebbero esserci dei bambini? Perché questa domanda? Beh, perché lo sapevate che esistono ristoranti dove i bambini non possono proprio entrare? Ebbene sì, si chiamano ristoranti children free, ma secondo voi è una scelta legittima per garantire tranquillità agli altri clienti oppure una forma di discriminazione nei confronti delle famiglie? E voi andreste in un ristorante dove i bambini non sono ammessi? Allora, ve lo chiedo al 338 141 1001. Nel frattempo arriva Christian Marchi con Love Sex L'amour toujours. Love, sex, American Express. Love, sex, American Express.

0: Love, Sex, L'Amour, Toujours, Christian Marchi e Gigi D'Agostino. Qui su Radio Sudopio si parlava insomma dei bimbi, no? Di quelle avventure che quando vai al ristorante magari c'è una famiglia con dei bimbi piccoli. E quindi ho chiesto: secondo voi è normale che abbiano inventato questi ristoranti che si chiamano Children Free, dove non sono ammessi i bambini? E l'abbiamo chiesto voi al 338-141-1001. Nel frattempo c'è chi si lamenta sempre.
1: Ciao, tipo Sandy. Ciao. Sono sempre io con sì, la sera che si lamenta.
0: È strano.
1: Sono qui ancora in colonna.
0: Sì,
1: no?
0: sì.
1: Dietro le macchine. Puoi per cortesia dire a tutti questi signori qua in macchina che fa piacere la compagnia, però non c'è bisogno che mi aspettino tutte le sere per andare a casa. Possono andare prima o dopo. Compagnia è bella, ma sto bene anche da solo. Ciao.
0: Vabbè, capito. Qua si lamentano tutti, io non so, ragazzi miei, siamo solo martedì. Arriva Free!

0: ristorante, sì oppure no? O perlomeno in tenera età, era questa la domanda di oggi, no? Perché a quanto pare hanno inventato questi ristoranti dove sono vietati i bambini, no? Sostanzialmente perché fanno casino. Che poi mi sembra proprio, scusate per come lo dico, ma mi sembra proprio, sai quei cartelli, no? Che scrivono vietato entrare col cane, cioè mi sembra una roba di sto tipo. Cioè io un po' triste. Vabbè, comunque sentiamo i vostri messaggi.
1: Io quando avevo i figli piccoli, sì, prediligevo ristoranti con i giochi.
0: Sì, ci sta,
1: quindi
0: ci sta.
1: Predisposti per i bambini.
0: Sì.
1: E non davo fastidio a nessuno almeno.
0: Sì.
1: Sì, sì, secondo me è giusto, dai. Perché chi vuole mangiare in santa pace non è serio, insomma. Carino, questi bambini che urlano, genitori che urlano dietro.
0: Sì.
1: E sì, per me è una buona idea.
0: Oppure scrivono assolutamente sì, anche se la colpa sicuramente non è dei bambini ma è dei loro genitori che non sanno educarli, pertanto è giusto così. Oltretutto il ristorante non è sicuramente il posto ideale per dei bambini piccoli o in tenera età. Allora, piccola premessa, secondo me, vabbè, non sono genitore quindi non posso insomma capirli a pieno, però lì va anche a fortuna, no? C'è chi ha un bambino magari più tranquillo, chi è un po' più agitato. E poi aggiungerei, ragazzi miei, non è che ci sono sempre i nonni, gli zii, eccetera. C'è chi è genitore e che ha dei bambini piccoli, che fa? Cioè, fa anni e anni a non andare al ristorante. Cioè, io la trovo un po' una cosa un po' triste. Poi è anche vero che, come la nostra ascoltatrice e anche Stefi da Fano ce lo scrive, in poche parole, che vanno ai ristoranti dove ci sono diciamo dei posti un po' più adatti per i bambini, potrebbe essere una bella soluzione, no? Sentiamo.
2: Ciao Leonora.
0: Ciao.
2: Ma Dio, io in questi ristoranti ci andrei subito con mia moglie.
0: Sì.
2: Così siamo un po' intranquilli.
0: Sì.
2: E i bimbi, i miei piccoli, li lascio dalla nonna possibilmente. Sfruttiamo l'occasione. Ciao.
0: Vero, come dice anche lui, vero. Però come detto poco fa, beh, se i nonni non ci sono, che fai? Fai anni a non andare al ristorante.

0: 21 con Kungs qui su Radio Studio Pilot Dance Station d'Italia. Si parla dei Children Free, che sarebbero dei ristoranti dove sono vietati i bambini, perché per alcuni può dar fastidio, no? Magari una persona dice: voglio andare al ristorante con la mia dolce metà e io non voglio che ci sia casino con i bambini, no? E io ho chiesto a tutti voi: ma siete d'accordo con questo? Non siete d'accordo? Beh, sentiamo i vostri messaggi, perché ci sono parecchi, insomma, pensieri contrastanti. Sentiamo.
1: Era ora, Eleonora, era sì. Ora, perché i cani sono molto più educati e rompono meno le palle dei bambini nei ristoranti.
0: Ma dai, ma non è vero.
1: Max da Mantova.
0: Ciao Max. Allora, io, come dicevo prima, c'è uno che fa fortunato ha un bambino che non dà fastidio, allora li portano bene, ma uno che dà fastidio cosa fa? Cioè, fa praticamente 3-4 anni a stare in casa, non andare mai al ristorante. Poi, premessa, io ho citato i nonni, ma non sempre ci sono i nonni, no?
2: È giusto che vanno al ristorante, non dico che non è giusto, sì. Ma bisogna insegnargli l'educazione, che quando si va al ristorante devono stare seduti. Se sono delle pesti che sono a casa, sì, se le tengono a casa loro, perché uno va a mangiare per stare tranquillo. Quando io avevo dei figli piccolini erano così, al ristorante, tranquilli, seduti, punto.
0: Vabbè, ma va fortuna. Poi ovviamente non è detto. Allora, vediamo. Ciao Eleonora, ti scrivo da Pesaro. Ho due bambini, la prima ha 5 anni, il secondo ha 1 anno e mezzo. Andiamo poco al ristorante ultimamente perché il secondo, essendo un maschietto, è molto vivace rispetto alla bimba più grande. Ho sempre il pensiero di dare fastidio agli altri come dava fastidio a me tempo fa, prima di essere papà. Ora non ci faccio più caso, però non capisco chi pensa che le famiglie non possano andare al ristorante per colpa dei bambini piccoli. È come dicevo prima, cioè è un po' triste, alla fine è uno che fa anni e non andarci. Allora, da Manola e Beatrice, per noi non è giusto, spesso fanno più casino i genitori che i bambini. È vero, alcuni sì. Allora sentiamo.
3: Sì. Non sono d'accordo.
0: Sì.
3: Ogni ristorante deve essere aperto a tutti.
0: Sì.
3: Bambini compresi. E che sono i genitori che non vanno e che non usano la testa. Ciao Ele.
0: Ciao, un grande abbraccio. Andiamo con l'ultima e poi facciamo una breve.

0: E comunque, ridendo e scherzando, beh, era il 2015 con Baby K e Giusy Ferreri con Roma Bangkok. Allora, facciamo una brevissima pausa, poi vedo che questo argomento piace, perché ci sono parecchi, insomma, pensieri contrastanti, ne parleremo nella seconda ora. Rimanete con noi.
1: Si salvi chi può. Bentrovati da Nico Schiodetto di Travimeteo, agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di domani, mercoledì, graduale peggioramento del tempo su parte d'Italia per l'arrivo di un'intensa perturbazione dalle isole britanniche. Al nord, nuvole via via sempre più compatte con piogge entro il pomeriggio al nord-ovest, temporali anche intensi sulla Liguria, fenomeni che in serata saranno in marcia anche verso le regioni di nord-est. Al centro Italia anche qui spiccata variabilità, sensibile peggioramento serale sulla Toscana con rovesci intensi di pioggia. E poi al sud mattinata di variabilità, qualche pioggia sul basso Tirreno, più probabile sulla Campania, meglio altrove, segnaliamo i venti tesi in rinforzo di libeccio sulla Puglia. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.
2: Studio Più Wants You. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
3: Spot. Una finestra è una finestra.
4: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bra.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Periodo Vero questa sera con l'occhiale, così, così. Allora, salutiamo il nostro veterano che ovviamente ringraziamo davvero di cuore, ci scrive al 338 141 1001. Salutiamo il nostro nuovo new entry tra Agrate. Ciao Frankie! Elisabetta da Como ci tiene al corrente che

Salutiamo i nostri amici da Varese. Buonasera a te, caro ascoltatore, e vai con il party time del DJ Sandy. Mitico, ce lo scrivono. Salutiamo i nostri amici dall'aeroporto di Linate. Loro sono Ciccio, Alberto e Gabri. Ciao ragazzi, grazie. Definiamoli tre dell'Ave Maria, dai. Mi piace, mi piace.

Buonasera Leonora, un saluto al vocalist Christian e al grande DJ Sandy. Ciao dal nostro amico da Macerata. Ciao, un grande abbraccio, salutiamo anche Filippo e Nicolò dalla spiaggia T5. Mandano anche una bellissima foto, un bel selfie, guardali, guardali che belli. Hai capito, i nostri amici se la spassano gonfie vele, se la spassano. Il nostro amico Domenico.

0: la di Ancona. Un saluto da Luca e Jessica. Ciao ragazzi. Allora, c'è chi balla con la nostra musica, con il Party Time dalla Romania. Lui è Maurizio, un grandissimo ascoltatore di Radio Studio Più. E andiamo invece, anzi, rimaniamo in Italia. Sentiamo.
1: Ciao, ciao, ciao. Però Martina Franca non si è venuta.

0: Allora, rimaniamo invece in zona con i più belli, li definiamo così, vai.
1: Anche la squadra Spalti, bella della bassa sul pezzo e in mezzo al traffico.

0: sta facendo dips mentre vi ascolto, mi caricate. Ciao da Matteo Baruchella.
1: Ciao Matteo, grandissimo abbraccio. Ciao, c'è chi invece ci manda un bellissimo selfie, lui è Stefano. Sentiamo.
2: In diretta da Pescara, io sono Stefano. Buonasera, Eleonora.
1: Ciao.
2: DJ Sandy, il mio amico, passene a trovare. Dai ragazzi, facciamo ballare tutta Pescara. Dai.
1: Ah, posso aggiungere una cosa da

E andiamo. Tanta buona musica come ogni sera. Ve lo ricordo che qui nel programma Si Salvi Chi Può, ogni sera dal lunedì al venerdì ci sono DJ, insomma, di Radio Sud Più. Questa sera tocca proprio a lui, al nostro DJ Sandy, in collegamento da Pescara. Salutiamo tutti gli amici della zona.

ragazzi del Feltrino. Ciao ragazzi. Si è sentito che volevo arrivare fin là? Si è sentito? Cucù, dove siete? Qualcuno?

0: Siori, ma dove è finito il gatto? Dove sta il gatto? Dov'è?
1: Gatto con lo stivales, muove la natica.
0: Oh, muove la natica. Hai capito? Rosita, dove è finito? Allora signori, andiamo con l'ultimissimo disco, poi ricordiamo l'appuntamento di martedì prossimo, sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Più, con il nostro DJ Sandy che ci fa impazzire come sempre.

0: Chi abbiamo? Pronto?
1: Nicola da Sacca di Goico. Mamma mia, che musica!
0: Oh, grazie, nostro DJ Sending Console. Salutiamo anche questo gattino, bello bello, del nostro amico di Imola. Ci manda una bellissima foto di questo gatto tutto tigrato, che bello.

0: Ci siamo, siamo in fondo a questo party time. Ringraziamo il nostro DJ Sandy. Dov'è? Dov'è la folla? Dov'è? Oh!
1: Guarda, guardali che belli.
0: Allora, noi lo ringraziamo di cuore, ringraziamo anche le persone che hanno interagito con noi, ringraziamo anche chi non l'ha fatto ma che comunque è stato all'ascolto. Facciamo una breve pausa, poi inizieremo la seconda ora del programma Si Salvi Chi Può.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Ronnie Milani presenta
7: Club Connection.
8: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
7: Club Connection.
9: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
8: E il sabato dalle 16 alle 18.
7: Solo su Radio Studio Più.
10: Spot. Bollettino digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
12: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
13: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
14: Alex Schifani, Funkatron e DJ Spine, Lost Control.
15: Yeah, feel the floor.

0: Let's go.
1: Best music. The Dance Station. Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Buonasera da Nicola De Muro. Si infiamma la protesta degli studenti in Francia, 500.000 persone in diverse città, a Parigi 100.000 studenti e sindacati della funzione pubblica. Nel corso del corteo si sono registrati disordini, circa 300 manifestanti hanno bersagliato una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti, 12 i fermi. Il premier Sébastien Lecornu all'Assemblea Generale ha detto che è da rigettare la definizione di violenza della polizia, visto anche l'alto numero di agenti feriti. E Lecornu ha annunciato all'Assemblea Nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. In Italia, in primo piano, la riforma della legge elettorale. La Camera ha dato il via libera, con ampia maggioranza in entrambi i casi, ai primi 2 articoli sottoposti a fiducia dal Governo. Tra oggi e domani la Camera si esprimerà sull'ultimo dei 3 articoli su cui il Governo ha messo la fiducia. Giovedì il voto finale sul provvedimento.
4: L'economia.
3: Caro carburanti, non scattano le accise mobili e tornano a salire i prezzi alla pompa. Sul gasolio 6,1 centesimi, rimane il tetto sulla benzina. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma viene meno lo sconto fiscale da parte del governo, che ha deciso di non rinnovare il taglio delle accise e di non far partire il meccanismo delle accise mobili. La conseguenza è l'aumento alla pompa. È scaduto dunque a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Il costo del diesel della principale società energetica italiana sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta invece a 1,99 euro al litro. Rincarano anche GPL e metano. Sulle accise mobili ci stiamo ragionando, ma al momento non c'è una decisione, ha detto il vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Ira delle associazioni dei consumatori che denunciano il tradimento del governo che, a differenza di quanto promesso dalla Premier il 16 settembre, non ha ancora fatto scattare il sistema delle accise mobili, ha prodotto i suoi primi effetti negativi sul gasolio interrompendo l'ondata di ribassi.
3: Dati positivi dai mercati, sia azionari sia obbligazionari sia energetici. Il clima positivo è stato innescato proprio dal miglioramento, seppur lieve, del quadro petrolifero. Si è registrato un aumento del traffico lungo lo stretto di Hormuz e quindi la quotazione del greggio Brent è sceso oggi sotto i 100 dollari al barile, esattamente a 99,20. Ne hanno beneficiato quindi molti titoli di diversi comparti e salgono le borse europee, tra le migliori Piazza Affari a più 0,87%. Un simile rialzo si sta registrando ora a Wall Street, per cui l'indice Nasdaq dei titoli tecnologici ha raggiunto il suo record storico. L'attenuazione delle tensioni sui mercati energetici fa intravedere uno stop alla corsa dell'inflazione e al rialzo dei tassi di interesse. Ne trae vantaggio il mercato dei titoli di Stato e lo spread tra BTP italiani e bund tedeschi scende di 10 punti base e si attesta oggi a 105. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: Così questa seconda ora, buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi sulle frequenze di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Salutiamo anche chi ci ascolta in FM, chi ci saluta in DAB, chi ci sta guardando e ascoltando tramite i nostri canali TV. Facciamoci il ciao con la manina, ciao, buonasera. E che dire, abbiamo ascoltato il party time del nostro DJ Sandy, lo sapete, l'appuntamento fisso del martedì sera. Avremo modo anche di ascoltare tanta altra buona musica e soprattutto, insomma, lo ricordiamo come sempre all'inizio dell'ora che potete interagire con noi al 338 141 1001, come preferite, messaggi vocali oppure scritti. Io ricordo sempre di salvarvi il numero, così che è molto più veloce, insomma, il tutto. Allora, partiamo subito. Come iniziare al meglio? Beh, ovviamente con il capitano.
1: Si salvi chi può.

0: Anche così qui su Radio Studio Pilla Dance Station d'Italia. Bambini al ristorante, sì o no? Era questa la domanda che insomma abbiamo parlato questa sera nella prima ora. Abbiamo notato che ci sono stati parecchi pareri contrastanti e quindi mi andava anche di parlarne in questa seconda ora, perché insomma siamo rimasti indietro un po' con parecchi messaggi e avevo insomma piacere a metterli in onda. Allora, questa domanda ovviamente ha fatto discutere, perché quando una famiglia va a mangiare fuori con dei bambini, a che punto deve essere responsabilità dei genitori farli stare tranquilli? Perché c'è chi dice sono bambini, è normale che facciano rumore, corrono, si muovono, e dall'altra parte invece c'è chi dice che insomma è venuto al ristorante per cenare tranquillo e non per sentire i bambini urlare per tutta la sera, no? Ma da cosa è nato tutto questo argomento, tutta questa discussione? Beh, perché a quanto pare esistono dei ristoranti dove i bambini non possono proprio entrare. Si chiamano ristoranti children free. E diciamo che è una scelta, diciamo, legittima per garantire tranquillità agli altri clienti, oppure possiamo definirla discriminazione? Beh, comunque l'abbiamo chiesto a voi. Adesso abbiamo un parere di un ragazzo che ha lavorato, insomma, in un ristorante. Sentiamo.
1: Ciao Eleonora, buonasera.
0: Ciao.
1: Io da ex cameriere, diciamo che i bambini danno un po' fastidio, ma a volte non è neanche colpa dei bambini, è proprio colpa dei genitori che non insegnano il rispetto ai propri figli su come si deve comportare in un'attività come la ristorazione. Poi parlo da genitore, il bambino fa parte della famiglia e
0: il bambino deve
1: stare insieme alla famiglia e deve uscire, deve fare le esperienze, diciamo, di cena o di divertimento che sia. Ciao, sono più, buona serata, ciao Eleonora.
0: Ciao, un grande abbraccio, grazie per il tuo pensiero. Allora, come detto prima, tanti avevano scritto e dicevano vabbè, ci sono i nonni per far sì che ti tengano quella volta ogni tanto il figlio, ok, va bene tutto, però non tutti i nonni devono per forza tenerti il bambino, o perlomeno ci sono nonni che magari ancora lavorano e non se la sentono, cioè ci possono essere svariati motivi. Allora qua scrivono, bisogna fare come nelle discoteche, interviene e butta fuori quando rompono troppo, vabbè, ma e poi chi li tiene, scusa, Allora se i bambini sono bravi ben vengano, ma se tu decidi di avere bambini non sono gli altri che devono sopportarseli, è giusto che chi li ha avuti se li sopporti. Ce lo scrivono da Verona. Allora, io qui non sono d'accordo, perché piccola premessa, non sono genitore, ma se dovessi essere un genitore, e ahimè la sfortuna vuole che ho un bambino abbastanza diciamo scatenato, che devo fare? Io devo fare 3-4 anni a non andare al ristorante perché i miei bambini rompono le scatole? Vabbè, comunque dici la tua al 338 141 1001. Nel frattempo ascoltiamo Madonna.

0: Andiamo, Madonna, qui su Radio Studio Più. Bambini al ristorante, sì, no? Era questa la domanda di questa sera, perché a quanto pare hanno inventato dei ristoranti dove sono vietati, insomma, i bambini. Mi sembra un po', come detto prima, scusate il modo di dire, ma è proprio così, come il cartellone quando, insomma, all'esterno del ristorante c'è scritto vietato l'accesso ai cani. Mi sembra un po' la stessa cosa. Allora, io ho citato i nonni, no? Perché c'era chi diceva, vabbè, li tengono i nonni, via dicendo. Qua ci scrivono comunque i figli sono dei genitori, non dei nonni, ce lo scrive Peppe da Rimini, portateveli dietro. Oppure, se chi fa fatica, che insomma non ci sono i nonni, però vuole stare tranquillo, beh, c'è sicuramente una soluzione, sentiamo.
1: E comunque, Leonora, non è che devono fare 3 o 4 anni senza andare al ristorante, i genitori, sì. Ci sono sempre le babysitter, vero. In caso di non possibilità di lasciarli ai nonni.
0: Vero, vero, questo potrebbe essere un giusto compromesso, no?
2: Ciao Leonora.
0: Ciao.
2: Io volevo dire che è giusto che vadano al ristorante tutti,
0: sì.
2: Però purtroppo dipende sempre dai genitori come educano i figli.
0: Sì.
2: Io ho avuto 2 bambini e finché non hanno avuto l'età di andare al ristorante, circa 3 anni, siamo rimasti a casa perché o si annoiavano, quindi devi trovare un posto anche inerente al bambino.
0: Vero, vero, vero.
2: Questo è il mio pensiero. Ciao, un bacione.
0: Ciao, un bacione da Trento. Allora, mi sfugge il nome dell'ascoltatrice di prima. Lei citava i ristoranti appositi, diciamo, per i bambini, perché esistono anche dei ristoranti dove magari sono meno sofisticati, passatemi il termine, e insomma si ha la possibilità di portare i bambini, perché ci sono, diciamo, dei posti dove ci sono i giochi dei bambini, no? Potrebbe anche lì essere un giusto compromesso.
3: Ma credo che sia giusto che se uno vuole andare al ristorante, sì, vada al ristorante.
0: Sì.
3: Se tuo figlio dà fastidio, disturba, e tu genitore non ti occupi di tenere a freno tuo figlio,
0: sì,
3: allora il ristorante dovrebbe farti pagare un supplemento per il disturbo recato agli altri commensali. E poi non credo che sia sbagliato. Francesco da Cesena.
0: Ciao Francesco, un grande abbraccio. Quindi tu vorresti dire che chi disturba con i bambini dovrebbe dare un supplemento, diciamo, ai clienti, sostanzialmente alle persone che sono lì perché disturbano. Non lo so, non mi sembra la soluzione giusta. Allora, qua ci scrivono, tutto gira intorno al buon senso. Se hai tirato su un figlio che è un diavolo, che fa solo casino e danni, devi avere il buon senso di andare nei locali adibiti per bambini, non sicuramente in un ristorante che non ha sfogo per i bambini. Ce lo scrivono al 338-141-1001. Tu invece come la pensi? Scrivicelo, di la tua. Nel frattempo ascoltiamo Moving to the Sun, una canzone che abbiamo ballato per tutta l'estate.

0: Che grande magia, Moving to the Sun. Tanti pareri al 338-141-1001, ascoltiamoli.
1: Io ho sempre portato mia figlia al ristorante da piccola.
0: Sì, sì.
1: Da quando aveva 6 mesi, non ho mai avuto problemi. È sempre stata tranquilla, gli portavo via i suoi giochetti,
0: tutte le sue rubine. Sì.
1: Annalisa da Verona.
0: Beh, questa è una cosa bella, Annalisa, però il pensiero che io ho, poi ditemi se sbaglio, è il fatto che comunque il genitore tante volte che deve fare, cioè qua si parla di ristoranti che si possono magari anche evitare, no? Non per forza è un bene primario, però se tipo hai dei bambini, io faccio l'esempio che ho avuto magari in aereo, ero in parte a questa famiglia che aveva insomma due figlie dell'età di 3-4 anni, erano due gemelle, meravigliose. Peccato che per tutto il viaggio, ahimè, hanno fatto le bambine. Cosa hanno fatto? Hanno urlato, insomma, si lamentavano, no? Però da un lato io dico, che devono fare questi poveri genitori? Cioè, che devono fare? Devono rimanere rinchiusi? Cioè, loro stessi sgridavano le proprie bambine, però loro ascoltavano poco. Cioè, quello che voglio dire io è che comunque essere genitore comporta anche varie sfaccettature. Il ristorante, vabbè, si può evitare, ma che fai? Cioè, fai degli anni praticamente non andare al ristorante? Cioè, vuoi privarti anche di una cosa? Cioè, non so. Allora, se non sai gestire i tuoi bambini, non devi andare a disturbare la gente che vuole mangiare tranquilla, ce lo scrivono. Il figlio è tuo e sei tu che lo devi educare, non sono gli altri che lo devono fare e portare rispetto alle persone. Ma quello senza ombra di dubbio, però secondo me va anche un po' a fortuna, no? Cioè, magari tu sei il genitore più bravo in assoluto, educhi il tuo figlio, però magari tuo figlio è un po' birbanchello, no? Cioè, ragazzi miei, cioè non è che sono tutti uguali, voglio dire. Allora, sentiamo, vai.
2: Ciao Leonora.
0: Ciao.
2: Io ho due figli,
0: sì.
2: Ora hanno 16 anni la grande, sì, e 9 il piccolo.
3: Il nome dell'ascoltatrice.
2: Però io li ho sempre portati al ristorante con me. Ovviamente ho sempre scelto ristoranti con aria giochi.
0: Beh sì, è un giusto compromesso.
2: In altri posti me li sono sempre portati, mai,
0: sì,
2: avuto problemi.
0: Sì.
2: Giustamente il bambino deve uscire, deve divertirsi. E,
0: sì,
2: deve imparare a stare al mondo.
0: Bravo.
2: Dobbiamo guardare anche noi genitori, però,
0: bravo,
2: non possiamo toglierci quella volta al mese di non riesce ad andarsi ad andare al ristorante.
0: Io sono d'accordo, hai detto una frase che è bellissima: i bambini devono imparare a stare al mondo e quindi non tenerli in una coppa di cristallo, no? Come in una. Mi sfugge il modo di dire, avete capito? Però è vero, cioè dai. Allora, non è giusto rovinare la serata alle altre persone per l'egoismo dei genitori. Ci sono ristoranti e ristoranti. Se i genitori vogliono una serata tra virgolette elegante, per loro devono accollarsi i figli. Allora devono anche imparare a rinunciare oppure trovare ristoranti addetti alle famiglie. Sono arrivati tantissimi altri messaggi. Ne ascoltiamo, vediamo questo, sentiamo, vai.
4: Quei genitori le figlie non le sgridano mai,
0: sì,
4: e le sgridano
0: vero,
4: solo,
0: dai,
4: quando sono in mezzo alla gente, perché vedono che tu le guardi,
0: sì.
4: E a volte io guardo le bambine o i bimbi e li,
0: sì,
4: guardano come dire, ma cosa sta succedendo? Io se sgrido mia figlia,
0: sì,
4: tuttora che ha 20 anni, è finita lì. Marco da Castiglione, ciao!
0: Ciao, un grande abbraccio, diteci la vostra!

0: Siamo tornati indietro nel tempo al 1994 qui su Radio Studio per la Dance Scene d'Italia e si parla dei bambini sostanzialmente, no? Dei bambini che magari fanno un po' di caos perché d'altra parte sono bambini e al ristorante a quanto pare, o meglio, hanno inventato questi ristoranti dove sono vietati i bambini, avete capito bene? Per quale motivo? Beh, perché sostanzialmente fanno un po' di casino, no? Allora io ho chiesto proprio a tutti voi, siete d'accordo, non siete d'accordo? Beh, devo dire pareri davvero dal bianco al nero, dal grigio al verde, cioè pareri proprio contrastanti. Buonasera, io per carità capisco tutto, però siamo stati tutti piccoli, no? Ricordiamoci come eravamo da piccoli, tutti noi, io ero un diavolo, poi certo i genitori devono educare i figli, ovvio. Ce lo scrive il nostro amico Mauro da Macerata. Oppure sentiamo altri messaggi, vediamo, vai.
1: Ciao Studio Più.
0: Ciao.
1: I bambini devono stare con la famiglia.
0: Vero.
1: Le regole nascono dalla cucina di casa.
0: Sì.
1: Ci sono delle regole che vanno rispettate quando si cena, quando si pranza, via il telefonino,
0: sì,
1: via le cuffie, via,
0: sì,
1: tutto,
0: sì,
1: e si sta in famiglia, buoni ed educati.
0: Sì, sì.
1: Tutto questo poi va trasportato nei locali della ristorazione.
0: Vero.
1: Detto ciò, nasce tutto dall'intelligenza dei genitori e da come si educano i bambini.
0: Poi qua ci scrivono, la cosa peggiore, e qui sono d'accordo, è vedere i bambini che fanno casino e 8 genitori, quindi delle coppie insomma, non dicono nulla. Questo deduce che non ci sono regole in famiglia e di conseguenza fuori fanno quello che vogliono. Un po' quello che ha appena detto il nostro ascoltatore. Oppure vai.
2: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
2: Alessandro da Misano.
0: Ciao.
2: Il problema secondo me è che siamo diventati tutti, scusate il termine, delle fighette. Nel senso che questi,
0: sì,
2: poveri bambini cosa devono fare?
0: Vero, sì.
2: Cioè sono bambini e uno se vuole avere il piacere di far qualcosa lo deve fare, chiaramente educandoli per quello che può, però non può precludersi il tutto finché non c'è un'età adeguata.
0: È vero, è vero, è vero, purtroppo è così, vedi, ciao Fede da Sarezzo, ormai bambini non posso fare più niente e neanche andare ai ristoranti, robe da matti. L'educazione in primis viene dalla famiglia, secondo me ci sono poche soluzioni per far sì che un bambino si raddrizzi, una sberla e una punizione seria sarebbero la soluzione, poi non ci lamentiamo se i ragazzini vanno a spaccare tutto, tipo cosa è successo a Vicenza per, insomma, delle cose che sono successe a Vicenza. Ad ogni modo, ribadisco, a parer mio, poi non sono genitore, quindi io posso sbagliarmi perché io non vivo la vita da genitore, spero che in un futuro però succederà. Ad ogni modo, quello che dico è che tante volte un genitore è bravissimo a educare i propri figli, ma ahimè il figlio non capisce nulla.
3: Studio più wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
4: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte?
6: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatronei, DJ Spine, Lost Control.
8: Yeah, feel the floor.

0: radio.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
1: The party starts now.

se apriamo così il party time, quello dove insomma tutto è concesso, no? È concesso inviarci messaggi al 338 141 1001, messaggi vocali, scritti, foto, video, insomma fateci sapere da quale parte del mondo state ballando. Arriva I Can't Wait, Bob Sinclair.

0: messaggi e scrivono un saluto dalla Puglia, che meraviglia. Ci sono stata poco tempo fa, parliamo di una settimana fa, e già mi manca, perché lì si sta davvero bene, posti meravigliosi, le persone sono meravigliose, non che qua non lo siano, però è bello, è una bellissima zona, ovunque sia, cioè, perché la Puglia è tutta bella. Sentiamo, vai!
1: Federico da Padova, sta andando a Vicenza a allenarmi col tennis tavolo Vicenza e a festeggiare il mio compleanno.
0: Tanti auguri e buon allenamento, dai, è tutta!

Purple Disco Machine. Comunque mi piace perché insomma, fuori onda stavo leggendo i vostri messaggi che sono arrivati al 338-141-1001 riguardanti a ristoranti in cui sono vietati i bambini, no? Vuoi per il caos, vuoi perché una persona vuole la tranquillità e via dicendo. Che vi piaccia o no, perché ci sono pareri contrastanti, c'è chi piace l'idea, c'è chi non piace, eccetera. Abbiamo un po' sviato il discorso e insomma è arrivato un messaggio da Milano e scrivono: al 18° compleanno di una compagna di mio figlio in un ristorante di Milano i ragazzi hanno diciamo vomitato sul tavolo, hanno portato via le lampade dei tavoli e via dicendo. Insomma, qual è l'età esatta in cui i bambini e i ragazzi possono andare in un ristorante? Ahimè ragazzi miei, qua non si parla d'età, si parla del rispetto generale, perché bisogna imparare a stare anche un po' insomma in mezzo alla gente e portare rispetto, no?

0: Scando Money 26 Tyson qui su Radio Studio Pirata Station d'Italia. Siete in compagnia con Eleonora Salvi e con il nostro DJ Dami con la sua selezione musicale. Allora arriva, dove sta? Dov'è? Ciao!
1: È permesso? Ma scusate, avete detto che nel party time tutto è possibile?
0: Certo!
1: Allora balliamo, felicissima sera! Principessa, allora tutto il popolo di Salvi che può, sala quando ripescherà presente Gianluca il vigile matto, molleggia.
0: Oh, dato che molleggi, guarda che ti metto.
2: Che calor, che calor, è la discoteca, che calor, yeah,

0: Checca, che calor. Allora, chiudiamo l'argomento dei ristoranti, dove insomma c'è questa nuova non è una legge, in realtà ci sono questi locali dove sono vietati i bambini, vuoi per il caos, vuoi per insomma perché ci sono persone che vogliono tranquillità, come la nostra ascoltatrice. Chiudiamo l'argomento con il suo messaggio vocale, sentiamo.
1: Ciao ragazzi, Manu Furetta da Bergamo. Ciao. Io sono una di quelli che cerca sia i ristoranti e se riesco anche gli hotel dove non accettano bambini, perché disturbano, frignano, urlano. Mi dispiace dirlo, ma io quando vado a mangiare o vado in vacanza voglio stare tranquilla.
0: Beh, ci sta.
1: Educateli, sgridateli, ditegli un no secco e basta, e fine della fiera. Per cui io sono pro a questa cosa. Poi disturbano anche i grandi, ma quali sono altri discorsi? Cerchiamo di affrontare un tema alla volta. Ciao a tutti.
0: Ciao, un grandissimo abbraccio. Allora, capisco il suo punto di vista, perché ovviamente una persona vuole tranquillità quando è in ferie, quando va al ristorante, quando è nei luoghi pubblici, però capisco anche il punto di vista di un genitore che dice: ahimè, ho dei bambini, nessuno me li può tenere, che faccio? Non vivo più per i prossimi 2, 3, 4 anni finché i miei bambini non crescono. Ragazzi miei, bisogna trovare diciamo una semisoluzione a questo, perché capisco ambo le parti, quindi insomma un po' così. Andiamo avanti con la musica, va, andiamo.

Party Time di Radio Studio Pira Dance Station d'Italia, quando insomma arrivano tanti messaggi dove la gente sta ballando, noi siamo davvero felicissimi, cioè che ci tenete al corrente, che vi state divertendo con la nostra musica, e a noi questa cosa fa davvero molto molto molto piacere.

0: Satisfaction, che grande, grande magia.
1: E un grande abbraccio, Ele. Ciao.
0: Ciao il nostro amico da Sottomarina, che salutiamo, sempre presente, come d'altra parte anche il nostro amico da Gambo.

Puccioinzoppo. Diamo un saluto da Urbino. Ciao, un grandissimo abbraccio, caro ascoltatore. Salutone anche a Giorgio. Ciao, buonasera, benvenuto nel Party Time. Signori, andiamo con l'ultimissimo disco. Dopodiché vi lascerò in ottime mani con il DTM. Salutiamo anche Teo da Milano.

0: Ma che c'entra? Ma che c'entra?
1: Per me è una cagata pazzesca.
0: Ah, che meraviglia. Signori, concludiamo così il party time. Com'è stato?
1: Per me è una cagata pazzesca.
0: Vabbè, inutile chiedere, vabbè, ok, grazie, grazie, grazie. Sì, sì, sta zitto tu, va là, mamma. Vabbè, basta. Sì, salve Salvino. Allora, vi ringraziamo davvero di cuore. Vi diamo l'appuntamento per domani, sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Un saluto a tutti voi da parte mia, sostanzialmente. Leonora Salvi, ciao, fati bravi!
1: Per me è una cagata pazzesca! Party time!
2: Salve Salvino! On Studio Più! Your dance station!
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
4: Spot. Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di domani, mercoledì, graduale peggioramento del tempo su parte d'Italia per l'arrivo di un'intensa perturbazione dalle isole britanniche. Al nord, nuvole via via sempre più compatte con piogge entro il pomeriggio al nord-ovest, temporali anche intensi sulla Liguria, fenomeni che in serata saranno in marcia anche verso le regioni di nord-est. Al centro Italia anche qui spiccata variabilità, sensibile peggioramento serale sulla Toscana con rovesci intensi di pioggia. E poi al sud mattinata di variabilità, qualche pioggia sul basso Tirreno, più probabile sulla Campania, meglio altrove. Segnaliamo i venti tesi in rinforzo di libeccio sulla Puglia. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini.
2: DTM 90 si balla.

nel 1994. Il mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questa aeromobile e subito vi ricordo le nostre coordinate. Il nostro sito 90.studiopiu.net, il nostro numero 338 141 1001, scegliete uno dei due, aspettiamo il vostro messaggio vocale. Richiedete un brano dance 92.000, fatelo ora perché gli spazi lo sapete che sono pochi, sono due party time, il primo alle 20.30, il secondo alle 21.30. sentirete il vostro messaggio e anche la vostra richiesta. Mentre Manuel ha scelto come prossimo pezzo quello degli AFX

0: plus e Rihanna non va più.
1: Caramba.
0: Va bene, dai. Oh, l'hai già fatto, hai già mangiato, hai già mandato. Io ho già mangiato, non mangio dopo, ma hai già, infatti ho fame. Hai già mandato il tuo messaggio vocale? No, non l'hai fatto. Fallo adesso. 338 141 1001 oppure il nostro sito 90.studiopiu.net. richiedi adesso un brano dance 92.000. Lo sentirai nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Piccolo break, poi andiamo da Paolo Di Alfonsine e ripartiamo con Lilu, Little Girl.
2: Dance Time Machine 90 BPM 90.
3: Studio Più Wants You.
4: Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
5: Spot.
6: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano.
7: Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax.
6: Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Gordo and Who Made Who. Energy.

anche tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Fallo adesso perché gli spazi si stanno esaurendo, un po' come tutte le sere a quest'ora sono gli ultimi spazi nel secondo party time. Manda un vocale, richiedi un brano dance 92.000 mentre arriva Star Splash Free.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Ritmo Dynamic Kalinda.
1: E allora vai che ci siamo, sulle mani tutti.
0: La playlist è quella di Paolo Di Alfonsini. State ascoltando Dance Time Machine 90. Mio nome è Alex Castellini. Saremo insieme fino alle 22 per ballare rigorosamente con la musica Dance 90 2000. Tra pochissimo c'è il primo party time. E adesso andiamo tutti a fare surf. Dai, sali sul surf. Il costume ce l'hai? Sì.
1: Caramba.
0: Allora via, D3, D4, I Get Around.

0: Studio Più Dance Station. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Inizia così questa sera, in the beginning of DTM Party Time numero 1, Atomic House.

0: Beginning House Music, DJ Herbie, Atomic House, è uno dei primi pezzi house veramente che spingevano alla grande. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90, primo pezzo di questa sera scelto da noi, adesso iniziano quelli scelti da voi e quindi suona il nostro citofono, sentiamo chi è.
1: Comandante Alex, buonasera, Davide Conciso, Antonio Controllo, Digite, Senzano del Garda, questa sera cielo nuvoloso per cui vi abbasserete a quota 2001 e dedica per i miei Kevin Crow Friend, Ale da PT, Rocky Balboa da Prato e il buon Pietro da Milano. Giù la punta quindi sul pezzo di MTJ, Music My Life, Kevin Crow, Please Go Down to Level 2001, thank you, sono il Tradigi, ciao!
0: Ciao. Allora, abbassiamo un attimo qui, altitude, commit, vai che scendiamo.

0: Music is my.
1: E allora vai che ci siamo, sulle mani tutti.
0: Mai non è che per forza deve essere my Alex, in questo caso era Music is my life. Prossimo messaggio, sentiamo chi so al nostro citofono del DTM 90. Sono Alex Castellini, siete a bordo del nostro mobile spazio temporale. Chi è il prossimo? Chi è? Sentiamo.
2: Ciao Alex, Beppe DJ da Savona.
0: Ciao Beppe.
2: Bene, per questa sera caro Alex, alziamo il volume a palla e mettiamo sul brano dei The Root, Sandstorm, e le mani in alto.
0: E allora qui carichiamo.

0: 104 su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Nel secondo, primo partita e c'è il secondo messaggio.
1: Buonasera Alex D'Ancenzo, questa sera scelgo Blue Jet di Spiller. Un saluto a tutto lo staff del Party Time. Ciao aglio.
0: Ciao aglio. Quindi questo è il primo o il secondo Party Time? Perché io delle volte ho dei dubbi. Forse il terzo? Non ce l'abbiamo il terzo? Perché non abbiamo il terzo Party Time?

0: E allora vai che ci siamo, sulle mani tutti!
1: Questo è il nostro vocalist, My Alex. Lui lo sapete che interviene solo con queste sonorità, quelle un po' house music. Lui parte e non lo fermi più, è incredibile. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona, sentiamo.
2: Alex, buonasera e buonasera a tutti gli amici del TM. Sono Pietro da Milano. Stasera volevo richiedere il brano Balla Balla del Mastro G, dedicarlo a tutti gli amici grandi appassionati di musica dance. Paolo di Alfonsine e Desaparecidos Felipe Milano, Roby di Maranello e Ivan di Piortello, che anche lui è un po' che non si sente. Un abbraccio a tutti, ballate, divertitevi, sempre sorridenti, scatenatevi senza rompere niente in casa. Un abbraccio, buona serata.
1: Guarda che ti è arrivato un messaggio, eh? Beh, lo devo dire perché se poi dopo ti sfugge, facciamo?

0: col volume a palla. Io
1: le mani in alto.
0: No, le mani in alto non lo dice, ho ascoltato con attenzione, dice balla bella che la disco non ti molla, folla, ok? Va bene, prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
2: Ciao Alex, Simone di Arcore.
0: Ciao Simone.
2: Il mio pensiero di oggi va a un nostro DTM crew che trasmette una positività infinita nonostante il periodo che ha passato non tanto bello, ovvero il nostro Pietro. Davvero Pietro, grazie per quello che trasmetti tutte le sere, davvero passa attraverso la radio, visto che spesso lui nei suoi interventi mette la parola balla e la parola sorriso, non posso che dedicargli Smile di DJ Ross. Un saluto anche a Rocky che mi ha salutato ieri sera e a Paolo D'Alfonsino e tutti gli altri. Buona serata Bagaia, domani, ciao ciao.
0: E allora allegria amici ascoltatori, allegria.

0: Ma lo sai che ti mette veramente addosso allegria questo pezzo di Lupin sotto DJ Ross con questo brano che dice Smile? Sono completamente soddisfatto e in... che ormone è quello dell'allegria? Da dopamina.
1: Caramba.
0: Va bene, prossimo messaggio. La serotonina.
2: Buonasera a tutti, Alessandro da Pistoia. Stasera Alex ti chiedo, Alex Party, Don't Give Me Your Lie. E salutoni al mio super amico Davide e al grande Simo. Si vola, saluti.
0: E allora parto, Alex Party. E dove vado? Devo star qua, eh.

24, le 20 e 57 su Studio Più, la Dance Station Italia. Mio nome è Alex Castellini, questo è Dance Time 90 fino alle 22, voleremo insieme col... Ragazzi, chi ha schiacciato l'acceleratore? Io ho detto che non bisogna schiacciare niente mentre sto parlando, perché mi fate accelerare troppo e poi non si capisce quello che dico in onda, eh. Arriva Beatmax, il nostro pezzo da 90 di questa sera, il nostro carico da 90. La proposta, non è una proposta, in realtà è il nostro pezzo forte di questa sera. Cioè, come si chiama? Dai, lo sai? Non lo sa. Niente.

0: che io ho provato, ma non fa track, niente, neanche se cerchi di spezzarla, al massimo fa spam. Esatto, fa questo suono quando cerchi di rompere, bonus track, eh? No, io la chiamerei da oggi in poi pezzo da 90, vi piace?
1: Caramba!
0: Va bene, lasciamo bonus track come vuoi, dai. Sarà lui o non sarà lui l'ultimo messaggio? Io me lo chiedo spesso. È lui? È lui o non è lui?
2: Buonasera a tutti e buon 25 aprile. Allora, io nella vita ho imparato a resistere a tutto, tranne alle tentazioni. Ciao, cura Milano.
0: È la mia tentazione di stasera di cambiare il nome alla bonus track, perché non fa track, e chiamarla pezzo da 90, perché io ci ho provato, fammi provare di nuovo. Ha fatto track, ragazzi. Si è rotta la bonus track, adesso come facciamo? Vabbè, per quelli che non hanno sentito il loro messaggio in questo party time, che non si preoccupino perché lo sentiranno nel prossimo party time, quello delle 21.30. Stop ai messaggi, mi raccomando, anche perché è tutto pieno fino alle 22.
3: At 30 minutes of every hour. The party is here.
4: Party time.
3: Party time. On Studio Q.
4: Your dance station.
0: Your dance station.
4: DTM 90. Si balla. Col volume a palla.
0: Guarda che te la buco la palla, eh. Se non la smetti di ballare col volume a palla.
5: Spot.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

Studio Più Dance Station. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex

fino alle 22 rigorosamente col volume a 1000 grazie a voi e alle vostre richieste in questo caso. Tra poco il secondo party time alle 21.30. Nel frattempo andiamo da Stefano Di Ghieri, ci sono i Two Brothers on the Fourth Floor, Neveleron.

tutti fino alle 22 rigorosamente e solamente con questo genere musicale. Ricordatevi che c'è un appuntamento anche alla mattina alle 11.30 nel Morning Fever e anche lì c'è un party time dance 92.000 fatto dal sottoscritto. Andiamo immediatamente da Claudio di Verona perché c'è Flashback, Be Right, e poi c'è il secondo party time.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
0: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Ibiza.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: citofono.
1: Ciao Alex, Andro di Lendinara. Ciao Andro. Stasera torno a salutare i miei due famosi colleghi, Riccardo e Perez. Pensa Alex che da quando non li saluto più hanno avuto un incredibile calo di follower.
0: Pensavo
1: per strada
0: zuccheri.
1: Non li ferma più nessuno per selfie, autografi, chiacchiere. Dunque dobbiamo rimediare qua assolutamente. Quindi la richiesta di stasera è dedicata a loro. L'anno in questione è CRV Precious Life. Con questo vi saluto, ciao ciao da Andro.

0: di questo volo. Suona il citofono, sentiamo.
1: Spero di essermi fatta capire. Grazie mille, buona serata a tutti. Ciao, Deno, salutiamo.
0: Salutiamo Erika Relations.

0: Ricordatevi anche nel nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net, non solo per ascoltare le puntate che non avete sentito con i podcast, non solo per inviarci i messaggi vocali, ma anche per inviarci le vostre playlist che poi sentirete all'inizio del programma nei primi due spazi tutte le sere dalle 20 alle 22, più o meno tra le 20 e le 20 e 30, ora di inizio del primo party time. Suona il citofono in questo secondo party, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Alec, giochi da plastica.
0: Ciao Rocky.
1: Grande saluto a tutto DTMS, sempre numero uno. Stasera voglio ascoltare Nella Notte Remake. E la pecora canta. Canta,
2: canta.
1: Ciao ciao.

0: sentirai nella notte un ritmo che ti prende.
1: Ragazzine vestite da Molella, dice. Ah no, da modelle, ok. DJ Molella Remix nella notte, gli 883. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, questo è Dance Time Machine 90. Prossima citofonata, sentiamo.
2: Dipenzo io di Capriconte, Maito da Spinese, provincia di Cremona, grazie.
1: Eccola in arrivo.

0: Sonio, Gabri Ponte su Studio Più, la Dance Station d'Italia. State ascoltando Dance Time Machine 90, il secondo party time. Chi è che suona con questa insistenza? Secondo me è Manu Furetta o forse Ghezzi? Non lo so, sentiamo.
1: Ghezzi, lo senti questo profumo?
2: Sì, lo sento nell'aria.
1: Sai che cos'è questo profumo? Questo profumo è Halloween, che sta arrivando, manca poco.
2: No, veramente si sta bruciando il sugo. Vado.
1: Oh no, ciao a te.
0: System F, Out of the Blue.

0: Happy Time di questo è il terzo? O è il secondo o il quarto? Non so ragazzi, io ho sempre il dubbio che i Party Time siano diventati quattro. No, è il secondo sempre. Va bene, noi siamo arrivati in fondo. Tra pochissimo la linea va a Ronny Milani. Come sempre da Alex Castellini è tutto. Bauci bau ciao e a domani.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
2: Your dance station.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Studio Più Dance Station.
2: Spot. È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
4: Attention, please. Attention, por favor.
5: Sì, sì.
4: Club Connection.
6: Il programma dove tutto è possibile.
7: Ci siamo, riparte un'altra settimana di Club Connection. Ieri non c'eravamo perché c'era la live di Radio Studio Più, quindi ci sta. Ma da questo momento, da questa sera fino a sabato, ci siamo. Italiani, ciao! Io sono Ronnie Milani, questa è la family di Club Connection. Saluto Alex Castellini che ci ha appena passato il testimone. Ciao Alex, buon rientro. Saluto anche Fede, la parte tecnica. Saluto Ricky, Tiga. Saluto Barbara, Lorena, Serena e Sofia, insomma tutta la squadra di Club Connection. In diretta da questo momento fino a mezzanotte ci siamo noi a tenervi compagnia, quello che stavate facendo prima, se state lavorando, se state cazzeggiando, se state guidando, se state cucinando, se state cucendo, noi siamo qui. Coordinate 338 141 1001, dai che si parte!

ottobre, Fede, sei carico, sei carico, lo so perché sei carico, tra poco ne parliamo. La nuova di James Hype, Confession, disco 2026, ad aprire questa puntata di Club Connection. Buonasera a tutti, io sono Ronnie Milani, questa è la family del club, che solitamente c'è dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte, e il sabato, perché noi ci siamo anche di sabato, dalle 16 alle 18, quindi anche nel weekend noi siamo in diretta. Siamo live anche se volete cercarci, se avete voglia di cercare questo personaggio un po' vestito di nero, sempre vestito di nero, sempre vestito di nero io, e gli occhialini neri che non sono occhiali da sole ma bensì da vista, siamo anche sul digitale terrestre in radiovisione, quindi oltre che l'FM e il DAB siamo anche in TV e vabbè, poi su tutte le piattaforme, la nostra app, il sito della radio, insomma, eccetera eccetera. Allora, stavo dicendo, sei contento, Fede, perché ha vinto ancora l'Italia, sei felice, insomma, pareggio con la Francia, 3-1 contro la Turchia, l'Italia, possiamo dirlo? C'è! Facciamo la palla, l'Italia c'è, adesso lo posso dire, non tocco ferro, adesso lo posso dire, anche perché io non sono un esperto di calcio, però la nazionale la seguo, almeno l'Italia, almeno qualcosa, guardo qualcosa, cioè non seguo tanti sport, ho una piccola passione per il tennis, anche se non ho mai praticato questo sport, perché sono più che altro amante del ping pong, e poi guardo la nazionale, vabbè, e svariati atleti negli Olimpiadi, vabbè, eccetera eccetera, perché insomma non sono uno che segue tanto, e si vede anche perché non sono neanche praticante, capito? Quindi stavo dicendo, l'Italia c'è, quindi forse ce la facciamo a farci vivi ancora sui grandi schermi con una nazionale che farà parlare ancora di sé, speriamo bene. Allora, tra poco giochiamo, ma abbiamo cambiato gioco perché Mimmo non c'è più. Non è che è morto, non c'è più gioco di Mimmo, ecco.

0: Na. È facile il testo. Peggy Goo su Radio Studio Più, disco del 2023. Attenzione, questa sera si parte con il gioco nuovo. Si chiama Senti chi senti cosa, capito? Senti chi senti cosa. Attenzione, avete voglia di giocare?
1: Senti chi senti cosa. Un'azione, un oggetto, un animale da indovinare. Ascolta il suono e dai la tua risposta.
2: Indovina cosa sono. Ascolta bene. Indovina cosa sono.
0: 338-141-1001. È simile, non è proprio come quello di Mimmo, è simile. Cioè, praticamente, cioè, bisogna indovinare un suono, un rumore, che cos'è, un'azione anche, capire magari cosa sta facendo, capito? Un personaggio, capito? 338-141-1001.
2: Indovina cosa sono. Ascolta bene. Indovina cosa sono.
0: Come al solito, non si vince assolutamente niente.
3: Club Connection.
4: Club Connection. Oh yeah.
5: Si sente in radio, si vede in TV.
3: Club Connection.
5: The program.

Radio Studio Più. When the bass gets bumping up in the club.

0: Sì, il suono inconfondibile è questa marcetta di Christian Marchi, molto riconoscibile. Fast Car Superstar, disco del 2023, attenzione, adesso vado a leggermi.
1: Senti chi, senti cosa, un'azione, un oggetto, un animale da indovinare. Ascolta il suono e dai la tua risposta.
2: Indovina cosa sono, ascolta bene. Indovina cosa sono?
0: 338-141-1001. Sai che mi piace il giochino nuovo, Fede? Sono casato. Poi sai, come tutti quei bambini, no? Quando l'hai capito, la sorpresa che ancora non sai. Beh, mi piace. Allora, partiamo da Mirko di Desenzano. Un mazzo di chiavi, Mirko. Secondo me si capisce subito che cos'è. Ma qual è mazzo di chiavi? E Q aveva scritto... Ha scritto il culo di Mimmo. Ci può stare, ma non è quello. Sabrina ha scritto una serratura. No, può somigliare perché ci sta qualcosa dall'altra parte. Diciamo che può sembrare una serratura, non tanto per il rumore, ma per quello che fa, capito? Per quello che fa, apre e chiude, apre, ho detto tutto. Poi c'è Gabriele da Foligno, ha scritto una catena. No ragazzi, ma quale catena? Dai, è facile, è molto riconoscibile, eh? Lo so che non si vince niente, uno dice ma chi se ne frega, ma mi sto anche a sbattere, però cioè si capisce, eh? Cioè, io subito l'ho indovinato, buona la prima, non lo sapevo neanche, ho risposto subito a Fede, è questo, eh? No, comunque si capisce, è abbastanza intuitiva. Vanessa ha scritto un lucchetto e in qualche modo sì, in qualche maniera sì.
2: Indovina cosa sono? Ascolta bene. Indovina cosa sono?
0: Abbiamo tempo fino alle 22:30. Quindi uno dice, quindi abbiamo tempo, non abbiamo quello di spazio.

0: Senti chi, senti cosa. Un'azione, un oggetto, un animale da indovinare.
1: Ascolta il suono
0: e dai la tua risposta.
2: Indovina cosa sono. Ascolta bene. Indovina cosa sono.
3: Qui mi sa che ci sono già arrivati. Vedi Fede. Allora, ha scritto Sergio da Brescia, ha scritto la cerniera della valigia. Sì, è una cerniera, anche Bea ha scritto la cerniera. Poi chi c'è? Apri. Non vedo. Qui scrivono la cerniera dello zaino, ha scritto Nicola. Quindi, non lo so, chi è stato il primo, Fede? Il primo che è stato? Sergio, chi è stato il primo? Sergio, non lo so.
2: Indovina cosa sono. Ascolta bene. Sono una cerniera.
3: Ma sì, Sergio da Brescia, la cerniera, bravo Sergio. Vedi, bravi tutti quelli che hanno indovinato la cerniera, anche la Bea, anche Nicola, anche Aldo da Rovereto, insomma ce ne sono tanti che hanno indovinato la cerniera, l'avevo detto, era facile, era molto semplice, poi piano piano alziamo l'asticella, quindi già domani, attenzione perché cambia tutto. Ci fermiamo, tra poco arriva il primo party time di DJ Tiga.
4: Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
0: Spot.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Primo party time di questo martedì 6 ottobre, di questa serata con Club Connection. Chi c'è in console fino alle 11? C'è DJ Tiga e Mosso Calamari. Vi do un consiglio: alzate il volume della radio, altrimenti godete solo la metà. E quando c'è il party time, solitamente tutto è possibile, perché noi da questo momento niente, c'è DJ che mixa, ecco.
3: 3, 4, 5, 6, 7, 8, moving to the drums.

0: terrestre in radiovisione, quindi ci potete vedere anche in TV. Pierina, coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. Fateci sapere dove state ballando con Radio Studio Più. Miscelazione in corso. Anzi, secondo me più che in corso è in corsa.

0: Apri Fede, chi è?
1: Gli special guest della serata, DJ Tiga e Ronnie Milani. Belli e brutti, la coppia che scoppia.
0: No, ho capito, ma chi è il bello e chi è il brutto? Perché qui c'è da, capito? Cioè, qui non è mica bene, eh? Cioè, chi è il bello e il brutto? No, non ridere, Fede. Io voglio sapere chi è il bello e chi è il brutto. Perché se no io non vado avanti, eh? Vabbè, insomma.

0: Non c'era quella cosa che, cioè non c'era quel modo di dire che era aspetta, come che uno diceva che cioè aspetta, che cioè piace che non piace, che non andrà.
1: Ma come cazzo parli?
0: Non lo so, a volte capita.

0: Cosa c'è, Simone? Apri a Simone, cosa c'è?
1: No, scherzavo, siete bellissimi tutti e due, ma non sono dell'altra sponda. 3-4-141-1001 per interagire con noi. Un saluto speciale, grazie, da Simone, grazie, da Milano.
0: Anche Pinocchino, fa il Pinocchio, bellissimi tutti e due, vabbè. Bravo, ti sei ripreso. Miscelazione in corso, c'è DJ Tiga che sta miscelando per noi, cioè il momento miscelazione è quando il DJ sta mixando un disco, capito, con un altro, capito? Cioè alza con la mano sinistra, con la manina sinistra alza il volume sinistro e con la manina destra abbassa il volume destro. Stessa cosa, capito, per la mano destra alza il volume destro e il sinistro abbassa il sinistro. Non sbaglio, eh? Qualcosa del genere, E quindi è facile, ce la posso fare anch'io, scusa. Tanto ormai lo fanno tutti.

0: In avanti che la porta è apertola.
1: Ciao Ronny, ciao, sono la signora di Venezia e volevo dirci che stiamo giocando a briscola qui in casa, ascoltiamo DJ Schiga, che è molto bravo, e io non so perché mi viene sempre l'asso di bastone. Vorrei proprio capire, spiegamelo tu.
0: Non lo so. Così, l'applauso così, Fede. È come dire, Vabbè, l'applauso sta un po' come il prezzemolo, sta un po' su tutto, no?

ciao. Bea, non mi manco il mio vecchio ciao. Ah! Adesso capisco. Ragazzi, scusate, io arrivo dopo, arrivo dopo. Tutta l'Italia che balla, isole comprese. Anche in Spagna, Ibiza e Formentera, perché abbiamo le frequenze anche lì.

0: Vieni avanti, chi è?
1: Due amici si incontrano e uno fa all'altro.
0: Sì.
2: Ieri mi hanno rubato la macchina. Suppongo tu sia andato dai carabinieri. Sì, ma dicono che non sono stati loro.
0: Questa è carina, Q, questa è carina, eh.

Qui sta tremando tutta la radio, vi dico solo questo. Mi sta ballando anche l'ascella. E un pochino anche i capezzolini piccini picciò. E quando si muovono quelli, so calamari.

0: Vibrazioni sonore in alta frequenza. Apri a Bruno, Fede.
1: Ronny, smetti sì. di farti delle canne avariate.
0: Ma non mi faccio le canne, poi, cioè, tu dici le canne di bambù. Quelle sì, nel giardino ogni tanto mi piace montare una canna di bambù. Apri, Fede, apri.
2: Aure, ma te ci credi all'aldilà?
3: All'aldilà, all'aldi qua. Boh, sì, che ne so sì. io. Intanto sto di qua e faccio festa.
2: Au, mi sa che c'hai ragione.
0: vabbè, vabbè. Io comunque ci credo, eh. Anche perché io sono un credulone, credo tutto.

0: Chi è?
1: Wow, mamma, quanto mi attizza!
0: Chi? Io, Tiga, Fede, chi? Chi è che attizza qui? Chi è che attizza? Ah, non sono io, Fede. Vabbè, lasciami sognare. Tanto sognare non costa niente.

Anche se devo dire che una volta si parlava anche di martedì, si parlava di martedì, di mercoledì, di giovedì, insomma. Ogni serata era buona per uscire con gli amici e andare a ballare. Miscelazione in corso.

Mi piace questa versione, come si chiama? Vede, Franco. Parlavo del disco, come si chiama la traccia, capito?

Fede, sai dove devi mettere la trombetta? Allora, a me la trombetta così, che può sembrare un clacson, ma non è un clacson, è fake. Io voglio un clacson vero, di chi sta ascoltando in questo momento Radio Studio Più, capito? Coordinate 338 141 1001.

bene, hai riconosciuto il campione sotto? Si sentiva, l'hai riconosciuto. Chi? Cosa c'entra Sinner? Stiamo parlando di sport, campione si intende sample della... Ma vado via, vado.

0: applauso a DJ Tiga. Bravo Tiga. Noi torniamo subito. Se avete voglia di giocare con noi, vi do un consiglio: non cambiate canale.
1: The party is here.
2: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station. Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di domani, mercoledì, graduale peggioramento del tempo su parte d'Italia per l'arrivo di un'intensa perturbazione dalle isole britanniche. Al nord, nuvole via via sempre più compatte con piogge entro il pomeriggio al nord-ovest, temporali anche intensi sulla Liguria, fenomeni che in serata saranno in marcia anche verso le regioni di nord-est. Al centro Italia anche qui spiccata variabilità, sensibile peggioramento serale sulla Toscana con rovesci intensi di pioggia. E poi al sud mattinata di variabilità, qualche pioggia sul basso Tirreno, più probabile sulla Campania, meglio altrove. Segnaliamo i venti tesi in rinforzo di libeccio sulla Puglia. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: ogni tanto, Fede, lo devi suonare, il mio parrucchiere di fiducia, Harry Styles. Ci sta, no? Anche perché è molto bravo, visto che taglio i capelli che mi ha fatto. American Girls ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati sulla Dance Station d'Italia. Solitamente noi a quest'ora giochiamo con il solito gioco di Club Connection, dove non si vince mai niente.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono un paese attraversato dall'equatore, ma sulle mie montagne si trovano ghiacciai. Il mio nome deriva proprio dalla mia posizione geografica. Chi sono?
0: 338-141-1001. Fede, avete cambiato anche il suonino? Come mai? E lo so, perché mi sono lamentato che te l'avevo detto l'altra volta. Oh, è un po' troppo forte, tu hai detto. Hai fatto così. Poi alla fine l'hai cambiato. Vedi che vedi? Ogni tanto serve. Ascolta lo zio Ronny. Allora, vi chiedo se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, perché comunque dal momento che non si vince niente e non regaliamo assolutamente niente, si guasta il tempo, Fede, te lo dico. È inutile, insomma, andare a fare una ricerca sul web oppure fare una domanda all'intelligenza artificiale, perché comunque non c'è nessun tipo di soddisfazione. E insieme è bello trovare la soluzione, perché ci divertiamo di più e comunque, insomma, uno può dire: oh, ce l'ho fatta da solo senza aver bisogno di nessuno, ci sono arrivato io, fa bene al cuore, fa bene alla testa, fa bene alla memoria. E insomma, che giorno è oggi, Fede? Martedì, attenzione, come al solito c'è un oggi prude un po' meno, sabato prudeva un po' di più, adesso un po' meno, traten,

0: solito non si vince assolutamente niente.
1: Sono un paese attraversato dall'equatore.
2: Chi è?
1: Ma sulle mie montagne si trovano ghiacciai. Il mio nome deriva proprio dalla mia posizione geografica. Chi sono?
0: 338 141 1001. È facile?
2: Nì.

0: basta, facciamo la danza contro la pioggia, eh? No, no, ci sta, perché ho visto le previsioni, nei prossimi giorni piove, città, da quanto tempo non piove? The Second Voice, Let Me Be Remix 2026, attenzione perché da questo momento vado a leggervi, preparate lo smartphone.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono un paese attraversato dall'equatore, ma sulle mie montagne si trovano ghiacciai. Il mio nome deriva proprio dalla mia posizione geografica. Chi sono?
0: 338-141-1001. Fa un po' paura, questa voce poi. Mette un po' di soggezione. Vabbè. Dice, chi se ne frega. Allora, da chi partiamo? Da Lucrezia, che ha scritto il Kenya. No, non è il Kenya. Miriam da Numana, l'Indonesia. No. Lo dice la parola stessa, ragazzi. Ho dato l'indizio, ormai l'ho detto. Tiziano ha scritto il Perù. Non lo so. Perù. Non sei lontano, Perù. C'è uno scemica tanto lontano, Perù. Greta la cattolica, l'Uganda. No, assolutamente no. Samuele. Ignazio City. Facciamo un applauso a Emanuele. Samuele. Facciamo un applauso a Samuele. È nuovo, secondo me, Samuele. Però, cioè, è nuovo come messaggio, però secondo me ha sempre seguito il programma. Perché se conosce Ignazio. A meno che è una coincidenza, ma non credo tanto a queste coincidenze. Poi c'è Flavia, che bel nome Flavia, penso che è la seconda Flavia in tutta la mia vita. La Tanzania, no, Fede.
3: Sono un paese attraversato dall'equatore, ma sulle mie montagne si trovano ghiacciai. Il mio nome deriva proprio dalla mia posizione geografica. Chi sono?
0: 338-141-1001. Non è facile. Cioè, a quanto pare non è facile. Secondo me è facilissimo. Perché se uno ascolta bene, è lì, è il giochetto, è lì. Ettore ha scritto Datri, ha scritto il Congo, no. Arianna da Firenze ha scritto il Nepal, no, la Bolivia per il Walter da Campobasso, no. Ma non siete tanto, capito, tanto. Vabbè. Ding ding, ding ding, ding ding ding ding ding ding. Carlotta, il Ruanda, il Venezuela, Diego da Jesolo. Beh, il Venezuela, ragazzi. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding.
3: Sono un paese attraversato dall'equatore, ma sulle mie montagne si trovano ghiacciai. Il mio nome deriva proprio dalla mia posizione geografica. Chi sono?
0: Il mio nome è Batman. 338-141-1001. Abbiamo tempo fino alle 11:30. Secondo me ce la facciamo. Me lo sento. È martedì. È scritto lì, capito? Guarda avanti, è scritto lì.

0: Secondo me uno dei remix più belli di questo duo, City of My Life dei Tall Talk, in origine dei Tall Talk, devo dire tanta roba. Attenzione, sono le 23:23 spaccate, questa è Radio Studio Più. Stavo dicendo questo perché solitamente quando arrivano questi numeri sono messaggi che mi arrivano direttamente dall'aldilà, capito? Sono messaggi che arrivano dall'alto. Attenzione, ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono un paese attraversato dall'equatore, ma sulle mie montagne si trovano ghiacciai. Il mio nome deriva proprio dalla mia posizione geografica. Chi sono?
0: Il mio nome è Caterina. C'è una canzone che fa così, Fede, no? Mi ricordavo qualcosa. Il mio nome? No. Vabbè, è uguale, fa niente. È finta che non ho detto niente. Allora, Maurizio da Gualdo, il Cile, no. Noemi da Porto Recanati, la Pasqua Nuova Guinea, Nuova Guinea. La Nuova Guinea, no, no. Sergio da Barletta, Ui, ciao Sergio. L'Etiopia, no, no, no. Poi la Malesia per Angelica, Angelica, la Malesia. Cristian ha scritto il Messico, no, no, ragazzi, no, no, no, no, no, no. Ludovica, l'Argentina, din, din, din, din. Potrei cantare tanti din, din, din, din, din, din, ma non è quella, ragazzi, avete ascoltato? L'avete ascoltato il messaggino? L'avete ascoltato il messaggino? L'avete ascoltata la voce fuori campo? L'avete? No, non l'avete ascoltata. Secondo me non l'avete ascoltata bene. Beatrice da Foligno, il Madagascar. Madagascar, ma che Madagascar? Madagascar? No, mi dovete cagare. Ma che Madagascar? Ho detto che lo dice, capito? Fede, lo dice.
3: Sono un paese cacchio. Attraversato dall'equatore, ma sulle mie montagne si trovano ghiacciai. Il mio nome deriva proprio dalla mia posizione geografica. Chi sono?
0: 338-141-1001. Aiuto, aiuto, aiutami tu, aiutami tu, tu, tu, tu, aiutami tu. Che è? Il Polo Nord, Ilaria da Pescara, no. E aspetta, William che ha scritto Ecuador. Tieni William lì, Fede, tienilo lì, tienilo lì. William, di dove sei, William? Di dove sei, William? Scrivici di dove sei. The Dance for Dance Williams, capito? William non è cantante, no, quello è non è Williams, capito? E dov'è? Louise da Milano, che ha scritto Louise da Milano? Tieni William, William. Louise da Milano non ha scritto niente, ha fatto... Ah, Ecuador aveva scritto... No, che ha scritto? Non ha scritto niente. Tieni William, tieni William. Quanti di voi avete scritto l'Ecuador? C'è qualcun altro che ha scritto l'Ecuador? C'è qualcun altro? C'è qualcun altro? Anche Lisa da Cambiago. Allora tieni William, se lo perdiamo, se perdiamo William, perché siete in tanti e qui si fa fatica, abbiamo una certa età. William, tieni William. Non lo so, Fede, non lo so. Fede, non lo so, Fede.
3: Sono un paese attraversato dall'equatore, ma sulle mie montagne si trovano ghiacciai. Il mio nome deriva proprio dalla mia posizione geografica. Chi sono? L'Ecuador.
0: Ma sì, l'Ecuador, ma non solo dalla posizione geografica, ma anche, capito, l'Ecuador, Equatore, l'Ecuador è Equatore, l'Ecuador, capito, Equatore, l'Ecuador, un altro applauso non costa niente. Quindi chi è il primo? Williams, e bravi tutti quelli che hanno indovinato l'Ecuador. Quanti siete? Aspetta che sono curioso di andare a vedere un attimo. Quanti siete? Mamma mia, ma quanti siete qua? Un altro applauso a William. Dal momento che non regaliamo niente, Fede, almeno gli applausi diamoli a camionate, a camionate. Devi scaricare il camion di applausi. Quindi quando si torna a giocare? Domani, stessa radio, stesso gioco e stesso orario.
4: Club Connection ti dice grazie.

0: Cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
2: At 30 minutes of every hour.
3: Al minuto 30 di ogni ora.
4: Studio Più.
3: Party time.
5: Party time.
3: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
2: The party starts now.
6: Siamo in ritardo, Fede, dobbiamo recuperare, dobbiamo passare la mezzanotte. Chi c'è in console fino a mezzanotte un po'? Fino a mezzanotte un po'? C'è DJ Onirica e Mosso Calamari.

Vi do un consiglio: alzate il volume della radio, altrimenti godete solo la metà. Italiani, pop on the volume.

0: Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, siamo anche in TV. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Assolutamente.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì?
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
0: Sì?
1: Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

Se vi state chiedendo se siamo in collegamento da Ibiza, magari da Ibiza ci stanno ascoltando anche a Formentera perché abbiamo le frequenze anche lì, però non siamo in collegamento da Ibiza, siamo in collegamento da Radio Studio Più. Cioè, siamo in Italia, questa è una radio italiana e questo è un programma italianissimo dove tutto è possibile. In onda solitamente dal lunedì al sabato, sabato compreso perché ci siamo dalle 16 alle 18, e dal lunedì al venerdì dalle 22 e mezzanotte. E se vi state chiedendo chi è quel DJ che sta suonando o quella DJ che sta suonando, questa è una bella domanda, perché lei si chiama DJ Onirica.

Bene, guarda, ho la pelle d'oca. Ma anche i peli, guarda i peli che si sono alzati verso l'alto. Guarda, guardate. Emozione pura.

0: So Fede, lo so che stanno arrivando i messaggi, ci tocca, però io sto viaggiando e non voglio disturbare neanche gli altri che stanno viaggiando insieme a noi. Apri.
1: Un uomo ci prova spudoratamente con una donna e le fa:
2: lascia il tuo ragazzo e vieni via con me. Piero, 69 anni, imprenditore. Ti compro tutto quello che vuoi. Andiamo in vacanza nella mia casa a Ibiza.
3: E tua moglie?
2: Ci fa la parmigiana.
0: Andate a cagare. Miscelazione in corso. DJ Onirica, questa è la Dance Station d'Italia, in onda, in FM, in DAB, sul digitale terrestre. Se preferite potete scaricare anche la nostra app, oppure ci potete vedere anche sul nostro sito studiopiu.net. E lì potrete conoscere anche tutte le nostre date, i nostri spettacoli live di Radio Studio Più, le nostre dirette esterne. Qualsiasi cosa lì la trovate, anche il caffè. Allora il caffè no, vabbè il caffè qui. No, io però là l'ho preso, c'è anche il caffè, c'è la macchinetta.

Ci sono anche i saluti dal figlio di Onirica. Siete il top, ma siete il top voi che ci sopportate e ci supportate. Avrà anche un nome, il figlio, immagino. Italiani, fatevi prendere. Beh, no, se state scappando no, però fatevi prendere, capito? Da questo viaggio.

0: spacca tutto.
1: Dopo ci tocca pagare. Piano, Lirica, altrimenti dopo ci mandano il conto a casa, eh? Piano, piano. Piano, piano. Chi va piano, va sano e va lontano. Giusto?

Chelsea da sola? Ti va un catamanana? Che è? Che cos'è? Che ne so io? È un nuovo

0: Salutiamo anche tutti quelli che ci ascoltano dalla Spagna, Fede.
1: Mueve la cabeza, sube el volumen de tu radio. Este es el sonido de Club Conexión.
0: Esatto. E questa è la Dance Station d'Italia.

Deborah da Guardia Grele che ha scritto: questo ritmo è contagioso e ci sta facendo divertire parecchio. Qui ci sta l'applauso, eh? E merito, tutto il merito va a DJ Onirica.

0: Ed è tardi, facciamo un applauso a DJ Onirica, un viaggio pazzesco, e anche a DJ Tiga, entrambi party time, devo dire molto belli. Chiudi che è tardi, Fede, è tardissimo.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
0: E così è volata, è volata, è volato questo martedì, è volata ed è volato questo martedì. Siamo già mercoledì. Siamo già mercoledì. E sai perché mi sento strano, Fede? Perché siccome che ieri sera non siamo andati in onda, è una sensazione un po'. È come se fosse lunedì per me, ma in realtà è già martedì. Anzi, è già mercoledì. Volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno sopportato, ma soprattutto supportato. Perché di gente che ci sopporta ce n'è tanta, ma gente che ci supporti non ce n'è tantissima. E volevo ringraziare anche Fede, la parte tecnica, salutare Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena e Sofia. Da Ronnie Milani è tutto, dalla Family di Club Connection è tutto. Noi ci risentiamo domani, stessa radio, stessa spiaggia e stesso orario. Buonanotte a tutti, grazie.
5: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
7: Studio Più Wants You.
6: Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net.
7: Studio Più Wants You.
6: La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
8: Spot.
6: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
7: Stop.

Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per

quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

svegliati, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.